Radio Freccia, libera come noi.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Frida Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Un film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È lì e sono le 6. Aspetterei questi 6 secondi.
2: No, perché non abbiamo tempo.
1: Ah, non abbiamo. Ah già, non subito, abbiamo... in partenza.
2: Buongiorno!
1: In partenza. Buongiorno. Meno 10.
2: Meno 10 al mio compleanno.
1: La Fry Tobia con il Rock Morning Daily qui su Radio Freccia. Mi raccomando, 4 ore passatele con noi, perché tanto altro non avete da fare.
2: No, vabbè, magari noi siamo nel frattempo, noi siamo l'accompagnamento.
1: Ah, va bene, va bene.
2: Fate tutte le vostre cose, noi ci siamo.
1: Fatele.
2: Poi se volete, insomma,
1: tutte
2: ogni tanto
1: chiacchiere,
2: beh, anche quelle.
1: Ah, pure? Sottofondo anche mentre loro...
2: Tutto. Noi siamo qui per farvi compagnia in tutte le vostre azioni. Tra poco l'appuntamento sarà il Neonzitan, il Japan Time, 366-663-4466. Intanto già partiti sottofondo e le Zeppelin. Kashmir.

0: 6:08 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il presidente americano Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom, che dovrebbe permettere il transito nelle navi nello stretto di Hormuz, lo ha annunciato sul suo social Truth. La decisione su richiesta del Pakistan e altri paesi per facilitare l'accordo di pace con l'Iran. Intanto, secondo il segretario di Stato Rubio, gli Stati Uniti hanno raggiunto il loro obiettivo in Iran e per questo il presidente Trump ha notificato la conclusione del conflitto al Congresso.
1: Non si placano le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato Papa Leone di mettere in pericolo i cattolici e di non considerare un problema che l'Iran abbia l'atomica. Il Santo Padre ha risposto: chi vuole criticarmi lo faccia, ma dicendo la verità.
0: Secondo la Russia, 5 persone sono morte nella notte in Crimea.

0: in seguito ad un attacco di droni ucraini. La notizia arriva mentre l'Ucraina ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. Ieri almeno 20 le persone morte per i bombardamenti di Mosca.
1: Ci spostiamo in Italia per le indagini sul delitto di Garlasco. Oggi sarà sentito dagli investigatori di Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia. Ieri sono state ascoltate Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. In giornata sarà ascoltato anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sempio non risponderà ai PM.
0: Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in provincia di Ancona, in cui morirono 5 minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018.
1: A pochi giorni dall'inaugurazione della Biennale di Venezia restano le polemiche. L'Unione Europea ha chiesto che la manifestazione non sia una vetrina per la Russia, facendo riferimento alla riapertura del padiglione di Mosca.
0: E siamo allo sport e il tennis. L'internazionale BNL d'Italia al Foro Italico, oggi al via il tabellone maschile. Esordio amaro per le italiane nei 64esimi fuori. Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. RTL 102.5, radio ufficiale.
1: Per quanto riguarda il calcio, la prima finalista di Champions League è l'Arsenal. Gli inglesi si sono imposti sull'Atletico Madrid per 1-0. Questa sera la volta di Bayern Paris Saint-Germain. La finale si disputerà a Budapest il 30 maggio.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Molto instabile nelle prossime ore sulle regioni centro-settentrionali. Acquazzoni e temporali frequenti, specie tra Liguria, Toscana, Val Padana, un po' meno sul versante adriatico, mentre rimane più asciutto al sud, seppur con il transito di nubi irregolari. Venti in rinforzo di scirocco, clima nel complesso mite. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: tutto agitato, Connor Mason dei Nothing But Thieves in questa Amsterdam. Ritrovati su Radio Freccia alle 6:15 praticamente di questo mercoledì 6 maggio 2026, è arrivato da Amsterdam al Giappone Yonzitan, e adesso arriva
1: e anche il, il nostro contributo non, non,
0: vai.
2: Tutto meglio.
0: È una che grinta stamattina.
1: Oggi si parla di salute, di benessere.
3: Cin sauna.
0: Una parola forse si comprende.
1: È l'inizio?
3: Cin sauna.
1: Sauna è la fascia effetto sauna per il mento.
0: Signora mia, questa la voglio, è certo. Facilmente anche reperibile.
1: Sì, esteticamente è oscena, però comunque sia questa fascia. Non puoi andare in giro.
0: No.
1: Questa fascia favorisce la sudorazione nella zona del mento, anche evitare il famosissimo doppio mento.
0: Certo,
1: ecco, c'è l'effetto.
0: Hai idea, io che ne sono esperta, di come eliminare il doppio mento. Tu hai idea di quanti liquidi si accumulino sotto nella zona del mento? Io una fraccata
1: tutte lì. Quindi sudorazione nella zona del mento, delle guance, della mascella, e secondo i produttori di questa fascia, usandola tutti i giorni, i risultati sono visibili in brevissimo tempo.
0: Ma noi donne dobbiamo soffrire da questo punto di vista.
1: C'è la disponibilità in vari colori, a seconda anche dei colori dei capelli, perché se sei capelli neri c'è quella nera, se sono quelli un po' in giapponesi anche in casa mi devono essere belli
0: ordinati. Ma se apri la porta questa cosa in faccia anche il corriere fa
1: vabbè, però almeno sei fa pandan e comunque sei a posto. I prezzi variano dai 30 euro fino ai 150 euro per gli effetti immediati.
3: Cin sauna.

0: posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
1: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia.
5: Sei tu là, Pablo?
6: Notte.
5: Assordato e anche un po' anacquato del rock and roll, soprattutto nel nord Italia.
6: Sì.
5: Questo è il Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo
6: la
5: Freccia Tobia con voi fino alle 10 e a questo punto noi vi chiediamo
6: contro chi e contro cosa state combattendo.
5: Sì.
6: Qualcosa nelle 24 ore in cui vi abbiamo mollato è successo, allora ce lo dovete raccontare. 366-663-4466, usate tutti i mezzi, veniteci anche a trovare, noi
5: come
6: vi
5: no?
6: accogliamo e ci raccontate un po' cosa vi sta succedendo
5: con i piedi.
6: Sempre, sempre.
5: A proposito, è un aggiornamento volante. Il
6: sì.
5: liquido nel tergicristallo non l'ho messo, ma la batteria del telecomando è stata cambiata.
6: Si è avvantaggiata dalla pioggia, ma se finisce la pioggia...

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than...
1: Erano in grande forma nel periodo di Can't Stop, anche dal punto di vista fisico. Tra l'altro sta arrivando un nuovo album del Red Hot Chili Peppers, chissà se sarà anche lì, no, di 700 tracce. Sono sempre molto impegnativi.
2: E anche lui nei video comunque si prodiga sempre per dire: guarda come vado in palestra 72 ore al giorno su 24,
1: solo
2: perché
1: quello,
2: insomma, non molla, non molla mai. Buongiorno.
3: Buongiorno Freccia d'Artagnan.
2: Ciao.
3: Oggi combatto contro un corpo di 51 anni che non risponde più ai comandi di un cervello che ne ha 30. Aiuto! Buona giornata.
2: Allora, secondo me è una metafora per dire che hai fatto qualche cazzata.
1: Traduco, è acciaccatissimo e sta ancora pagando la sua visita culturale a Firenze.
2: A Firenze ci ha raccontato
1: fare delle file chilometriche.
2: E ha camminato in maniera infinita.
1: Sì.
2: Buongiorno,
1: buongiorno
2: al buio.
4: Buongiorno Freccia da Peppe.
1: Buongiorno!
4: Stamattina mi alzo, mi guardo allo specchio. Troppo bello,
2: troppo.
4: Fresco di barbiere, tanta l'emozione che non l'ho voluta tenere solo per me, allora ho chiamato mia moglie per dirgli che ha un marito fantastico.
1: E che t'ha detto?
4: La risposta è stata incomprensibile,
1: no,
4: e credo che sarò nel prossimo One a Fuck.
2: Applausi
4: a tutti, diciamo
1: che la moglie non era proprio d'accordissimo.
2: No, quindi lui ha combattuto contro la moglie sostanzialmente, che le ha detto qualcosa probabilmente in locale.
1: Di barbiere, magari ha fatto qualche cosa tipo la barba o tipo i baffetti da scarabiere.
2: All'improvviso ha modificato, neanche i figli lo riconoscono, quella roba lì, perché si vedono le reazioni sui vari reel di Instagram, i bimbi piccoli.
1: Come sto?
2: Esatto, che ti tiri via la barba dopo 3 anni e i figli rimangono per dire: chi è questo nuovo papà?
1: Sempre. A proposito di sogno e di belli e di fisici tonici, signore, tutti sul 258 arriva Lenny Kravitz con quel video lì dove è nudo, TK41.

0: Ma TK421 era Lenny Kravitz su Radio Freccia alle 6:31. C'è una nostra ascoltatrice che in macchina sta andando a Roma dalla provincia, che sì, ha qualcosa da dire su
1: Lenny Kravitz.
0: Sì,
1: certo, certo. Sentiamo.
2: No, però Lenny Kravitz sono rimasta male quando ho saputo che era alto 1,20 m.
0: Ma non è vero. No.
2: Va bene, insomma, sì, fino a un certo punto, perché insomma è un piccolo, è la miniatura, diciamo. Vabbè, dai, è carino,
1: vabbè, è portatile.
2: Boh. Ci fai però con un altro 1,20 m.
1: Come che ci fai? No, in orizzontale si è tutti uguali.
0: No, comunque, è 1,73. Poi mette sempre i tacchi, quindi arriva a quell'1,78. Dai, su, si può fare.
1: Patrizia, Lenny a quest'ora, con questo video, io devo andare a scuola dai miei cuccioli. Non posso andarci con queste immagini in testa.
0: Vabbè, ragazzi, cioè, voglio dire, questo video quando è uscito ormai un paio d'anni fa, sì, anche maggio e anche il mese di Lenny Kravitz, quest'anno sono 62.
1: Sono 62, tacci sua. Ma Lenny Kravitz si è esposto sulla relazione di sua figlia con Harry Styles.
0: È contento,
1: scelta musicale giusta.
0: Si sposano, molto contento.
1: Poi arriverà anche in Italia per dei live, sì. Quindi insomma aspettiamo Lenny Kravitz. Intanto Daniele ci racconta che a Agrigento ci sono 14 gradi, non è tantissimo data la stagione. Camminata mattutina con voi, poi inizio la giornata e, come dice, insomma, praticamente non combatto contro niente,
0: sono tante
1: nessuno.
0: Le persone
1: in pace,
0: che soprattutto
1: in
0: questo periodo vanno a camminare di mattina presto, ne troviamo anche intorno alla radio, tutti belli, visibili, catarifrangenti, come giusto che sia, e quindi insomma la camminata mattutina e poi si va.
1: C'è qualcuno invece che combatte contro D'Artagnan, un nostro ascoltatore, dicendo: ai 50 anni frena gli ormoni.
0: Ma non credo che lui sia esposto così. Perché per D'Artagnan?
1: Non lo so, a chi io... Ah, Beppe il Bello. Sbrigatevela fra di voi adesso, cioè, ma a noi.
0: Sentitevi in privato. Temper City!

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.36 potremmo affrontare questa questione importante dove ci è stato detto zio, già questo non va bene. Comunque, mica è vero che orizzontali siamo tutti uguali. Io intendevo che su per giù le altezze, quando sei orizzontali, siamo lì, insomma.
2: Comunque nessuno è contento mai di niente.
1: Niente, non vi va bene, niente. Lenny Kravitz sì, ma niente. Non Lenny Kravitz no, niente. Non, niente, non c'è niente da fare. Manuel al volo.
3: Chiedo scusa se sono stato ambiguo, volevo solo dire che ieri ho provato a fare spinning come lo facevo 20 anni fa e il risultato è stato una schifezza.
2: C'ha la fiera dell'acido lattico addosso e quella roba lì. Ci sono i Motley Crue, questa è Home Sweet Home.

0: riff ripreso poi nella prima metà degli anni 90 dagli Seventeen per un pezzo contenuto nell'album Steam che era Been Around the World, There's
1: pezzo.
0: No Place Like Home. Bellissimo,
1: bello, bello, bello. Eravamo
0: bellissimo.
1: In un altro campo musicale, sì, però sì, comunque certo, gran certo, pezzo certo. Non si discute. E come invece continua a far discutere il video che abbiamo mandato su e la canzone di Lenny Kravitz, niente, non c'è, non vi date pace, sono
0: so,
1: soprattutto gli uomini non si danno
0: di
1: pace.
0: Di fronte al six pack e la chiappa soda, ragazzi,
1: e si è stata buona a evitare il resto.
0: Sì,
1: andiamo
0: sì,
1: avanti,
0: sì.
1: Vamos.
2: Ciao Radio Freccia, l'ultimo dei vichinghi.
1: Buongiorno.
2: Io combatto contro quell'orda di Umpa Lumpa che alle 6:30 del mattino ti chiedono: piove lassù? Sì, piove, ma deve essere sentire l'odore di merda che sarebbe.
1: Allora è un uomo molto alto.
0: L'ultimo dei vichinghi deve essere, insomma, un vichingone molto alto.
3: Se puoi mandare una foto.
0: Manda una foto, ultimo dei vichinghi,
1: ecco,
0: così capiamo quanto
1: non sei
0: alto e possente.
1: Non a me, ti voglio
0: lascia
1: bene,
0: fare,
1: ma non
0: tu, lascia fare.
1: Manda in tutta la tua altezza, ecco, mettiamola
0: adesso.
1: Così. Ma adesso dobbiamo fare anche il momento posta.
0: Abbiamo messaggi? Sì, mi è arrivato uno in questo momento.
1: Ti vuoi distrarre dalla questione? Buongiorno, al buio.
4: Buongiorno, sfrecciati.
0: Buongiorno.
4: Questa mattina combatto contro la voglia di partire e non tornare mai più.
0: Attenzione, perché?
4: Lasciare tutto e andare a aprire un chioschetto di cerveza in Brasile.
1: Ok. È sempre quello l'obiettivo, il ciringhito. Sì.
0: Ha detto un chiosco di...
1: Ah, c'è anche una specifica.
0: Sì, l'ha detto. Alla fine.
1: Fammi andare alla fine.
4: Sì. Cerveza in Brasile.
1: Cerveza, di birra, di birra. Sì, semplicemente. Non devi stare lì a fare le cose complicate, la cerveza. Al buio ancora.
5: Buongiorno, amici. Io combatto da qualche giorno con un dolore che parte dalla schiena, si sposta nel fianco e arriva verso l'indice.
1: Sciatica si chiama.
5: Se arriva il testicolo sappiate che vi ho voluto bene.
1: Grazie. Uno solo.
0: Vorrei dire aggiornaci, ma anche no.
1: No.

0: A Bar Song Shabuzi su Radio Freccia. Bar Song Shabuzi vuol dire un po' embriaco. A proposito di gente che non si esprime proprio in maniera chiara.
1: Ah sì sì, ce l'abbiamo anche noi, i nostri, sì, non dico ubriachi di turno,
0: no, però insomma.
2: Buongiorno sfrecciati.
0: Buongiorno.
2: Max Dall'Ago Negro.
0: Buongiorno, sì. Max. Sì.
2: Ho capito, Lenny Kravitz.
0: Sì.
2: Ma prima, Anthony Kravitz.
0: Anthony Kravitz.
2: Diciamo che noi normalmente umani. Sapete che questi hanno una determinata età, hanno quei picci. Non è proprio il massimo. Infatti pensando a stato qualcosa, mi sono guardato la pazza, ho detto vabbè.
0: Max.
2: Oggi, più che combattere contro qualcosa, la vostra trasmissione dovrebbe essere un what the fuck per voi stessi.
0: Perché?
2: Mandate queste cose.
1: Ah, perché voi ci odiate perché noi vi facciamo soffrire.
0: What the fuck c'è venerdì, sabato e domenica. Esatto, a quest'ora c'è il contro chi e contro cosa lottate. Allora, Max, lezioncina di articolazione. Prendi una matita, la metti tra i denti e cominci a fare super califragilistica,
1: certo.
0: Togli la matita e poi si capisce quello che dici.
1: Esatto, esatto. Piccoli esercizi mattutini ti aiuteranno.
0: Piccoli esercizi di articolazione.
1: Ovviamente noi chiediamo se c'è un medico in sala, c'è, perché un nostro ascoltatore diceva questo dolore che parte dalla schiena, speriamo che non tocchi le parti intime. Allora il nervo infiammato è quello crurale schiacciato da ernia disco L4 L5.
0: Qual era la sigla di TG2 Salute?
1: Con Luciano
0: Onder. Con Luciano Onder, sì.
1: Non lo ricordo.
0: Dovevi farlo un po' più tranquillo, un po' più cadenzato.
1: Ah, ok, non ero pronto. Sì, sì. Questa mattina, ci dice Luana, lotto con l'idea che domani i miei alpini partiranno per la Dunato. A me tocca aspettare fino a sabato, bisogna lavorare, buona giornata. Quindi lei è una alpina, è una groupie degli alpini.
0: Lì sai canti alpini?
1: No.
0: Adesso ci
1: organizziamo.
0: Sì.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: Alle 6.51 chiudiamo con la disputa.
3: Sono di nuovo Peppe, ma ve lo avevo detto che sono bello.
4: Morning, I'm Bernie Kravitz from Udine.
5: Sì.
4: I was going to say Peppe il bello.
5: Ecco, secondo me l'invidia che vi rode. Il cerchio si è chiuso, capito? È stato proprio...
2: Per il popolo internazionale c'è Lenny Kravitz, per il popolo italiano c'è Beppe il bello.
5: Certo,
2: abbiamo il nostro Lenny Kravitz.
5: Assolutamente. Vabbè, l'appuntamento con il contro chi e contro cosa torna domani mattina. Adesso, signori, Creedence Clearwater Revival, 30 to the Grapevine.

0: 7.06 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il presidente americano Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom, che dovrebbe permettere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sul suo social Truth. La decisione, su richiesta del Pakistan e altri paesi, per facilitare l'accordo di pace con l'Iran. Intanto, secondo il segretario di Stato Rubio, gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi in Iran e per questo il presidente Trump ha notificato la conclusione del conflitto al Congresso.
1: Non si placano le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano. Trump ha accusato Papa Leone di mettere in pericolo i cattolici e di non considerare un problema che l'Iran abbia l'atomica. Il Santo Padre ha risposto: chi vuole criticarmi lo faccia, ma dicendo la verità.
0: L'OMS lancia l'allarme per una possibile trasmissione da uomo a uomo per i casi sospetti da antivirus. A bordo della nave, ora al largo di Capo Verde, l'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'interno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. La Spagna ha consentito l'attracco alle Canarie.
1: E passiamo alle indagini sul delitto di Garlasco. Oggi sarà sentito dagli investigatori di Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Ieri sono state ascoltate Stefani e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. In giornata in procura anche il fratello della vittima Marco Poggi. Sempio non risponderà ai PM.
0: Restano le polemiche a pochi giorni dall'inaugurazione della Biennale di Venezia. L'Unione Europea ha chiesto che la manifestazione non sia una vetrina per la Russia, facendo riferimento alla riapertura del padiglione di Mosca e minacciando la revoca dei fondi comunitari, circa 2 milioni di euro.
1: E passiamo al tennis. Oggi al via il tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Esordio amaro per le italiane nei 64esimi, fuori Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. RTL 102.5 è la radio ufficiale.
0: Il calcio: la prima finalista di Champions League è l'Arsenal. Gli inglesi si sono imposti sull'Atletico Madrid per 1-0. Questa sera sarà la volta di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si partirà dal 5-4 dei francesi nella partita di andata. La finale si disputerà a Budapest il 30 maggio. Ed è tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Molto instabile nelle prossime ore sulle regioni centro-settentrionali. Acquazzoni e temporali frequenti, specie tra Liguria, Toscana, Valpadana, un po' meno sul versante adriatico, mentre rimane più asciutto al sud, seppur con il transito di nubi irregolari. Venti in rinforzo di scirocco, clima nel complesso mite. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: All Queen, The Subwaves su Radio Freccia alle 7:11 di questo MER 06 MAG 2026, visto che andrebbe ricordato almeno una volta l'ora, manca il 10 giugno al compleanno. Siamo
1: la
0: Freddo via con voi fino alle 10, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, sono i nostri socials, l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play che vi è utilissima per vincere un sacco di premi rock and roll anche questa settimana, per cui state con noi e siate pronti ad utilizzarla. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo cose che sono accadute in anni X nell'appuntamento denominato Rewind. Partiamo dai compleanni. Oggi il compleanno, credo ne faccia 41-42, del nostro Francesco Fredella. Tanti auguri, Freddy.
1: Tanti auguri.
0: Della famiglia di RTL 102.5. Sono 65 anni per George Clooney.
1: Sempre portati splendidamente.
0: Ah, beh, certo, bel figo ancora, ecco. A 65 anni. Com'era lo spot? Quello?
1: Com'era?
0: No party.
1: Ah, ok. No, c'era la marca e no party.
0: Esatto.
1: Sì,
0: no party. Sono 81 per Bob Seger. Yes, che in America chiamo Bob Seger.
1: Bob Seger.
0: Oggi avrebbe compiuto 170 anni Freud.
1: Ah, però, complimenti.
0: Devo dire, insomma, era il segno del toro.
1: Ah, anche, ha dato dei bei segnali, devo dire, il signor Freud.
0: Ma se io ogni tanto vado a leggere qualcosina e dico, vedi, zio Sigmund.
1: Ci ha preso.
0: Era bravino. Oggi, nel 1965, in un hotel di Clearwater, in Florida, c'era un chitarrista di una famosa band che non riusciva a dormire perché in testa gli risuonava un riff. La mattina si è svegliato dopo una bella sbronza col botto.
1: Certo.
0: La prima cosa che ha fatto, ha preso la chitarra e ha composto questo riff qua. Ed era ovviamente Keith Richards, mentre oggi nel 2007 Emily degli Evanescence sposava George Hartley, la persona che ha ispirato questa Bring Me to Life.

0: Tutto sa di felicità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
6: It was always about the fans.
5: Il film pazzesco.
7: We are all blood brothers!
5: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
8: Radio Freccia.
9: Le 7:20 minuti, buongiorno, Rock Morning Daily, la Freight via fino alle 10, arriva il momento dedicato all'attualità. Altra cosa sottolineata nel corso di questi appuntamenti, sempre dovuto alla famosa guerra in Medio Oriente, ossia le compagnie aeree hanno già cancellato 12.000 voli previsti a maggio per un totale di 2 milioni di posti.
10: Allora, visto che questo è il momento in cui si stanno prenotando seriamente le vacanze, come vi muoverete? Avete già ricevuto delle comunicazioni in merito dei voli già prenotati? Insomma, parliamone insieme. 366-663-4466. Intanto, stay in it. It's been a while.

0: Come vi abbiamo anticipato, le compagnie aeree hanno cancellato 12.000 voli previsti a maggio, un totale di 2 milioni di posti, effetto ovviamente della guerra in Medio Oriente, e l'effetto di quella guerra è il rincaro del carburante, e il prezzo è aumentato dell'84%, cioè praticamente raddoppiato dall'inizio della guerra, e non sappiamo ancora che altri rincari ci saranno o che altre conseguenze. Fatto sta che le compagnie aeree hanno utilizzato due tipi di provvedimenti: cancellare i voli oppure ridurre la capacità ricorrendo a aerei più piccoli, e questo ovviamente comporta cancellazioni, ritardi oppure il non pensare più a utilizzare l'aereo per le prossime vacanze.
1: Ne avevamo già parlato qualche settimana fa, perché c'era stato detto, diciamo, dai grandi poteri, in previsione appunto del mese di maggio, che sarebbe stato un mese cruciale. Perché sarebbero potute finire le scorte di carburante. Adesso il passaggio, seppur contingentato attraverso lo stretto di Hormuz, è ripreso, quindi le navi hanno ripreso, seppur appunto controllate, contingentate, ad attraversare lo stretto di Hormuz, che abbiamo scoperto essere un nodo nevralgico per quanto riguarda il trasporto anche dei beni di prima necessità. Forse non siamo più a rischio di lockdown energetico come si era paventato, cioè se a maggio la situazione non si risolve si potrebbe entrare in un lockdown energetico. Cosa vuol dire? Vuol dire anche intanto la cancellazione appunto dei voli, intanto supplementi importanti nei voli che invece restano validi, il supplemento carburante, le compagnie aeree fanno pagare di più, addirittura il bagaglio a mano che da sempre è compreso e addirittura anche l'energia pubblica, la corrente pubblica razionata, e quindi molte città al buio la sera. Intanto una cosa è certa, che nel corso di questo mese 12.000 voli sono stati cancellati. Allora, com'è la vostra situazione? Raccontatecelo.

0: Tony Taylor Beyond su Radio Freccia 7:29 di questo mercoledì 6 maggio 2026. Stiamo parlando dei numerosi voli già cancellati da numerose compagnie aeree in questo mese di maggio.
1: Cancellare i voli è uno dei provvedimenti presi dalle compagnie aeree, oppure si riduce la capacità aerei più piccoli in maniera tale che consumano meno carburante ma possono trasportare anche meno persone. Il terzo provvedimento è quello di aumentare il costo dei biglietti, perché per via della carenza del carburante si riducono, si annullano i margini di profitto.
0: Eh sì, e le compagnie che fino a questo momento hanno annullato dei voli sono Turkish Airlines meno 3.000, Air China meno 2.005, Lufthansa meno 4.000, per un totale di meno 500.000 posti, meno 450.000 posti, meno 350.000 posti. Beh, insomma, per chi aveva prenotato questi voli nel mese di maggio, tantissimi disagi. Ma le, adesso ne ho citate quelle più grandi, insomma, internazionali, però anche le altre compagnie, anche quelle low cost, non sono messe meglio.
1: Dai 132 milioni di posti ad aprile si è arrivato già a 130 milioni. Ci sono anche i voli commerciali, e quindi praticamente quelli che vengono eseguiti ogni giorno in diverse parti del mondo, contando anche quelli cargo, sono comunque 10 volte tanto quelli cancellati per tutto il mese di maggio, riferendoci ad aprile. Quindi comunque i provvedimenti sono estesi non solo ai voli normali con trasporto persone, ma anche trasporto merci.
0: Allora, evidentemente, perché qualcuno ci ha detto: "Bah, noi abbiamo prenotato per luglio, per agosto, ancora non ci hanno fatto sapere niente e ancora i prezzi, diciamo, sono normali, le tariffe sono normali". Effettivamente, se vai a prenotare un volo adesso, sì, paghi ancora la tariffa normale, però come avevamo detto, c'è la possibilità, e speriamo che non sia così, di pagare un supplemento al momento del check-in, qualora la situazione e l'emergenza carburante non dovesse rientrare. Continuiamo a parlarne insieme. Avete già subito annullamenti? 366-663-4466. Intanto, YouTube.

0: Radio Freccia.
1: 7.35, stiamo parlando di cancellazione di voli, 12.000 previsti a maggio. Ovviamente vi abbiamo chiesto se già state per caso vivendo questa esperienza o avete preso altre decisioni differenti. C'è chi ci dice i disagi erano prevedibili da mesi per quest'anno, quindi vacanze prenotate in Italia, come accade ad esempio per Flavio.
2: Buongiorno Sprecciati, noi dovevamo andare in Portogallo quest'anno, ma visto l'andazzo abbiamo deciso per un giro di 10 giorni in Toscana, enogastronomico, e vai così. Ciao da Flavio Camionaro.
3: Ma non solo vacanze, perché poi un altro ascoltatore ci aveva anche detto c'è chi i voli li prende anche per lavorare, perché insomma ci si deve spostare in continuazione da una parte all'altra dell'Italia o comunque dell'Europa, e si prendono più voli a settimana e i primi disagi sono già arrivati. Ci sono i police.

0: Come ci si sta organizzando per le prossime vacanze, non solo, ma anche per spostamenti di lavoro, lo stiamo affrontando insieme a voi per via di queste cancellazioni previste, almeno inizialmente, per il mese di maggio. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Sì, anch'io ho subito una cancellazione. Io a fine maggio avevo il volo per Firenze, che vado al Mugello con mio figlio.
2: Sì.
1: E ho avuto una cancellazione del volo d'andata, quindi ho dovuto annullare anche il ritorno. Però meno male ho chiesto il rimborso e dopo quasi 20 giorni me l'hanno rimborsato.
0: Beh.
1: Ho dovuto cambiare rotta, dovrei andare a Bologna e poi da Bologna prendere la macchina, cioè è un po' più un casino. Però anche a me è stato cancellato un volo. Buona giornata a tutti.
2: A te. Insomma, cominciano ad esserci, dicevamo, ci sono le persone che vanno anche per lavoro, no? Spesso e volentieri in aereo. Sì.
0: Buongiorno.
3: Ciao Speciati, buongiorno. No, il problema è legato sia alle vacanze, che per l'amor di Dio va benissimo, ma pensate anche a gente che lavora con gli aerei. Io per lavoro ne prendo tantissimi perché sono un export manager e anche a livello aziendale sta diventando un problema, perché voli da un'ora e mezza, due ore per arrivare a Barcellona sono arrivati a costare quasi 200 euro a tratta. Ciao.
0: È comunque un prezzo importante.
2: Per chi deve viaggiare più volte a settimana per lavoro comincia ad essere impegnativo, e dal punto di vista anche degli orari, dei ritardi o delle cancellazioni, ma per l'azienda stessa anche per i costi.
0: Altra situazione.
4: Buongiorno, viaggio organizzato per il Vietnam da Palermo con scalo in Qatar, volo annullato, riprotetti su Istanbul con Turkish Airlines. Buona fortuna.
0: Altra situazione, quindi altri cambiamenti, bisogna rivedere un po' i piani o almeno avere il piano B.
2: Allora, tra poco continuiamo a leggervi e ad ascoltarvi. 366 663 4466.

0: Lovers, Twin Atlantic su Radio Freccia, 7:46 di questo mercoledì 6 maggio 2026, ultimo spazio dedicato al tema di attualità di oggi. Stiamo parlando dei circa 12.000 voli cancellati già in maniera certa da numerose compagnie aeree un po' in tutta Italia ma anche in tutta Europa nel mese di maggio, e quindi vi stiamo chiedendo cosa accade ai vostri voli prenotati già per le vacanze, con largo anticipo ovviamente per risparmiare sulle tariffe. Abbiamo sentito di voli cancellati, ma c'è anche chi, no, ha una visione diversa.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Sprecciati. La cancellazione di voli non è che crea disagi solo ai passeggeri. Pensiamo che c'è gente che lavora sugli aerei, quindi c'è una grande crisi intorno a tutto quel settore. Buona giornata.
1: Ci arrivano anche testimonianze invece relative sia a questa cancellazione dei voli, ma forse non tutto è così, perché Maria Luisa da Roma dice: io lavoro all'aeroporto di Fiumicino ormai da una vita, non vedo riduzione di voli come non vedo riduzione di passeggeri. Poi sicuramente ci sono quelli bravi che fanno le statistiche, insomma, per sottolineare che non è così catastrofica la situazione. Un'altra testimonianza a tal proposito.
3: Ciao ragazzi, io lavoro in un'agenzia di viaggi, sì, e vi dico che dei numeri che si sentono sulla stampa in realtà non ci sono, o meglio noi non vediamo questi riscontri.
0: Ok.
3: Stiamo continuando a volare, a fare biglietti, e vi dico che per il momento non abbiamo neanche subito nessun aumento prezzi, se non quelli legati alle feste.
1: Ok, quindi comunque è un'altra sottolineatura importante.
0: Per il bene comune ci auguriamo che lo stretto di Hormuz torni operativo al 100%, così magari evitiamo noi di pagare la benzina, un occhio della testa oppure il gasolio, e possiamo goderci le nostre vacanze su ogni mezzo possibile senza spendere una fortuna, perché tra aerei, non solo tra aerei, ma anche navi, traghetti,
1: tutti
0: l'automobile, tutto quello che va a carburante, insomma, deve tornare a muoversi in maniera agevole anche dal punto di vista economico. Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Proprio così. Sono le 7:51, popolo. Ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Loro erano Marmosiz, ovviamente la nostra top 20. È tardi. Bisogna andare al lavoro. Prima bisogna portare i bimbi a scuola. Allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. Dove? Ma al 366634466 per far ascoltare alle 8 in punto le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Se volete anche barzellettina, ma piccola. Intanto ritroviamo anche System of a Down. Correva l'anno 2001. Questa è Toxicity. Rock Morning.

Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Radio Freccia.
5: Le 8:17, fra un po' vi portiamo in quel dell'America, in quel della California, bello, per la rubrica bello. RR, le rapine ridicole.
6: Oh, ok.
5: Sì, non vi posso anticipare nulla, ma adesso vi posso dire una cosa invece più importante, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Cosa state aspettando? Andate direttamente su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest.
6: E allora dita incrociate per voi, sia nella versione web che nella versione app gratuita che vi abbiamo invitato a scaricare più volte. Il banner è grosso così, scegliete l'opzione Scorpions, cliccate e come sempre buona fortuna. Li ascoltiamo, Still Loving You.

0: È bellissimo. Alla fine, Still Loving You. Com'era la chitarra? È arrivato il momento dell'RR e oggi ce ne andiamo in California. Un po' che
1: dai, sì, perché piace.
0: Buon'anima.
1: Siamo in California, che ha dato l'origine a questa serie di rapine che poi si sono verificate ultimamente anche in Olanda, ma noi prendiamo l'originale e poi la giriamo. Siamo in quel di San Bernardino.
0: Sì?
1: Un ladro entra in un sexy shop per effettuare una rapina, armato col suo cappuccio, tutto in ordine.
0: Perché dice non è un settore che non conosce crisi.
1: Esatto, okay. C'è sempre gente, quindi
0: quindi le pompe funebri.
1: Esatto, sì. che c'è un certo... Lasciamo stare.
0: Sì.
1: Entra nel negozio per adulti, tira fuori una pistola, ma le commesse non vogliono consegnare l'incasso.
0: No.
1: E allora cosa hanno tra le mani per poter...
0: E cosa hanno? Cosa avranno mai tra le mani?
1: Lo prendono a colpi di dildo.
0: No!
1: Lanciandogli dildo, vibratori e sexy toys così, a pioggia.
0: E allora sono cominciate. Questo è doppio in silicone. Chi è? Boh! E queste sono le manette pelose. E
1: di qualsiasi dimensione e forma. Ma sì. A questo punto ovviamente il rapinatore ha detto sto cazzi amari, me ne devo andare.
0: Esatto.
1: Se n'è andato, è scappato. E cosa ha fatto? Quando è uscito è andato nel famosissimo retro bottega,
0: sì?
1: Si è sfilato il passamontagna.
0: Ideona,
1: ma lì c'erano le telecamere.
0: Ideona.
1: Quindi ovviamente lo stanno cercando. Su questa scia si è verificata la settimana scorsa in Olanda. Sempre una rapina ai danni di un sexy shop. Sempre con lo stesso mood. È entrato, passa montagna, la commessa l'ha preso a colpi di appunto dildo.
0: Sì.
1: Non solo, avendo tra le mani, perché probabilmente di ultima vendita, un frustino, gli ha dato addosso col frustino.
0: Della serie, guarda che sono armato, fidati io di più. Fidati io.
1: Quindi a botta di scudisciate del famoso gatto a nove code.
0: Sì.

0: All right, 8:30, buon mercoledì mattina, sì. Tranquillizziamo, commenti alla rapina.
1: Tranquillizziamo come... Ascanio, sì, che dice io ho un sexy shop ad Arezzo, speriamo non vengano i ladri.
0: Vabbè, nel caso sai come reagire, insomma, sì, sì, sì, anche... prende a randellate con quello che trova a portata di mano,
1: è
0: diciamo.
1: Vero, ecco, anche Magda, sì, Sassuolo dice sì, sì, e comunque si è conclusa con oddio, ho fatto una cazzata.
0: Ecco, comunque e via andare. E via andare.
1: E il mood è quello lì.
0: Allora, ricordiamo, siccome che il rapinatore è stato inseguito è stato colpito.
1: Redarguito, mettiamola così.
0: Colpito,
1: sì,
0: da vari oggetti, ovviamente, di
1: dildi, frustini. Certo, certo.
0: Quello vende il negozio, quello aveva portato in mano.
1: Che doveva dare?
0: Ovviamente la domanda sorge spontanea.
1: Ah sì?
0: Con cosa siete stati rincorsi anche quando eravate bambini? Perché adesso non si può più, no? Si grida lo scandalo, però insomma...
1: ma secondo me moglie o marito qualcosa lanciano in casa.
0: Ah, certo.
1: Quindi anche in questo caso.
0: Tra moglie e marito potrebbero volare ancora piatti?
1: Oppure oggetti?
0: No, oggetti no, che se ti becca in testa non fai una bella fine. Però insomma, da bambini c'era il famoso...
1: Le avete prese in qualche modo.
0: Il famoso battipanni, il cucchiaio di legno, lo zoccolo di legno.
1: Ce n'è.
0: So che molte mamme erano anche diciamo bravissime nel roteare, cioè c'era quindi una traiettoria bella,
1: sì,
0: precisa anche
1: erano i droni di un tempo,
0: mm-hmm. E quindi insomma i vostri vecchi droni analogici con i quali siete stati inseguiti da bambini, ovviamente vogliamo anche che ci raccontiate la marachella, cioè quindi ho combinato questo. e poi di conseguenza vieni qua, non ti faccio niente.
1: Poi comunque se nel corso della vostra vita avete fatto qualche rapina e vi è successo di essere stati rincorsi, ditecelo, tanto garantiamo l'anonimato come sempre.
0: Ho capito, però non è che poi dobbiamo trovarci le forze dell'ordine.
1: No, ma magari hanno già scontato.
0: Dateci il numero di telefono.
1: Hanno già scontato la pena.
0: Ah sì, addirittura. Ti prendi sta responsabilità?
1: Ma
0: io no. Florence Road intanto dalla nostra Top 20.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
6: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Radio Freccia.
13: Alle 8.38 sì. Vi abbiamo chiesto, garantendo l'anonimato, se mai sì. Avete fatto qualche, l'avete combinata grossa, sì, siete sì. Stati redarguiti, mettiamola così, sì. Con qualsiasi mezzo a disposizione,
14: sì.
13: Perché ci siamo ispirati a questa rapina avvenuta in California e poi ha avuto un seguito in Olanda. Lì era in un sexy shop, mm. È stato preso il ladro a dildate.
14: Dildate, chiamiamo, sì, sì, sì, sì, sì, dai, dai, dai, dai, dai.
13: Magari è capitato anche a voi.
14: Sarà capitato anche a voi. Non di quella roba lì, però oggetti tipo, oggetti volanti di vario tipo.
13: Non
14: di varia
13: convenzionali.
14: Di varia natura non convenzionale. 366-663-4466, raccontatecelo in massimo 30 secondi. Intanto c'è Van Morrison.

0: My love. Oh,
1: ormai si sprecano le battute, ringraziamo chi si sta dando da fare.
0: Dai, il rapinatore colto in fallo.
1: Colto in fallo, esatto.
0: Picchiare qualcuno con un dildo è una cosa?
1: È una violazione del diritto penale. Oppure tra moglie e marito non mettere il dildo. Ecco.
2: Sì, collegandosi alle discussioni tra moglie e marito, ovviamente chiedo l'anonimato, certo. A me hanno tirato durante la nostra separazione il dildo che era nel cassetto e la risposta è stata: beh, inutile che me lo tiri dietro a me, magari può servire di più a te adesso che vado via.
1: Quella! Caro Matteo, che
0: e hai lei a questo punto avrebbe potuto rispondere: me lo compro un nuovo.
1: Hai capito? Del tuo non me ne faccio niente. Comunque, Matteo è separato. Quindi, non è solo
2: anonimo, anonimissimo.
1: Anonimissimo, sì. Carlo.
2: Una volta i miei amici eravamo giovani, eravamo 15 anni.
0: Sì.
2: 16 anni. 15
1: sì,
2: anni.
1: Vabbè, ok.
2: Infatti, inseguire un campo di grano, il contadino ci ha inseguito. Col fucile, ma quello a sale, ci ha sparato pure i pallini di sale.
1: Sale, sì, sì.
2: Fanno male, fanno molto malissimo. Male.
1: Sono pallini di sale, quindi una volta che ti colpiscono, non solo ti fanno male per l'impatto, ma siccome è sale, brucia.
0: Mamma mia, ma che roba è?
1: Soprattutto cosa hanno combinato per portare il contadino a sparare a sale?
0: A sale.
1: A sale,
0: fa guarda che ti sparo il sale!
1: Fa malissimo!
3: Io e mio fratello solitamente da bambini ci cartellavamo e quindi mia madre per separarci aveva questo strofinaccio con un nodino alla fine
1: male.
3: E frustava l'aria, no, a volte frustava anche noi, per fare in modo che ci separassimo e smettessimo di accapigliarci.
1: Cioè tipo le fruste senza colpire fanno il rumore con l'aria. Mamma mia, che paura.
0: Non fa guatà la truffa. La frusta.
1: Dai, è tardi, su.
0: Dai, dai, un succo di fretta che parlo di frutta. Il livello è quello. C'è Paolo Nutini.

0: A proposito di shoes, sì, che comunque rimane sempre il mezzo più utilizzato, certo, dalle mamme di un tempo, sì, c'è chi invece, mamme che esagerano,
1: Hello?
0: Professioniste. Ecco.
2: Allora, due fratelli maschi, a distanza di un anno, quindi insomma, di Marachelle ne abbiamo fatte tante, non me le ricordo neanche. Quello che mi ricordo perfettamente era l'abilità di mia madre di lanciare gli zoccoli, non li prendeva, non li afferrava più con le mani perché perdeva tempo, ma li lanciava direttamente dai piedi.
1: No, vabbè!
2: Una precisione millimetrica, un ninja.
0: Un cecchino.
2: Insomma, tanto di cappello a mia madre che
0: grande,
2: ci colpiva direttamente lanciando gli zoccoli dai piedi. Ciao, cioè, Andrea da Roma.
0: Cosa, non perdeva tempo.
1: Sai cosa vuol dire? Avrebbe potuto tranquillamente tirare i rigori alla finale dei mondiali. Sì, cioè, capito?
0: Meravigliosa, meravigliosa.
1: Chirurgica, veramente chirurgica.
0: Avevo 7 anni, ci dice Nunzio. Un giorno mia mamma, presa dalla disperazione, mi ha minacciato agitando il flauto.
1: Sì.
0: Il flauto dolce fa la specifica.
1: Beh, sì, quello.
0: È partito inavvertitamente il becco del flauto che l'ha colpito in piena fronte. A 50 anni ho ancora in testa il rumore di quel becco, nonché ovviamente il ricordo proprio fisico.
1: Se è quello color crema che si utilizzava,
0: esatto,
1: alle medie,
0: sì,
1: quello lì. Evidentemente non era abitato bene, no. È partito stonk.
0: Giuseppe.
3: Una volta ricordo, a proposito di droni, delle mamme, stavo facendo arrabbiare mia mamma pesantemente, lei mi ha lanciato una saponetta, quella del sapone di Marsiglia, però mi ha mancato e mi ha mandato in frantumi la porta di vetro. Giuseppe da Verbania.
1: Allora, la saponetta da bucato, sì, soprattutto quando è intera, è un sasso.
0: Sì,
1: a
0: anche
1: tutti
0: perché è spigolosa.
1: È una pietra dura a tutti gli effetti, per cui poteva finire malissimo, veramente malissimo.
0: Beh, per spaccare il vetro della porta.
1: Meglio il vetro della porta che un trauma cranico, pronto ambulanza, e c'è un'emergenza.
0: E voi?
1: Roba lì. E voi vi aspettiamo! 366-663-4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:55. Che paura, soprattutto nei vostri racconti appaiono solo le madri.
2: Sì.
1: E soprattutto prima di lanciare qualsiasi cosa, le madri dicono sempre: vieni qui, non, ti,
2: non
1: faccio,
2: ti faccio
1: niente.
2: Niente.
1: Però aveva tra le mani il battipanne, il mattarello, la cucchiara, la cintura.
2: Poi abbiamo anche delle cose un po' più estreme che magari facciamo ascoltare dopo.
1: Sì, sì, perché siccome i padri non appaiono, però c'è Michele che invece parla del padre, l'unico, l'unico. E capirete perché non ci sono i padri.
2: Dopo capiamo. Intanto 366-673-4466, vi raccomandiamo, se siete in macchina con il viva voce, la qualità del messaggio. Cioè, per esempio, Marco ci ha mandato. Capiamo veramente niente. Ci sono i Sex Pistols.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 9, sono le 9.
5: Oh, siamo in Italia, siamo in Italia.
4: Come?
5: Dove siamo?
4: Non sento.
5: Dove siamo?
4: Baccano.
5: faremo allora. Baccano. Bella la canzone di Giannalini e Giovanotti.
4: Siamo a Baccano, che è una località del comune di Campagnano di Roma,
5: sì.
4: Quindi siamo.
5: Baccano.
4: Baccano.
5: Cosa c'è di bello da vedere a Baccano?
4: Non lo so, perché non si sente niente. Tant'è vero che
5: abbassa.
4: Tant'è vero che non c'è un numero definito della popolazione.
5: Perché?
4: Non si sa quanti sono.
5: Vabbè, c'è solo un gran casino.
4: No, fanno solo un gran
5: casino. Non ci si annoia mai a Baccano.
4: No, c'è sempre una gran...
5: Come si chiameranno gli
4: abitanti? Non lo so, lo chiediamo loro.
5: Va bene, ma aspettiamo.

0: 9.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il presidente americano Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom, che dovrebbe permettere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sul suo social Truth, la decisione su richiesta del Pakistan e altri paesi per facilitare l'accordo di pace con l'Iran. Intanto, secondo il segretario di Stato Rubio, gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi in Iran e per questo il presidente Trump ha notificato la conclusione del conflitto al Congresso.
1: Non si placano le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano. Il presidente Trump ha accusato Papa Leone di mettere in pericolo i cattolici, di non considerare un problema che l'Iran abbia l'atomica. Il Santo Padre ha risposto: chi vuole criticarmi lo faccia, ma dicendo la verità.
0: L'OMS lancia l'allarme per una possibile trasmissione da uomo a uomo per i casi sospetti da antivirus a bordo della nave ora a largo di Capo Verde. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe avvenuto da uomo a uomo. La Spagna intanto ha consentito l'attracco alle Canarie.
1: E passiamo alle indagini sul delitto di Garlasco. Oggi sarà sentito dagli investigatori di Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Ieri sono state ascoltate Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, e in giornata in procura anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sempio non risponderà ai PM.
0: Basta operazione questa mattina contro la criminalità organizzata a Roma. Sono le 18 le persone finite in manette, tutte considerate vicine al clan senese. Tra i reati ipotizzati, traffico di droga, estorsione, sequestro di persona e tentato omicidio.
1: Ed è lutto nel mondo del calcio. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni.
0: E partiamo proprio dal calcio per lo sport. La prima finalista di Champions League è l'Arsenal. Gli inglesi si sono imposti sull'Atletico Madrid per 1-0. Questa sera sarà la volta di Bayern Monaco. A Paris Saint-Germain si partirà dal 5-4 dei francesi nella partita di andata. La finale si terrà a Budapest il 30 maggio.
1: In chiusura il tennis. Oggi al via il tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Esordio amaro per le italiane nei 64esimi. Fuori Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. Ed è tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Molto instabile nelle prossime ore sulle regioni centro-settentrionali. Acquazzoni e temporali frequenti, specie tra Liguria, Toscana, Val Padana, un po' meno sul versante adriatico, mentre rimane più asciutto al sud, seppur con il transito di nubi irregolari.

0: Ci diamo Sam Fender su Radio Freccia 9:13, mercoledì 6 maggio 2026. Ciao a tutti, siamo da Freddo Via con
1: Ciao.
0: Voi fino alle 10 nella seconda parte dell'ora. Come ogni mercoledì ci raggiungerà anche la nostra Elisa Morini, la spettinata, per il consiglio letterario del giorno. Intanto vi abbiamo lasciato con un quesito.
1: Eh sì, perché siamo partiti dalla rapina ridicola, rubrica quotidiana del Rock Marine Daily, oggetti strani che si lanciano in caso abbiate fatto delle cose. Madri sempre presente, padri un po' meno, ma quando intervengono i padri.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mio padre usava dei metodi diversi, diciamo. Una volta per una marachella ho rubato la moto senza il suo consenso.
1: Certo.
2: Mi ha fatto fare una buca di un metro e mezzo per un metro e mezzo, alta un metro e mezzo.
1: Certo.
2: E poi me l'ha fatta richiudere in pieno luglio. Ho capito però da quella volta.
1: Sì.
2: Ciao Michele da Terni.
1: Il messaggio era chiaro, ecco.
0: Ti seppellisco vivo, era questo.
1: No, ti faccio sudare.
0: Ah,
1: te la faccio sudare.
0: Perché sembrava una roba di impronta un po'.
1: Un po' Six Feet Under, una roba del genere.
3: No, vi prego, questo dovete mandarlo.
0: Certo,
3: mio papà, campione mondiale di lancio tiro al volo di qualunque oggetto.
0: Okay.
3: Una volta mio fratello arrivò, più grande di me, ubriaco fradicio a casa, in corsa. Per andare a picchiarlo in camera, ha lanciato rispettivamente nell'ordine.
1: Sì.
3: Piede destro alzato, ciabatta presa con la mano sinistra.
0: Sì.
3: Piede sinistro alzato e presa al volo la ciabatta con la mano destra, ovviamente entrambe lanciate.
0: Sì.
3: Certo. E in ultima la brocca, quella di vetro che usavano per riempire la...
1: La vaporella
3: vaporella per stirare, l'ha letteralmente ucciso.
0: L'avete fatto mai giocare a Twister? Che secondo me poteva battere tutti, cioè anche bello coordinato, tra l'altro.
1: Sì. Mia nonna, ci dice Emiliano, aveva sul camino il ramo di un salice piangente.
0: Aia.
1: Lo usava come frustino.
0: Aia.
1: Agitandolo e basta.
0: Ah,
1: se poi ti colpiva, pizzicore, bruciore sul sedere.
0: Comunque c'è della crudeltà proprio in queste cose, per carità, cadute in prescrizione. Intanto, vi aspettiamo, Foo Fighters, ci sono, questa è All

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
0: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Freccia.
5: Le 9:20 minuti, sì, fino alle 10 Rock Money Daily, la Fra e Tobia qui su Radio Freccia. Vi stiamo chiedendo come siete stati picchiati.
6: No, adesso.
5: Ah, non è così la questione.
6: Abbiamo, no, ma poi non solo con quale oggetto contundente o non convenzionale siete stati seguiti. E sì, quindi ecco, dal piatto per la lite coniugale
5: alle famose ciabatte, eccetera. Sì, ma c'è qualcuno che dice: mia mamma aveva un problema alle mani, quindi Forastella non poteva utilizzare direttamente le mani, allora utilizzava il tubo per l'irrigazione del giardino, quello di gomma spesso tanto.
6: Aiuto! Continuiamo a parlarne tra poco, raccontateci al 366-663-4466. Intanto c'è Sheryl Crow, If It Makes You Happy.

0: se ti fa felice perché sei così triste, dice Sheryl Crow, If It Makes You Happy, su Radio Freccia, sì, 9:25. Sì. Ti stiamo chiedendo con cosa venivate inseguiti quando eravate piccoli in casa di Marachelle. Devo dire, alcune cose sono un po' troppo estreme, quindi non preferiamo non mandarle in onda.
1: No,
0: qualcuno, c'è cioè sempre l'indignato che fa, però.
1: Però allora.
0: Sì, però parliamo di tempi andati in cui c'era un'altra mentalità, non stiamo giustificando, però insomma stiamo ricordando.

0: alcuni vecchi modi di fare, fortunatamente non più utilizzati,
1: non più utilizzabili.
0: Po', però
1: infatti circoscriviamo fine anni siamo, 90 siamo, ci dice ad esempio
0: anche
1: qualcuno.
0: prima
1: si usava il frustino in Sicilia, il frustino fatto con la pelle di maiale seccato che si usava, nella nostra famiglia ci dice un ascoltatore non si usava, però comunque abbiamo sentito urla nel condominio.
0: Quindi la pelle di maiale essiccata, quella che a Roma si chiama codica,
1: agodica.
0: Si chiama cotenna.
1: La cotenna. Comunque si chiami, faceva un male bestia. Sì, sì. Johnny.
2: Hello. Ciao strezzati, io da bambino un giorno vado a trovare questo mio amico, un vicino di paese, di Borghetto. La nonna, non conoscendomi, anche un po' pazza, mi lanciò contro le oche da guardia che avevo in cortile. Io ho fatto i 100 metri come Marcel Jacob. Ciao, buona giornata a tutti, Johnny.
0: Gli hai aizzato contro le oche.
1: Sì.
0: Inseguitelo!
1: Anche perché le oche sono, cioè, se aizzate sono cattive, non si scherza.
0: Di Rottweiler, capito?
3: Buongiorno, Frecce.
0: Hello.
1: Buongiorno.
3: Allora, io all'età di 10 anni circa, era domenica, eravamo dentro una sacrestia perché litigavamo per chi doveva fare il chierichetto.
0: Okay.
1: Giusto, giusto.
3: Allora entrò la buonanima di Don Carmelo e così, senza pensarci due volte, mi lanciò una Bibbia tascabile in testa.
1: Che il signore sia con te.
3: Esatto. Ciao Frecce.
1: Signore sia con te sempre.
0: Quella piccolina, insomma, piccola Bibbia in testa, piccolo...
1: Però, come dire,
0: piccolo bernoccolo.
1: È il regalo di Gesù, ecco.
0: Dai, ci sono i Coldplay. High Power, tra poco ancora i vostri messaggi.

0: Ciao Chris. T'hanno mai menato?
1: No, non dire. 9:30, buon mercoledì 6 maggio. Tra poco arriva la spettinata. Sì. Ultimi messaggi di oggi. Quando siete stati eseguiti con oggetti contundenti? Ricordiamo
0: Dine
1: che.
0: Qualcuno?
1: Sì, la ciabatta, il battipanni.
0: No, sei molto indietro.
2: Ciao, sfrezzati. Inizio anni 70. Sì. Mm-hmm. Io a mia madre ho visto fare quello che ancora non sapevo fosse bullying. Lanciare il ferro da stiro a livello pavimento a mio fratello preso in una caviglia. Strike!
0: Era il curling.
1: Cioè, ricordiamo come sempre che sono cose circoscritte a tanti anni fa, perché chiaramente non stiamo né agevolando né approvando metodi di questo tipo.
0: Anche
1: ma
0: perché
1: si faceva una volta e ci stiamo ridendo su col sorriso da chi ha ricevuto la ciabattata oppure lo zoccolo di legno.
0: Anche perché tutte le testimonianze adesso sono da parte di persone vive, quindi né traumatizzate. Ecco.
1: Hello.
3: Buongiorno Friccia. Non ho capito bene l'argomento. È il caso?
0: Come?
3: Mia madre da piccolo, quando facevo capricci per non volevo mangiare, eccetera, mi picchiava con i piatti del servizio.
0: Quello della domenica.
1: Il servizio buono.
0: Quello del corredo. Ma come quei piatti?
1: Quelli della ceramica buona che ha regalato.
0: Io ho capito.
1: O gli facevano schifo.
0: Fa male la ceramica. Sì, erano brutti i piatti.
1: Si sono rotti. Quando veniva poi la zia a dire: ma dov'è il servizio buono che ti regala? Si sono rotti.
0: Il figlio con la testa fasciata.
4: Alle scuole medie il professore lanciò il cancellino della lavagna, per cui era la parte esterna, legno. Di legno, la parte interna era la spugnetta, alla mia compagna dietro di me, per cui schivata, sentivo che lei è caduta per terra, ma lo ricordo molto bene.
0: Sono metodi, no?
1: Tra poco l'arrivo della nostra Elisa Morini, la spettinata, state con noi.
5: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Radio Freccia.
1: 9:35, mercoledì 6 maggio 2026, la Frato Via e la nostra Elisa Morini, la spettinata. Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Hello!
2: No, non più, non più. Era buongiorno fino a poco fa.
1: Era buongiorno fino a poco fa.
3: Torno, avevo un problema con l'audio, stranamente.
1: Ah, ecco, ecco, ci sei. Va bene, dai, senti, tanto come stai?
3: Io sto bene, sono tornata ieri da Londra con una bella avventura da raccontarvi.
1: E da tra poco ce la racconti, anche perché sei andata quasi a citofonare
2: ad
1: uno dei più grandi chitarristi proprio della storia del rock. Va bene, dai, parliamo tra poco insieme. Intanto c'è il boss, Lonesome Day.

0: Dan Sam Day, Bruce Springsteen su Radio Freccia alle 9.40. Siamo con Elisa Morini, la spettinata, che è appena tornata da Londra e soprattutto ha visitato un paio di case proprio iconiche. Vai, racconta.
1: Sì, allora io stavo facendo un sopralluogo per i miei tour, volevo fare una Londra musicale, quindi cosa fai? Vai a vedere a casa di Freddie Mercury.
0: Sì.
1: Però ci ho dato poca soddisfazione perché è tutta blindata, c'è il filo spinato, delle robe rotanti che ti spaccano le gambe, perché immagino che molti abbiano tentato di
0: scavalcare anche, certo,
1: il cancello, quindi
0: ci sono dei tranciacaviglie,
2: sì.
1: Praticamente sì, rotanti, cioè bene, che se ci vai su caschi giù e intanto ti spacchi in 28.000 pezzi.
2: Ah,
1: e quindi l'abbiamo vista da lontano, hanno blindato la porta col plexiglass, perché credo che della gente abbia tentato di portarsi via pezzi.
2: Ma che esagerazione.
0: E invece poi sei andata in un'altra casa, cioè che poi è la casa della quale, no, avresti tanto voluto.
1: Dove avevo la fissa di voler andare, cioè la casa di Jimmy Page dei Led Zeppelin.
2: Oh, avete preso il tè?
0: Aspetta che
1: no, purtroppo no, perché lui non è Roger Daltrey che ti invita dentro a prendere il tè. Quindi c'era il cancello aperto, io sono andata lì, ma insomma alla mia età non vado dentro a suonare, anche perché avevo paura che arrivasse un servitore con i piedi caprini, conoscendo Jimmy e le sue attività. Allora, siccome ha un gargoyle inquietante, adesso io alla Franci l'ho mandato.
0: Ecco, le sto vedendo adesso, in tempo reale.
2: Beh, la casa...
0: Eccolo qua il gargoyle, guarda che...
1: Casa merita, perché si chiama Tower House, è a Holland Park, così se qualcuno ci vuole andare, ed è la casa dell'ex attore, cioè dell'attore Richard Harris, uno di quelli che ha fatto Silente in Harry Potter.
0: Ok.
1: Dentro è bellissima, tutta medievale.
0: C'era il cancello, c'era il cancello aperto, ma non è entrata. Vabbè,
1: no, io sono andata davanti alla telecamera di sicurezza, quando si è spostata l'ho salutata sperando che magari lui si impietosisse.
0: Poi
1: lui era a casa, c'era la luce accesa.
0: Poi è arrivata una volante, ma non era per lei.
2: No.
0: Tra poco il libro di questa settimana, intanto 30 Seconds to Mars.

0: Rock and Water 30 Seconds to Mars, 9.45, la nostra Elisa Morini, la spettinata. Parliamo del libro di oggi che è...
1: Le regole della moglie perfetta di Jo Piazza.
0: Vai!
1: Allora, questo non è un romanzo sulle influencer carine e patinate, ma è un libro che mette a nudo una domanda, cioè quanto di quello che facciamo vedere online è reale e quanto è costruito per essere venduto. Questo è un tema molto caldo ultimamente, dove tutti noi viviamo sui social, sia chi ci vende sia chi fruisce dei contenuti altrui. E la scrittrice Jo Piazza non fa altro che raccontare un thriller ambientato nel mondo delle influencer e in special modo in quello delle trad wife, cioè le traditional wife americane, che è un trend che va molto adesso. Donne che si riproducono 8-9 volte, che vivono in funzione del marito per essere delle bravissime casalinghe, tra lo stile anni 50 e lo stile tutto bio naturale, coltivo l'orto, prendo le uova dalle mie galline e tiro sul bestiame fondamentalmente. Molte di queste ci hanno fatto un business online da milioni di dollari, nel senso che poi hanno aperto vere e proprie aziende dove mantengono tutta la famiglia e tutta la baracca. Però questo è un libro scomodo perché parla sia di queste influencer e di un omicidio che avviene in questo mondo del marito di una di queste, che aprirà poi la scatola di il vaso di Pandora a tutta una serie di sconvolgimenti che ci permetterà di farci tutta una serie di domande su questo sistema. Quindi cosa significa essere sempre visibili e essere visibili e dover essere sempre performante.
0: È molto quindi interessante, la domanda... e molto attuale. Ripetiamo sì. Il titolo del libro?
1: Che è Le regole della moglie perfetta di Jo Piazza.
0: Ok, grazie Elisa. Appuntamento con te la prossima settimana. Ciao. E allora, tra poco i saluti, intanto Top 20.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.50, noi siamo arrivati alla fine. Ovviamente c'è sempre, come dire così, la ciliegina sulla torta sull'argomento finale, ossia prendendo spunto da questa rapina che si è conclusa a colpi di dildo per cacciare il rapinatore. Voi come siete stati rincorsi?
2: Sì.
1: Mia mamma, ci dice Mara da Lecce, per non fare torto a nessuno, apriva silenziosamente la porta, zoccolo di legno in mano, spegneva la luce.
2: No, chi prendo?
1: Secondo me è di una cattiveria unica.
2: Cioè, posso dire, roba circoscritta tanti anni fa, per carità, caduta in prescrizione, ma questo è proprio, mamma mia, la cattiveria. Torniamo domani mattina.
1: Domani, baci.
2: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerizz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
2: Radio Freccia.
3: Le 10 di questo mercoledì 6 maggio 2026, incredibile, siamo ancora qua.
4: Pazzesco, guardi, oggi ho l'umore veramente altissimo.
3: Altissimo purissimo?
4: Sì, io ho trovato finalmente la quadra per arrivare puntuale.
3: Oh, qual è?
4: Allora, praticamente una volta che sono già arrivato puntuale col treno, quindi quello purtroppo non dipende da me, nel caso dovesse esserci un ritardo, ho trovato la via di mezzo in questo tempo qui.
3: Ovvero?
4: Oggi siamo come se fossimo
3: novembre.
4: Novembre. Ovvero lascio la canoa sulla Martesana.
3: Ottimo.
4: Quindi col passaggio della metropolitana al rientro io tiro il freno, quello della metropolitana, apro il portone, mi lancio di sotto dove c'è la Martesana, c'è la mia canoa e vado diretto.
3: Ma conosci il servizio Nutrie?
4: No.
3: Allora il servizio Nutrie ti accompagna direttamente, taxi, Nutrie Taxi.
4: Ma lei non c'ha voglia di fare un cazzo.
3: No, però è comodo perché ti fanno trovare la barca pronta se hai bisogno di un tè caldo.
4: Ci ho convissuto per anni io con le Nutrie. Qua a Milano.
3: Non sono così cattivo.
4: No, ho capito, però voglio fare un po' i cavoli miei. Abbia pazienza.
3: Perché sei una rock and roll star.
4: Ci ho litigato con un sacco di Nutrie. Tranne con Splinter.

0: Le 10.06 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Lutto nel mondo del calcio, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, storico centrocampista e una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte nella clinica Poliambulanza dove Beccalossi era ricoverato. Arresti domiciliari per l'arciere della Nazionale Paralimpica Matteo Bonaccina, accusato dalla Procura di Roma di stalking e violenza sessuale. Secondo la notizia anticipata dalla Repubblica, Bonaccina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Una nave porta container francese è stata colpita in un attacco avvenuto nello stretto di Hormuz. Alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti e il cargo è stato danneggiato. L'attacco è avvenuto a poche ore dalla decisione del presidente americano Donald Trump di sospendere il Project Freedom, il piano che dovrebbe permettere il transito in sicurezza delle navi nello stretto di Hormuz. La cronaca in procura Pavia oggi. Andrea Sempio sarà sentito dagli investigatori nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Garlasco. Secondo i legali dell'unico indagato nell'inchiesta, l'uomo si avvarrà della facoltà di non rispondere. Di fronte ai magistrati comparirà anche il fratello di Chiara Poggi. Ieri sono state sentite le cugine Stefania e Paola Cappa. Questa sera la cerimonia di consegna dei David di Donatello. Il cinema italiano è un patrimonio del paese che va sostenuto, ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli attori e registi accolti al Quirinale. Il tennis, oggi al via il tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Esordio amaro per le italiane nei 64esimi, fuori Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. RTL 102.5 è la radio ufficiale. Infine il calcio, la Champions League. Questa sera in campo Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Si partirà dal 5-4 dei francesi nella partita d'andata della seconda semifinale. Ieri l'Arsenal ha conquistato la finale che si disputerà a Budapest il 30 maggio. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzondi. Trebi Meteo prosegue questo periodo molto variabile. Nelle prossime ore tocca al centro-nord avere piogge, acquazzoni, più probabili al nord e sul versante tirrenico dell'Italia centrale. Un po' meglio al sud, anche se qualche piovasco potrebbe passare anche lì. Domani migliora in tutta Italia finalmente, ma venerdì nuove piogge, stavolta al centro-sud. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:16, allora andiamo immediatamente in collegamento del tutto speciale per la nostra rubrica legata al cinema con Mario Vai, direttamente da Roma. Ciao Mario.
2: Buongiorno a voi, buongiorno Sfrecciati.
1: Viva il cinema! Allora, entriamo di fatto subito all'interno dunque dei David a questo punto.
2: Sì, allora questa sera i David di Donatello sarà una sfida a due tra La Grazia di Paolo Sorrentino e Le città di pianura di Francesco Sossai, questo nuovo giovane regista che si è imposto con questo film interessantissimo che prova a vincere il premio più ambito del cinema italiano. È una sfida a due, vediamo chi è che la spunterà alla fine. Poi ovviamente ci sono tantissime altre candidature e poi c'è il premio David dello spettatore che quest'anno andrà ovviamente, visti gli incassi, a Buon Cammino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone.

0: Aretha Franklin con la sia Little Prayer, ma soprattutto Mario Viper del Cinema Show di questo mercoledì 6 maggio. Partiamo dalle uscite, Mario.
1: Allora, tanta Italia al cinema, per fortuna, mi viene da dire. Cominciamo con il nuovo film di Lucia Calamaro, che è Antartica, un film che vede in coppia sul grande schermo Barbara Ronchi e Silvio Orlando, una coppia che, lasciatemelo dire, funziona. Io ho già visto il film. Di che cosa parla? È un gruppo di scienziati che si ritrova recluso in Antartide, e il film gioca molto bene sull'idea di costruire relazioni umane quando si è confinati, e allo stesso tempo liberare la fantasia, che può arrivare a far scoprire cose scientifiche veramente incredibili. Non so se ve lo ricordate, mi ricorda moltissimo Smetto quando voglio, sì. Una trilogia che è stata veramente fantastica per il cinema italiano. Ecco, questa commedia agrodolce mi ricorda molto quei toni là, quindi andatela a vedere. E poi, sempre sul fronte italiano, torna la nostra Francesca Archibugi, scusate se poco, un film italiano con Riondino come protagonista, si intitola Illusione. Che meraviglia, era da veramente tantissimi anni che non vedevo un film italiano così ruvido, così interessante, così psicologico, perché sì, anche noi italiani sappiamo fare del thriller psicologico. Si intitola Illusione e posso dirvi che, se entrate in sala sapendo il meno possibile, è meglio. Vi basta sapere che c'è Francesca Archibugi dietro la macchina da presa. E poi, se qualcuno vuole ridere, vuole godersi una bella commedia italiana, Giampaolo Morelli torna alla regia, ci ha preso gusto. È dal 2020 che ormai fa film e non li fa neanche male, anzi, in questo caso il film si intitola L'amore sta bene su tutto, con Claudia Gerini, con Ilenia Pastorelli. Ilenia Pastorelli, insomma, ha cominciato la sua carriera al cinema 10 anni fa con Lo chiamavano Gig Robot, e lanciatissima, non si ferma, e beata lei. È un film molto simpatico, con delle venature anche un po' riflessive, però diciamo che si ride, soprattutto ci si prende un po' gioco di cose importanti come i sentimenti, cercando però di capirli un po' con la lente di ingrandimento.
2: Allora, rimanete sintonizzati, ritorniamo tra poco con Mario Vai direttamente per il nostro cinema italiano.

provincia, libera come noi.

Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta! Sofì.

0: sa di felicità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow!
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
12: It was always about the fans.
11: Il film pazzesco.
13: We are all blood
11: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
14: Radio Freccia.
15: Molto bene. Allora 10:31 ritorniamo sul cinema con Mario. Vai in collegamento da Roma. Mario, notizie.
16: Allora, è uscito ieri e ha mandato in estasi tutti quanti il nuovo trailer di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan in uscita in Italia il 16 di luglio. Che dire, ragazzi, un trionfo di immagini e di cinema, è stato girato tutto in IMAX e non è un qualcosa di così solido. Per chi non lo sapesse, l'IMAX è una tecnologia superiore per immagini e audio e la qualità si vede e si sente già da queste prime immagini. Sarà il grande trionfo di Nolan dopo Oppenheimer di quasi 3 anni fa, un cast stellare, Tom Holland, Anne Hathaway, chi più ne ha più ne metta. Quindi insomma sarà veramente il grande trionfo dell'estate 2026.

0: The Verve Sonnet alle 10.36. In conclusione di Cinema Show di oggi con Mario Vai, andiamo con il consiglio.
1: Allora, ovviamente sta facendo i botti al botteghino, scusate il gioco di parole, stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2, oltre 230 milioni di dollari incassati nel corso del suo primo fine settimana nelle sale in tutto il mondo, in Italia. Pensate, solo ieri era un martedì, solitamente al cinema il martedì non ci va tanta gente, oltre 1,2 milioni di euro incassati il Diavolo Veste Prada 2 qui in Italia, che attenzione, è il primo dei mercati internazionali come incassi, è a quasi 17 milioni di euro, incredibile, e il sequel funziona, il Diavolo Veste ancora Prada e gli calza veramente bene, perché è una rilettura contemporanea un pochettino inacidita rispetto all'originale, che comunque aveva tutta un'iconicità e un veleno che qui non troviamo. Ma di cosa si parla qui? Crisi dell'editoria, crisi della moda, crisi di tutto, stiamo in crisi, e allora che cosa facciamo? Torniamo ai fondamentali, torniamo lì dove siamo stati tanto bene, siamo all'interno della brand identity, cioè al pubblico non gli interessa più vedere qualcosa di nuovo, vuole tornare lì dove è stato bene, e allora ecco che c'è il Diavolo Veste Prada 2, Toy Story 5, Star Wars 37, Superman 89, e il Diavolo Veste Prada si inserisce proprio in questo solco qui dei grandi sequel. Ma questo funziona perché è un numero 2 che ha ancora qualcosa da dire, i personaggi tutti hanno ripreso la stessa temperatura in maniera impeccabile, ma Meryl Streep ha fatto un patto col diavolo, ragazzi, è incredibile, fa l'amore con la macchina da presa ogni scena, tutti si difendono bene, il mio preferito è Stanley Tucci che torna in splendida forma. Che dire, ragazzi miei, andatela a vedere perché non troverete sicuramente quella joie de vivre del primo, ma vi divertirete sicuramente.
2: E allora a questo punto viva l'Italia, perché da questo punto di vista c'è tanta italianità nonostante sì, lo straordinario successo
3: Milano
2: mondiale.
3: Milano è dentro il film proprio.
1: Sì, Milano.
2: Esattamente. Mario, grazie infinite per grazie. Le tue puntuali precisazioni, a prestissimo e alla prossima occasione.
1: Ciao Mario, grazie a voi.
3: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: 10.45 di questo mercoledì 6 maggio 2026, Eddie Berni e Jimmy D al microfono, e Jimmy D nasconde una mela.
2: Ma non mi posso fidare.
1: Cioè, cosa c'è di male a mangiare una mela?
2: Ma in onda è brutto sentire ciancicare.
1: Ma infatti non stai ciancicando.
2: Faccio il pirla che faccio apposta per dar fastidio.
1: Sei arrivato con la faccetta proprio del furbo che...
2: No, tu sei veramente peggio, ma non lo so.
1: Peggio di?
2: Ma non ti fare... Non... Guarda, non ti userei mai come palo.
1: Sì,
2: veramente.
1: Faceva il palo per la banda dell'Ortiga.
2: Beh, esatto. Viva la fine. No,
1: no,
2: era un'altra roba.
1: Era un'altra cosa.
2: Okay.
1: Viva gli Aerosmith invece.
2: Ecco, sì.

0: sai che mi sembri a volte? Mi sembri veramente tipo il cagnolino della vicina.
1: Che cosa fa il cagnolino della vicina?
0: Non tiene la pipì. Ecco, quando tu devi...
1: No, ma io ho dei problemi come tutti a quest'età.
0: Incontinenza. Sì, ma anche non è... verbale però.
1: Ma no, verbale no. Ma adesso, voglio dire, ho solo detto che mangiavi una mela, dai, su.
0: Vabbè, lasciamo perdere, non entriamo dentro queste...
1: Non racconto quando mangi la pasta asciutta.
0: Senti, a proposito di pasta asciutta, ma sì. Mi sono imbattuto, adesso chiedo a te in realtà, ma chiedo sì. a tutti, mi sono imbattuto su un articolo veramente molto interessante, anche curioso, ecco, diciamo così, a proposito del mistero dello spaghetto che non si spezza. Sì, esattamente non si spezza in due, mai esattamente in due, che è un classico enigma, così viene definito dalla fisica, che ha ossessionato davvero anche le menti più brillanti. Uno di questi è il Nobel Richard Feynman. Allora, il problema dove sta? Quando si tenta di spezzare uno spaghetto crudo piegandolo dalle estremità, questo si frantuma quasi sempre in tre o più pezzi. Ok? Allora, praticamente poi c'è tutta la spiegazione di carattere fisico,
1: sì.
0: Perché se tu provi a farlo, per esempio, con una matita, in realtà con lo stesso metodo, sì. va da sé, sì. Si spezza invece in due.
1: Boh.
0: In altri.
1: Non lo
0: Insomma,
1: so.
0: Questi sono i grossi problemi che si pone un premio Nobel.
1: Allora, i grossi problemi che Capito? Però non si pongono i Rolling Stones, secondo me.
0: Per esempio.
1: Per esempio, perché sono usciti con il nuovo singolo che è stato presentato ieri a New York, ne parleremo più diffusamente con il Dottor Mann nella terza ora del nostro fantastico programma, ma adesso cominciamo ad ascoltare il nuovo singolo, che è un pezzone di quelli soul, con la voce, il coretto di sottofondo.
0: Un po' alla vecchia maniera, diciamo,
1: esatto, quello che ti resta in testa. Si intitola In the Stars.
0: Ti prendo e ti spezzo come uno spaghetto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Radio Freccia.
3: Perché in Italia?
4: Sì.
3: Tutte le ore sono buone per parlare di cibo. Ore 11.

0: Questo mercoledì 6 maggio, no, dico perché in realtà c'è chi si danna, o meglio, pone delle problematiche, soprattutto da un punto di vista scientifico, come il premio Nobel che abbiamo citato prima a proposito dello spezzamento dello spaghetto. Invece mi è venuto subito in mente a proposito del nuovo singolo dei Rolling Stones, ve lo ricordo, ne parleremo poi più ampiamente con il dottor Mann, sulla questione cibo legato alle rockstar, no? E in realtà mi è subito venuto in mente quello che è lo spaghetto all'assassina, che viene fatto in quel di Bari, ok? Io non l'ho mai mangiato, onestamente, e chissà se Mick Jagger, che invece è uno molto attento al cibo, prima di salire sul palco, dicendo, abbia mai assaggiato lo spaghetto all'assassina. Se c'è qualche barese all'ascolto che conosce la ricetta,
1: ma lui normalmente frequenta la Sicilia.
0: A me non me ne frega un cazzo se frequenta la Sicilia, capito? Io voglio sapere se l'abbia mai assaggiato. Ma l'Italia, ma
1: a che modi?
0: Va bene, Puglia, rispondi.

0: Le 11.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Con i suoi legali è già arrivato in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. L'uomo di fronte ai magistrati si avvarrà della facoltà di non rispondere. In giornata sarà sentito anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. Arresti domiciliari per l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina, accusato della procura di Roma di stalking e violenza sessuale. Secondo la notizia anticipata dalla Repubblica, Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Una nave porta container francese è stata colpita in un attacco avvenuto nello stretto di Hormuz. Alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti e il cargo è stato danneggiato. L'attacco è avvenuto a poche ore dalla decisione del presidente americano Donald Trump di sospendere il Project Freedom, il piano che dovrebbe permettere il transito in sicurezza delle navi nello stretto di Hormuz. Non si placano le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano. Donald Trump ha accusato Papa Leone di mettere in pericolo i cattolici e di non considerare un problema che l'Iran abbia l'atomica. Chi vuole criticarmi lo faccia, ma dicendo la verità, ha risposto il Santo Padre. Vasta operazione questa mattina contro la criminalità organizzata a Roma. Sono 18 le persone arrestate, considerate vicine al clan senese. Tra i reati ipotizzati, traffico di droga, estorsione, sequestro di persona e tentato omicidio. Lutto nel mondo del calcio, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, storico centrocampista e una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore e un lungo periodo di coma. Questa sera la cerimonia di consegna dei David di Donatello. Il cinema italiano è un patrimonio del paese che va sostenuto, ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli attori e registi accolti al Quirinale. Infine il tennis. Oggi al via il tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Esordio amaro per le italiane nei 64esimi, fuori Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. RTL 102.5, la radio ufficiale.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Prosegue questo periodo molto variabile. Nelle prossime ore tocca al centro nord avere piogge, acquazzoni, più probabili al nord sul versante tirrenico dell'Italia centrale. Un po' meglio al sud, anche se qualche piovasco potrebbe passare anche lì. Domani migliora in tutta Italia finalmente, ma venerdì nuove piogge, stavolta al centro sud. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Molto bene.
2: Benissimo, direi.
1: 11:14 minuti dopo la top 20 di Radio Freccia. Allora, è arrivato il momento invece di ricordarvi delle date importanti, come capita spesso e volentieri, laddove Radio Freccia è radio partner dei concerti di band, di artisti, eccetera. In questo caso è il caso degli Scorpions. Quindi Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al loro concerto. E cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Data di esibizione è sabato 11 luglio a Romano De Zellino, in quel di Vicenza.
2: Yeah, chi sei adesso?
1: Pensa, incredibile! Gli Scorpions!
3: Alien Nation.

Alien Nation con gli Scorpions, come è preannunciato, insomma, il tour, unica data italiana, lo ricordiamo, gli Ama Music Festival di Romano De Zellino in quel del

0: Arco di Villa Negri.
1: Sì.
0: Lo ricordiamo, insomma, come già detto, Radio Freccia vi regala i biglietti, quindi affrettatevi sul bannerino.
1: Media partner ufficiale Radio Freccia, sì.
0: Assolutamente.
1: Allora, invece, media partner ufficiale della rubrica dedicata alla grande richiesta è sempre Radio Freccia nella personificazione delle Good Vibrations, ovvero noi due.
0: Esattamente. Quindi fate la vostra migliore offerta.
1: Esatto.
0: Al 366-6634-466, come sempre, alla ricerca dentro alla vostra cornucopia dei ricordi, vero? Ti è piaciuta?
1: Che stile, che classe, mamma, che personalità, mia, ragazzi, mamma
0: questa
1: mia.
0: Questa cornucopia, questa cesta di vimini.
1: Ti eleggerei a qualcosa.
0: Tipo?
1: Ma non lo so, cioè, presidente del golf club.
0: Va bene.
1: Oppure, non lo so. Cioè,
0: dica lei.
1: Capo del mondo.
0: Cioè, un po' troppo.
1: Un po' troppo.
0: Avrei molte
1: preferisci il golf club?
0: Avrei molte rogne, sì, ecco. Preferisco il golf club, grazie.
1: Va bene.
0: Detto allora, ciò, come al solito, una grande richiesta, come già preannunciato, il fatto che scegliate una di quelle canzoni che non sentite quasi mai, se non a casa probabilmente,
1: sì,
0: via radio, lo potete fare appunto attraverso Radio Freccia domani più o meno a questo orario.
1: Esatto.
0: Qua
1: siate generosi, siate quello generosi, che vi gira per la testa.
0: Esatto.
1: Condividetelo,
0: uscitele,
1: dai.
0: Uscitele. Poi dopo faremo del nostro meglio per accontentarvi, ecco.
1: Va bene, mi raccomando, rock internazionale, mi raccomando, un brano che non sentite normalmente a Radio Freccia, cioè non fateci le
0: sì,
1: richieste
0: le solite che già, cioè, già abbiamo i detrattori qui che si lamentano che due ore fa si la stessa canzone, giustamente da una
1: sì,
0: parte uno dice sempre la stessa, ha ragione,
1: sì,
0: dall'altra avete voluto l'intelligenza artificiale? Ve la prendete.
1: Ma chi l'ha voluto l'intelligenza
0: artificiale? No, ve la prendete.
1: Ma io no.

Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia.
6: 11.33 di questo mercoledì 6 maggio 2026. Caro Jimmy, tu in quanto influencer radiofonico hai delle responsabilità. C'è gente che ascolta, prende in qualche modo esempio, ti cita, ti crede e poi va nei guai.
7: E poi Jimmy D di Radio Freccia mi ha detto uscitele ed eccomi qua, signor giudice.
8: Tranquillo, vengo a fare testimone. Ti salverò.
6: Ecco, ma volevo qualche dettaglio in più dal nostro ascoltatore.
8: Lascia fare, cosa tu sempre a fare il GCCP.
6: Cosa ha uscito
8: non
6: lui?
8: Non ti preoccupare, lascia fare che lo sa lui, lo so io, lo sa il giudice.

Ciao.

0: Yellow Submarine.
1: Vada al telescopio
2: a fare.
3: Se dici che viviamo tutti nel sottomarino giallo, vada al telescopio e mi faccia capire che cosa vede.
2: No, guardi, io non sono preparato.
3: Anzi,
2: per il telescopio.

0: periscopio.
1: Periscopio.
0: Non è il telescopio.
1: Non sono preparato né per il peri né per il tele, ma sono preparato per questo vocale, perché
0: è un disastro.
1: Come sempre i nostri ascoltatori ne sanno più di noi. Se mi apri il canaletto, grazie. Ok, senti qua cosa sta succedendo.
0: Dica.
2: Buongiorno signor Zeddy Benny e buongiorno leggendario Jimmy D, capo del mondo. Beh, mi sembra un po' esagerato, però capitano Jimmy Sparrow ci sta, anche perché Jimmy la faccia da pirata ce l'ha tutta. E lei signora Eddie Bernie, mi sembra più capitano Eddie Barbossa, sì. Mi sembra già, ecco, di vedervi navigare sui vostri velieri con bandiere dei pirati all'arrembaggio di mari e monti.
1: Sì.
2: Abbraccio, ciao.
0: Ciao, me lo vedo anche con la sua bella gamba di legno.
1: Esatto,
0: Capitan
1: sì.
0: Barbossa.
1: No, ma io ho un problema però, che come noto io sul mare sto male, vomito. E capisci che un pirata
0: perfetto.
1: Che vomita. Ma non è bello un pirata
0: lei
1: che vomita.
0: Lei è perfetto. Cioè,
1: all'attacco.
0: No, non è all'attacco, è all'arrembaggio.
1: All'arrembaggio,
0: lei mentre salta con la fune, una bella vomitata in faccia all'avversario e già vede.
1: Cioè
0: che
1: lo scrondo.
0: Sì, praticamente lei vuota il sacco così. Ecco, quindi la sera prima la facciamo mangiare e bere come un dannato.
1: Sì, non è difficile, sì.
0: Appunto, e poi dopo la lanciamo direttamente come se fosse legato tipo l'auricchio.
1: Ma che bello!
0: Lo lanciamo dall'altra fuori bordo.
1: All'urlo di fuori il provolone.
0: Esci fuori il provolone ed ecco che ci ritroviamo con il moz dal giudice.
1: Ma sai che faremmo paura sui mari, se così?
0: Guardi,
1: perché tu come Sparrow sei perfetto.
0: No, no, non diciamo delle
1: ma
0: eresie.
1: Dai, ma
0: scusa, no, guardi,
1: ma
0: potrei essere il suo fratellino sfigato.
1: Ah, l'attitude.
0: Mi sento come Spadino.
1: Il capello. Va bene, se non c'è Johnny Depp, c'è Jimmy
0: diciamo
1: D.
0: Diciamo che ho più la propensione ad avere l'aria ubriaca che c'ha Jack Sparrow.
1: Quindi cammini, ecco, quello sarebbe bello, sì. Però, secondo me, lo reggi bene.
0: Diciamo che, vabbè, io sono sempre alla ricerca della direzione.
1: E tu bevi e io mangio. Allora. La coppia è fatta così.
0: Perfetto,
1: e
0: poi ci lanciamo insieme.
1: Allora, urlando un provolone.
0: Mamma mia, che schifo.

0: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Radio Freccia.
8: Alle 11.46 di questo mercoledì 6 maggio 2026 siamo qua con le Blues Vibrations all'interno delle Good Vibrations con il sottoscritto. Oggi andiamo con due brani scintillissimi, uno di quei due brani con una chitarra semplicemente meravigliosa. La prima chitarra è quella di Eric Clapton, che qua accompagna John Mayall. Eric Clapton ha suonato con John Mayall il blues

Heartbreakers nel 1965, all'inizio della sua carriera, fece decollare la band, poi Clapton se ne uscì e arrivarono altri. Il brano che ci ascoltiamo è un pezzo uscito nel 1959 composto da Otis Rush e rifatto poi da Bluesbreaker con Eric Clapton. Questa versione dal vivo si chiama All Your Love.

Blues allo stato puro, All Your Love, John Mayer e Eric Clapton, pezzo di Otis Rush, dicevo, uscito nel 1959 come brano originale. La versione dei Blues Breakers di John Mayer con Eric Clapton alla chitarra uscì nel 1966. Clapton era uscito dagli Yardbirds e poco dopo si trasferì con i Cream nel suo vagare tra band e band, portando il suo meraviglioso suono. John Mayer, ve lo ricordo, padre del blues britannico, assieme a Alexis Corner, che tra l'altro lo scoprì e gli diede i primi ingaggi. John Mayer, che ha suonato fino a poco tempo fa, è morto nel 2024. Ho avuto la fortuna di assistere a un suo concerto un po' di anni fa qua a Milano e lo ricordo come semplicemente instancabile, meravigliosamente pieno di gioia nel suonare blues. Suonava la chitarra, cantava, suonava le tastiere.

era una di quelle persone che ha dedicato la sua vita a scoprire talenti e a suonare blues. Con lui ha suonato Mick Taylor, che poi andò ai Rolling Stones, suonò Peter Green, suonarono tanti personaggi che legati al blues meravigliosamente giusti, perché Mayall era capace di valorizzare al massimo, nel momento migliore, determinati musicisti. Quindi lunga vita e lunga gloria a John Mayall, così come lunga vita e lunga gloria dobbiamo dire anche per Freddie King. Freddie King è straordinario chitarrista che è morto relativamente giovane, anche probabilmente a causa dei suoi eccessi. Lui invece era americano, nato nel 1934 e morto nel 1976. Ne ho già parlato una volta. Basti dire che Freddie King aveva come abitudine, durante i tour, e ne faceva tipo 300 di concerti all'anno, al posto di mangiare sostituiva una dieta povera fatta solo e soltanto di Bloody Mary, quindi praticamente insomma succo di pomodoro e alcol, e questo non garantiva esattamente una sanità di corpo e di fisico meravigliosa, ma garantiva una straordinaria capacità di comporre e di suonare. Voi sentite come suona questa Going Down, Freddie King.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con me.
2: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
3: Radio Freccia.
4: Vede?
5: Vedo che sono le 12 e vedo il dottor Manning dallo studio di Roma. Buongiorno, dottor Manning.
6: Ma tutto questo entusiasmo, ma dove lo trovi?
5: Guarda, nemmeno io lo so.
6: Da dove lo cavi?
5: Non mi drogo più da anni, non capisco.
6: Infatti questo se ne parla anche in giro, insomma, con rallegramenti, insomma, da parte di tutta la comunità. Però continui a strillare, annunciando i pezzi. Io, è bello, per carità, perché quella è la radio vera, quella di cui tu sei maestro, con quella voce ombrata, molto sexy, da uomo che ha un fandom di mature.
5: Cosa sta dicendo? Vabbè, la diciamo verità, la verità, invece.

0: che fra poco alle 12.15 parleremo dei Rolling Stones.
1: Dopo. Tanto tu guarda le tue fan, non è mica come quella di Jimmy D, che sono tutte pischelle, è un po' più up.
2: Categoria GILF, ce l'abbiamo?
1: No.

Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Con i suoi legali è già arrivato in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. L'uomo di fronte ai magistrati si avvarrà della facoltà di non rispondere. In giornata sarà sentito anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. Arresti domiciliari per l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina, accusato dalla procura di Roma di stalking e violenza sessuale. Secondo la notizia anticipata dalla Repubblica, Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Una nave porta container francese è stata colpita in un attacco avvenuto nello stretto di Hormuz. Alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti e il cargo è stato danneggiato. L'attacco è avvenuto a poche ore dalla decisione del presidente americano Donald Trump di sospendere il Project Freedom.

0: Freedom, il piano che dovrebbe permettere il transito in sicurezza delle navi nello stretto di Hormuz. Non si placano le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano. Donald Trump ha accusato Papa Leone di mettere in pericolo i cattolici e di non considerare un problema che l'Iran abbia l'atomica. Chi vuole criticarmi lo faccia, ma dicendo la verità, ha risposto il Santo Padre. Vasta operazione questa mattina contro la criminalità organizzata a Roma. Sono 18 le persone arrestate, considerate vicine al clan senese. Tra i reati ipotizzati, traffico di droga, estorsione, sequestro di persona e tentato omicidio. Lutto nel mondo del calcio, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, storico centrocampista e una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore e un lungo periodo di coma. Questa sera la cerimonia di consegna dei David di Donatello. Il cinema italiano è un patrimonio del paese che va sostenuto, ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli attori e registi accolti al Quirinale. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora arriva il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Prosegue questo periodo molto variabile. Nelle prossime ore tocca al centro-nord avere piogge e acquazzoni, più probabili al nord e sul versante tirrenico dell'Italia centrale. Un po' meglio al sud, anche se qualche piovasco potrebbe passare anche lì. Domani migliora in tutta Italia finalmente, ma venerdì nuove piogge, stavolta al centro-sud. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono fatte le 12:13 questo mercoledì 6 maggio e come avevamo già anticipato ha già girato l'ora e siamo già diventati tre. Qua si sta stretti, però si sta anche al caldo.
2: E sono rimasti in tre anche i membri originali, diciamo, dei Rolling Stones, vero Doc?
3: Dunque, Keith, Mick e Ron, che ieri erano a Brooklyn, in una ex banca dall'acustica pessima, a presentare alla stampa mondiale il nuovo album Foreign Tongues, che uscirà il 10 luglio e che è stato anticipato con questo singolo che adesso ascolteremo, poi ne parleremo, si chiama In the Stars.

0: In the Stars, i Rolling Stones, il nuovo singolo che anticipa l'album Foreign Tongues, che uscirà a sua volta il 10 luglio. Arriverà anche il video di questo brano con l'attrice Odessa Ezion al fianco di un ringiovanito dal software Mick Jagger. Ringiovanita anche la voce, perché ieri alla presentazione il conduttore, l'attore Conan O'Brien, gli ha chiesto: ma veramente canti come se fossi con una freschezza, con una pulizia, come se fossi nel 68? E Mick ha risposto: ma io all'epoca prendevo un sacco di roba, quindi questa è la verità. Poi l'unica certezza che noi abbiamo, cari colleghi e cari sfrecciati, è il suono dei Rolling Stones, che è esattamente quello del 1973, del 1981, e se uscisse il loro album nel 2076 sarebbe sempre questo. Abbiamo poche cose nella vita a cui poterci affidare. E questo è l'eterno ritorno dei Rolling Stones, che ci certificano, anche ci consolano su come si debba vivere. Poi voi sapete che in questo album ci sono degli ospiti particolari, importanti, tra cui Paul McCartney, che suonerà il basso in un brano, c'è Charlie Watts, che prima di morire ha fatto tempo a registrare un pezzo con i suoi amici, e Chad Smith delle Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood. E poi c'è l'aneddoto che ha raccontato ieri Mick dell'incontro con Robert Smith dei Cure, che non aveva mai visto da vicino. Ha visto nei corridoi dello studio, ha visto uno di spalle con una lunga gonna, dice Mick, si è girato, aveva la faccia col rossetto sulle labbra, ha detto: senti, ma tu sei Robert Smith dei Cure? Sì. Allora fai una cosa, visto che stai qua, vieni a fare il backing vocals nel nostro disco. E lui l'ha fatto, e lui ha accettato, ovviamente. Ma perché
1: dici,
0: che fai?
1: No,
0: dici di no ai Rolling Stones,
2: brutto,
0: quindi,
2: no?
0: Quindi ragazzi, quando uno ha questo potere, ma che voi che gli direste?
3: Ma no, cosa vuoi dirgli? Cioè, io apprezzavo la giacchetta che ha messo ieri in conferenza stampa.
0: Era ridicola.
3: Però a lui sta bene, cioè, ancora sì. C'ha 82 anni questo sì. Uomo qua. Guardalo, che giacche si mette.
1: Una bella poltrona del fine 800.
0: Sì, ma perché Eddie è invidioso della giacchetta di Mick?
1: Vorrei dei pantaloni con quello striscio.
3: Questo sì.
0: Al massimo possiamo darvi lo zucchetto di Keith Richards, che ieri non si capiva niente di quello che diceva perché non parlava al microfono e quindi si lamentava, finché O'Brien non gli ha detto: senti, la prossima volta te lo incolliamo alla guancia un microfono, perché se vai così e non sappiamo niente del tour, forse stasera, perché Mick Jagger va stasera a Jimmy Fallon, poi nelle altre puntate del programma TV andranno anche Keith e Ron, ma stasera forse qualcosa esce fuori, dai, sul tour, voi che ne dite?
3: Sarà in sedia a rotelle.
1: Ma chi?

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
3: Radio Freccia. Rock Time.
4: Ah, no, che mi sfascia tutto.
5: Vabbè. Allora, non do...

0: dove sta tranquillo.
1: Ragazzo, c'ha il dito pesante. Vabbè,
0: quello, giusto quello. No, il punto è questo. Avete portato pale, badili e vanghe?
2: Sempre.
1: Sempre, io ho un secchio.
0: Bravo. Sì, allora siamo pronti. Possiamo andare a San Francisco, lo diciamo anche agli sfrecciati. Perché c'è questo misterioso annuncio postato su internet da due 35 anni che sostengono di aver disseminato lungo non si sa dove la città, c'è una poesia che dà indizi, $10,000 sepolti da qualche parte in cassette varie. È scattata la febbre dell'oro, tutti a scavare a San Francisco.
1: In carta? O banconote?
0: Anche in carta, ma adesso tutti da un dollaro, so, però insomma, se tu ne trovi 10,000 fai $10,000.
2: Ma perché l'hanno fatto?
0: Per farcene parlare, per indurre tutti a fare questa cosa. Non potete capire cosa stia succedendo in California, tutti veramente col... Se c'è un piccone, ma qualunque cosa.
1: Noi qui di California ne abbiamo più di una.
2: Sì, ieri abbiamo trovato almeno 7-8 California in giro per l'Italia, caro Dos.
1: Sì, tutte frazioni.
0: Sì, ma non ci stanno i soldi comunque, è inutile
1: che lascia fare.
2: Questo è quello che dici
1: tu. È quello, li prendiamo in blocco e andiamo.
0: Ah, vabbè.

0: Alice in Chains, Man in the Box, alle 12.38 di questo mercoledì 6 maggio 2026. E a proposito di furti, a proposito di soldi, a proposito di monetine, abbiamo una notizia che arriva dalla Germania, caro Doc e caro Jimmy. Una coppia in una decina d'anni è riuscita a rubare 2 milioni di euro in monetine dai parchimetri.
1: No, non ci credo, li scassinava.
0: No, molto meglio, molto, molto meglio. La cittadina di Kempten, Baviera, l'uomo, di cui non si sa il nome e neanche la donna, peraltro i due si sono pure separati nel frattempo, è un ex dipendente comunale.
1: Ecco.
0: Praticamente la mossa era questa, lui in qualche modo riusciva a recuperare le chiavi per entrare nei parchimetri e scaricarli. Ed era riuscita a ottenere anche gli accessi informatici per vedere quali parchimetri erano più ricchi. Tutti i mercoledì lui prendeva, assieme alla moglie, perché si era diviso il compito, e andava a scaricare un po' di soldi da ogni parchimetro.
2: Una pregunta, c'ho una domanda.
0: Sì.
2: Ma nel mondo della tecnologia, delle app, dei cellulari, coe monete ancora?
0: Sì, perché i tedeschi usano ancora le monete per parcheggiare. E in 10 anni questo signore si è portato via insomma quasi 2 milioni di euro.
2: Quello che dice lui, perché probabilmente sono 5, visto che hanno litigato moglie e marito.
1: Già nei casini quest'uomo, non peggiore.
0: Ha confessato e l'hanno sgamato, come diciamo noi giovani, l'hanno sgamato perché la banca ha detto: ma com'è che questi signori continuano a portare migliaia di euro?
1: Pure la banca, però non ti può fidare manco dalla banca.
0: Assolutamente.
1: Sono cavoli miei come ho guadagnato i soldi. Adesso onestamente.
2: In California, di seppellire i barattoli di quello là.
1: Ma neanche, ho tirato su.
2: Letto One Piece.
0: C'è da dire che la coppia aveva uno stile di vita un po' alto. Insomma,
2: tipo?
0: Tipo aveva dei cavalli, macchine di lusso, eccetera. E non ci si spiegava come fosse possibile la cosa.
1: Che tu ti compri cavalli se fai soldi direttamente, proprio.
0: No,
2: frequentazioni di club equestri, golf club, macchine lussuose, ristoranti 5 stelle.
1: Vabbè.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Fioccano i commenti alla storiella che arriva dalla Baviera, dove c'è stata una coppia che in 10 anni ha rubato 2 milioni di euro in monetine. Peraltro i due si sono separati nell'agosto scorso e lui ha dato a lei, in qualche modo per rimborso, 15.000 euro in monetine.
2: Vabbè, allora,
1: non è uno scherzo, è vero.
2: Tutte da uno.
1: Sentiamo un vocale. Apri il canaletto, caro Pinturicchio.
3: Buongiorno sfrecciati. Scusate, io ho fatto i conti della serva. 2 milioni di euro in 10 anni sono 200.000 euro l'anno. E diviso 365 giorni sono più di 500 euro al giorno.
1: Sì.
3: Ma questo andava in banca con 500 euro di monetina al giorno e se ne sono accorti dopo 10 anni che c'era qualcosa che non andava. Svegli, tedeschi.
2: Vabbè, ma scusa, ma se io voglio andare con 500 euro al giorno, magari presi dentro i tombini col magnete, con la gomma da masticare che tiri su, no? Perché che male c'è?
1: Se per quello quelli del comune non sono mai accorti di niente in 10 anni, che mi sembra ancora più grave.
2: Vabbè, che contattiamo sto comune della Baviera,
1: andiamo
2: se ci favoriscono.

0: Comunque, qui nessuno va a guardare nelle tasche di Sting, perché è facile farlo con la gente qualunque, l'uomo comune, l'uomo dalla strada. Arrivano messaggi di, come dire, di gente che si industria, lavavetri ed altri, che poi racimolano soldi. Ma nessuno guarda nelle tasche di Sting. Questa cosa mi fa incazzare, perché c'è questa sperequazione sociale di cui non possiamo più sopportare proprio la radice.
1: Ma
0: anche
1: si fa pagare in monetina
0: mentale.
1: Sting?
0: Ha un euro a monetina.
2: Un euro.
0: Lui
2: monetina.
0: Quando fanno i concerti, cioè, tu dai va un con euro un sacco.
3: Il deposito di Paperone.
0: C'ha il deposito. Infatti, lui nuota nella sua tenuta al Palaggio. Lui si butta dopo aver bevuto, dopo aver fatto pigiare l'uva a pagamento a tutti i fans. Lui si butta nel deposito di Palaggio e nuota con le monete da un euro. Capisci?
3: Senti, abbiamo un vocale che ci suggerisce forse qualcosa. Apri il canaletto.
0: Apri il canaletto.
4: Ma sbeggiati. Noi della Chaps abbiamo fatto di più.
3: Noi della Chaps.
4: Abbiamo sotterrato 100.000 euro in ogni paese, in ogni città d'Italia. Tutti coloro che acquistano dalla Chaps avranno il punto di partenza. Comprate alla Chaps e vi arricchirete.
0: Ma è la Chaps originaria, Eddie.
3: Prendo in questo momento che Flavione ha comprato la Chaps.
2: A questo punto.
0: Quote importanti, maggioranza.
2: Te l'ha sottratta.
0: Come al solito ti sei fatto soffiare l'affare della vita proprio. No, il brevetto da Chaps.
2: Non è un grande affare, Flavione. Cioè, tu no. Compri, fai cose e mi dai il punto di partenza.
3: Esatto.
0: Certo, se ti dico dov'è, è facile. Io sono il punto di arrivo.
3: Perché comunque, come la vecchia Chaps, nessuno. Quindi Flavio può inventarsi delle cose.
0: La nuova Chaps 2.0.
3: Una truffa del genere noi.
0: Dai, voi siete degli artisti.
3: Esatto, non l'avremmo fatta più bella, dai.
2: Più che altro non ve l'avrebbe detto. Mi avrebbe semplicemente lasciato un biglietto. Hai controllato le tasche? Grazie.
0: Grazie.
2: Anonimo, Cicci.
3: Va bene.
0: Anonimo.
3: Comunque, insomma, grazie al dottor Man che resta con voi fino alle 14. Io e Jimmy andiamo a recuperare un po' di monetina.
2: Yeah.
0: Da un euro.
3: No, devo?
2: No, non sono il calamitone quello.
0: Guardate se domani non devo fare 4 ore da solo.
2: Il calamitone, sì.
3: Vi procuro il calamitone.
2: Tento la protesi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con
2: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia.
3: 13 un minuto, la quarta ora delle Good Vibration con il dottor Mane e con voi cari sfrecciati come sempre, co-conduttori onorari a quest'ora per parlare di attualità e anche di date che sono rimaste nella nostra memoria, come quella del 6 maggio 1976, il terremoto del Friuli fece 990 vittime, magnitudo 6.4. Fu un'occasione per gestire, per inventare di sana pianta quella che era la moderna, la contemporanea protezione civile. Quindi riflettiamo sullo stato dei tagli decennali che sono in vista per la protezione civile, ma anche sulle testimonianze vostre, sui vostri commenti, sulle vostre esperienze, perché di terremoti e di ricostruzione in questo paese purtroppo ne abbiamo avuti moltissimi.

0: 13:04 minuti, le ultime notizie in procura. Interrogato a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. L'uomo di fronte ai magistrati si sta avvalendo della facoltà di non rispondere. Ascoltato anche per due ore il fratello di Chiara Poggi, Marco. Ed è lutto nel mondo del calcio, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, storico centrocampista e una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore e un lungo periodo di coma. I funerali si terranno venerdì alle 13:45 a Brescia. Una nave portacontainer francese è stata colpita in un attacco avvenuto nello stretto di Hormuz. Alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti e il cargo è stato danneggiato. L'attacco è avvenuto a poche ore dalla decisione di Trump di sospendere il Project Freedom, il piano che dovrebbe permettere il transito in sicurezza delle navi nel tratto di mare. E mentre restano le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano per l'attacco di Trump a Papa Leone, questa mattina il pontefice è tornato a parlare di pace. La Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace, ha dichiarato in occasione dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Il caso della profanazione, torniamo alla cronaca, del cadavere di Pamela Genini. Francesco Dolci, l'ex fidanzato della 29enne uccisa lo scorso ottobre a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, si trova ora al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo insieme alla sua avvocata Eleonora Prandi. Da un mese e mezzo da quando è stata scoperta la manomissione della bara e il vilipendio del corpo della donna al quale è stata asportata la testa, Dolci è stato sentito più volte dai carabinieri su sua richiesta. E poi arresti domiciliari per l'arciere della Nazionale Paralimpica Matteo Bonacina, accusato dalla procura di Roma di stalking e violenza sessuale. Secondo la notizia anticipata alla Repubblica, Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice dal 2019-2024. Questo è tutto per il momento.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Prosegue questo periodo molto variabile. Nelle prossime ore tocca al centro-nord avere piogge e acquazzoni, più probabili al nord e sul versante tirrenico dell'Italia centrale. Un po' meglio al sud, anche se qualche piovasco potrebbe passare anche lì. Domani migliora in tutta Italia finalmente, ma venerdì nuove piogge, stavolta al centro-sud. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

13 e quasi 10 minuti in questo istante. Allora, 6 maggio 1976, 50 anni fa, la prima devastante scossa di terremoto in Friuli, quasi 1000 vittime. Poi ci fu uno sciame sismico da credo di 400 scosse, che andò avanti per un anno intero, di cui un paio molto forti nel settembre di quello stesso anno. Una tragedia infinita, ma anche l'occasione per dimostrare, attraverso gli sforzi in primo luogo della popolazione friulana e poi dello Stato, che si poteva gestire quello che era un dopo terremoto, una ricostruzione e l'immediatezza dei soccorsi, la protezione civile che nasceva e che avrebbe operato poi per le purtroppo moltissime occasioni nelle quali il nostro paese è interessato da terremoti. Li conoscete, parliamo dell'Irpinia, dell'Umbria, delle Marche più volte, del Molise, dell'Emilia Romagna e così via. Anzi, a questo proposito, visto che ne stiamo parlando insieme, se qualcuno di voi fosse stato interessato fosse stato testimone coinvolto in terremoti in cui poi ha perso dei beni materiali, insomma, noi siamo qui per ascoltare le vostre storie al 366-633-4466. Quello che è certo è che la protezione civile è il fondamento di tutta quella che è l'operatività delle istituzioni, dallo Stato fino ai comuni, per poter gestire la difesa, la tutela del territorio, la prevenzione. E il passaggio è questo, che nel decennio che va dal 2025 trascorso al 2034 c'è un taglio per la protezione civile di 6,5 miliardi di euro. E allora, che cosa ne pensiamo?

0: di felicità. Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 13:16, ricordando i 50 anni al terremoto in Friuli, riflettiamo anche sui tagli al budget della protezione civile. I vostri commenti al 366-63-4466.
8: Per completezza, però, durante scosse tutto il terremoto, nel dopo terremoto, però sono stati mandati, io più che la protezione civile sapevo dei ragazzi della leva obbligatoria, certo. Sono stati mandati i militari che facevano l'anno di leva, nella ricostruzione, proprio a spostare le macerie nel dopo terremoto. Di quello, quella volta lì era stata utile la leva obbligatoria. Saluto Michele da Brescia.
7: Grazie Michele, dall'Irpinia all'Aquila, ovunque i militari hanno operato.

0: L'epico scenario di Jungle Land, Bruce Springsteen, e la canzone era introdotta dal suono del violino di una bellissima strumentista chiamata Suki Lahav, che girava a quel tempo con la E Street Band e di cui il giovane Springsteen si invaghì, Suki Lahav, che è scomparsa qualche settimana fa. Noi oggi stiamo ricordando i 50 anni dal terremoto del Friuli per riflettere anche su cos'è oggi la protezione civile.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Il terremoto del Friuli, ricordo benissimo quella sera, avevo 20 anni e ricordo l'opera degli alpini. Che cosa hanno fatto gli alpini del Friuli e arrivati da tutte le parti d'Italia? Ancora mi emoziono dicendo questo. E prima ancora della protezione civile, gli alpini, grande corpo, gli alpini. Patrizia da Conegliano.
0: Grazie Patrizia. Silvia scrive: nata e cresciuta a Milano, papà a metà veneto e metà friulano. Ricordo questo zio di mio papà che raccontava di essere accorso in Friuli ad aiutare subito dopo il terremoto. L'orrore e la disperazione negli occhi e la frase: ho visto di quelle cose da fare incubi per tutta la vita. Poi qualcuno precisa che...
2: Buongiorno Doc, giusto per informazione, la protezione civile è nata nel 1992, non poteva operare né in Friuli né in Campania, in Spina.
0: Però c'era Giuseppe Zamberletti, che era l'inviato, il commissario straordinario del governo, politico democristiano di molto lungimirante, il quale divenne poi il ministro per la prima volta nel governo nel 1982 con delega alla protezione civile. È vero, il dipartimento stesso è stato istituito nel 1992, ma le esperienze drammatiche, tragiche, sia del Friuli sia dell'Irpinia, consentirono poi di pianificare un'operazione su vasta scala e continuativa di quella che è la difesa del nostro territorio così, così fragile. Ora però vi regalo una cosa.

I Talk to the Wind, l'esordio dei King Crimson, meraviglioso, In the Cult of the Crimson King, l'assolo di flauto era di Ian MacDonald, la voce era di Greg Lake. I King Crimson, dopo Springsteen, ci servono anche per suggellare, insomma, questi discorsi che abbiamo fatto ieri e l'altro ieri sulla necessità di creare un nuovo rock, una musica del 2026, senza sentirsi né nostalgici né inferiori ai grandissimi della musica che amiamo. Detto questo, insomma, io, sapete, tifo e tiferò sempre perché i ragazzi abbiano una speranza, un'illusione, che non rimanga tale, ma che si concretizzi in qualche modo. Però dovete, ragazzi, inseguire le magie. Non basta dirsi: io sono alternativo, non ho spazio, io sono underground, sono punk. No, dovete soffrire nel fare musica, dovete rimboccarvi le maniche e inseguire la magia, e qualcosa uscirà fuori, perché non dico che di essere all'altezza dei King Crimson o di Springsteen, ma se riuscite a perseverare nel vostro sogno, vedrete che prima o poi uno spiraglio si aprirà in qualche porta. Però noi oggi parliamo dei 50 anni dal terremoto del Friuli, e qualcuno scrive: ricordo benissimo quella sera a Mantova, l'abbiamo sentito bene il terremoto, ma quello che più ricordo è che andammo in gita a Gemona l'anno dopo, case praticamente tutte già ricostruite. Raffaella: io sono di Trento e quel terremoto è stato forte fino da noi, tanto che abbiamo avuto dei danni alla casa in centro città, e anche le scosse di settembre hanno rinnovato la paura. Davvero impressionante, non riesco a immaginare come sia stato nelle zone dell'epicentro. Un abbraccio a tutti i friulani. E qualcun altro: io e mio marito avevamo rispettivamente 9 e 11 anni, rimane indelebile il ricordo, la solidarietà, l'altruismo e la collaborazione da parte di tutti non si scorda. Il Friuli ringrazia e non dimentica. 366 63 44 66.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Radio Freccia.
3: 13.41, allora Marco, che fa parte della protezione civile come volontario, mi ha mandato un lungo vocale, però controllate l'audio ragazzi, perché quando ci sono dei, come dire, dei motori in primo piano non si riesce a capire bene. Tuttavia lui rivendica la professionalità dei volontari inquadrati nella protezione civile, che operano in ogni situazione, in ogni contesto, e sono perfettamente addestrati. Vi dico che la protezione civile nazionale conta 800.000 volontari organizzati in 4.000 organizzazioni iscritte all'elenco nazionale del Dipartimento, con circa 3.850 associazioni invece locali coordinate a livello regionale.

0: sfrecciati. Allora, io parlo per il Trentino, Trentino Alto Adige. Noi abbiamo una forma di protezione civile che si chiama Vigili del Fuoco Volontari. Ci ho fatto parte anch'io, in pratica i paesi piccolini noi ne abbiamo sparsi e tantissimi. Ogni paese ha il suo corpo di ha una caserma con dentro le divise, con dentro i mezzi, con dentro tutto ciò che può essere utile. Caserma grande, tante cose, tante attrezzature, caserma piccola per il primo intervento. Mi sembra che sono 6.000 persone in Trentino, 6.000 volontari. Non voglio sparare cazzate. Siamo andati in tutti i terremoti e tutte le alluvioni e in tutte le cose. Tutti volontari.
1: Ecco, e qualcuno aggiunge: l'Italia in piedi grazie ai volontari. Volontari inquadrati, che sono cosa parzialmente diversa da quelli che altri definiscono gli angeli del fango, che abbiamo visto in azione spesso e volentieri, a partire anche dall'alluvione di Firenze del 63-66. Ma mi piacerebbe sentire anche un po' a che punto è la ricostruzione dopo terremoti che abbiamo conosciuto, dopo emergenze nazionali naturali. Vedi non so, l'Emilia Romagna, vedi Amatrice, vedi Norcia, vedi L'Aquila, vedi tutto quello che serve per capire se questo paese riesce a sostenere, lo dico tra virgolette, un taglio alla protezione civile su base decennale a partire dal 2025 di questi 6,5 miliardi di cui abbiamo parlato. Magari sono tagli inevitabili, sono tagli per razionalizzare, per migliorare il servizio. Io questo non lo so, veramente, però se qualcuno lo sa...

0: Salve sfrecciati.
1: Ciao.
0: È giusto ricordare il terremoto in Friuli ed è giusto anche ricordare la nostra protezione civile quanto ci aiuta e criticare tutti questi tagli, anche perché adesso piove un po' ed è un'alluvione ed è merda dappertutto ed è un casino. Viva la protezione civile.
1: Ecco, ce ne ricordiamo sempre quando c'è il momento del bisogno, dell'emergenza, vorremmo sentirci tutelati, poi dopo scopriamo che insomma si va a razionalizzare. Io non uso altra parola, perché poi dopo non voglio fare facile polemica non avendo gli strumenti per potermi esprimere compiutamente.
2: Mirko della provincia di Perugia, questi secondo me sono tagli che non hanno giustificazione, servono soltanto a rinforzare la difesa, come abbiamo visto. 6,5 miliardi sicuramente servono a quello.
1: Chissà, lo vedremo nel 2034, quando sarà finito questo decennio di tagli e ritagli alla protezione civile. Qualcuno scrive al 366-6634-66, credo abbiano confuso protezione con difesa, dati 33 miliardi stanziati e tagliati a istruzione, salute e welfare. Qualcun altro invece ironizza, volontari, siamo, è Gianluca questo, siamo il paese del volontariato e della precarietà. Ti pare che un ruolo così importante in molte istituzioni, in molte situazioni possa essere inquadrato e gestito con volontari? Come in tanti altri contesti, è una magagna per evitare di assumere o comunque creare posti di lavoro a tutti gli effetti. E chiude Gianluca da Livorno amaramente: viva, viva l'Italia. Qualcun altro dice: personalmente penso che abbiano ridotto i fondi perché è più vantaggioso

per qualcuno distrarli all'estero, magari su un fantaprogetto di ponte, come è più proficuo sempre per qualcuno gestire fondi nel caos di un dopo terremoto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:56, 50 anni dal terremoto del Friuli e le vostre voci ancora.
2: Ciao Freccia, Diego dall'Aquila.
1: Ciao Diego.
2: La ricostruzione all'Aquila c'è, sta andando avanti molto a rilento, sono passati quasi 20 anni dal 2009 e nonostante sono stati fatti tanti passi avanti è una città che si sta ancora ricostruendo, anche se ormai diciamo è un po' al centro della cronaca grazie al fatto di essere capitale europea della cultura. Parlo anche di Amatrice, 2016, il terremoto del 2016, Amatrice è molto indietro, ci sono sicuramente molti meno interessi e molto più abbandonata a se stessa. E mi dispiace, io appoggio, ammiro, sono stato anche un volontario, ma il vero grande problema è questo, è il volontariato, non si può fare affidamento solo al volontariato, ci sono dei corpi che vanno potenziati, dei corpi che andrebbero resi ufficiali, veri, dei veri e propri corpi dove la gente presta servizio e viene pagata.
1: Ecco, grazie Diego, è un lungo messaggio il suo, ma è molto chiaro quello che dice e anche noi rivendichiamo la trasparenza in ogni passaggio di quella che è una filiera della protezione nazionale civile che poi passa attraverso i comuni e che poi deve essere gestita a monte, perché questo è un paese veramente che è di carta velina per quanto riguarda la sua natura idrogeologica. Dobbiamo essere convinti di questo, dobbiamo essere convinti che questa sia sempre una priorità, non soltanto per rievocare e non soltanto per poi andare a vedere a bocce ferme le indagini, gli indagati, le new town, la ricostruzione mancata, i business e le mazzette. Dobbiamo cercare di capire che dobbiamo essere tutti solidali se vogliamo veramente ogni giorno salvare questo paese anche in questo scenario. Grazie a tutti anche oggi per la vostra partecipazione, dal dottor Mann. For the money.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con me.
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
0: Radio Freccia.
3: Sono le 14:01, hello rockers and welcome, inizia ora Electric Ladyland con la vostra Cecil B fino alle 17 e prima di immergerci nel viaggio di oggi io devo darvi una comunicazione importantissima, perché finalmente il 14 maggio esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition, il film evento che racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia del heavy metal, un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band, testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D. Ragazzi, questo è un film da non perdere. Iron Maiden Burning Ambition è al cinema il 14 maggio.

Bob Marley con I Shot the Sheriff alle 14.05 minuti. Abbiamo iniziato col botto con questo reminder del film, insomma, dedicato alla storia degli Iron Maiden, che ci inorgoglisce tantissimo perché è una sorta di assaggio, di marcia di avvicinamento verso quello che sarà poi il concerto allo Stadio San Siro il prossimo 17 di giugno. Noi di Radio Freccia, Radio Partner, io credo che farò una bella maratona di diretta con nessuno, come l'anno scorso, quando iniziamo dicendo oggi la Mecca del metal si è spostata a Padova. Bello, perché comunque i metallari sono come i bambini dello Zecchino d'Oro, tu gli dici devi andare in un posto lontano, o vanno in Islanda o vanno a Padova.

essere tra i fortunati che riceveranno questo graditissimo regalo in prospettiva di un'estate densa di concerti. E visto che proprio di Scorpion stiamo parlando, ecco uno dei loro grandi classici, forse uno dei loro grandi successi commerciali, Rock You Like a Hurricane.

Scorpions con Rock You Like a Hurricane alle 14:17 minuti, sempre qui su Radio Freccia, sempre con la vostra Cecil B. Il brano che sta per arrivare è una canzone a cui sono molto affezionata, anche perché parliamo un po' di un classicone firmato Arctic Monkeys. Però gli Arctic Monkeys, quelli che suonavano ancora un pochino più duri rispetto poi alle sonorità che sono arrivate dopo, nei dischi successivi e negli anni successivi. Ci sono quelli che sono rimasti a AM, che poi l'album in cui si inserisce questo singolo dedicato a

una donna che sembra arrivare dagli anni 70, ma che, come definisce Alex Turner, è una modern lover, oppure quelli che invece hanno apprezzato poi l'evoluzione di quello che è accaduto dopo AM fino ad arrivare all'ultimo album The Car. Io appartengo a questa seconda parte, perché per gli Arctic Monkeys non sono mai stata oggettiva, li amo sempre.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
6: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
7: Game, set, match! Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
8: Radio Freccia.

14 e 28 minuti, sempre con la vostra Cecil B al microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon mercoledì 6 di maggio. Fra pochissimo, all'inizio poi dell'ora successiva, a partire dalla seconda ora, ci collegheremo, come abbiamo fatto nei giorni passati, con Roma, con la nostra Lau, che ci aggiorna su quello che sta accadendo nel punto che oggi è il centro nevralgico del tennis mondiale, quindi tra partite, Carota Boys, Sinner, non Sinner, la Paolini, chissà se l'avrà visti. Secondo me sì.

I Fab Four, i nostri Beatles con Help, Need Somebody. Vi ricordo che potete seguirci come ogni giorno, non solo mentre siete nelle vostre automobili. In questi giorni piove a Milano, ve l'ho raccontato, e quindi improvvisamente la metà della popolazione non sa più guidare. Questa è una di quelle cose che ho sempre trovato disturbanti della pioggia, perché per carità bisogna stare attenti, bisogna mantenere la distanza di sicurezza, non bisogna accelerare in maniera spropositata, avere gli occhi da tutte le parti, però detto questo, con la coscienza, la consapevolezza della condizione meteorologica che ti circonda, poi da lì al passare a non saper più guidare, cioè ce ne passa, no? Però mentre siete lì ci potete ascoltare, e se siete a casa 258 del digitale, 738 di Sky.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:39 minuti in questo mercoledì 6 di maggio. Prima vi stavo parlando, no, del rimanere incastrati nel traffico, la pioggia, l'andare in macchina, e ho constatato, cioè mi sono spaventata in questi giorni di una cosa che riguarda proprio l'abituarsi e il disabituarsi della nostra mente a compiere determinati gesti nel momento in cui arriva in tuo supporto la tecnologia, non l'intelligenza artificiale, la tecnologia. Mi spiego meglio. Era da tanto che non guidavo la mia vecchia automobile, piccolina, velocissima, cattivissima, che però è sprovvista di sensori di parcheggio. Quindi quando ho imparato a guidare, via a vedere gli specchietti, testa che si gira tipo il gufo, prendere le misure facendo delle ottime stime, usare il riflesso della macchina sulle vetrine dei negozi per vedere quanto disti dalle altre automobili e cose del genere.

0: Oggi mi sento in uno di quei giorni dove mi sarebbe piaciuto, ecco, far parte del video di Just the Radiohead. Mi sarei sdraiata volentieri senza chiedere a Tommy York le ragioni per cui lo stessi facendo. Io mi faccio i cazzi miei, voi fatevi tutte ste domande, io mi metto giù e basta. Comunque, vi stavo dicendo, oggi ho ripreso in mano la mia macchina dopo tanto tempo, in cui la mia macchina era stata dai miei genitori, io stavo usando la loro macchina, che invece ha i sensori. E mi sono accorta di come il comfort di avere questo sistema che bip bip bip bip ti dice quanto sei distante mi ha fatto perdere un po' l'elasticità che avevo prima nel dovermi arrangiare senza i sensori, e mi ha un po' spaventata questa cosa, cioè di quanto poi esattamente con la velocità con cui mi ero un po' imbranata nel fare il parcheggio senza sensori, il mio cervello si è subito riadattato a questo tipo di skill, perché comunque è una capacità che avevi già dentro di te, ma che semplicemente avevi messo da parte perché c'era un sensore di parcheggio che ti dava la mano nel caso, insomma, le misure non fossero state intuitive, nel caso di spazi piccoli, di parcheggi da eseguire con una manovra invece che con 200. Però è importante, secondo me, alternare due cose. Vi è mai successa questa cosa di rendervi conto a un certo punto che un aiuto tecnologico vi stava un po' togliendo una capacità e allora avete rimediato?
1: Il

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Scusate, 14:50 minuti, ho usato una parola inglese mentre parlavo in italiano e mi ha sgridato un ascoltatore perché ho detto skill. Quando in italiano si dice abilità, è vero, è che viviamo in un mondo dove il nostro linguaggio è stato in maniera indelebile, in maniera, come dire, molto viva, poi contaminato da altre parole. Cioè, quello che voglio dire è che non penso che tu dica l'ordinatore quando parli del computer, la parola italiana è ordinatore. Tu ogni volta dici il tuo personal computer oppure dici il tuo telefono cellulare con collegamento a internet, dici smartphone. E ogni tanto ci sono parole come skill che entrano nel nostro uso comune. Cioè, non è una cosa che a me personalmente fa arrabbiare. Il nostro mondo è interconnesso, viviamo a contatto con qualsiasi tipo di contenuto veicolato dai social, e quindi l'inglese, lo spagnolo, il francese, il portoghese, il tedesco sono tutte lingue che poi entrano a far parte della nostra vita. Poi, per carità, io accetto ovviamente le osservazioni senza alterarsi. È un periodo dove si alterano tutti. Io prima vi stavo parlando semplicemente del fatto che bisogna stimolare il cervello a fare sia le cose che la tecnologia ci permette di alleggerire, ma anche le cose che senza tecnologia possiamo ancora fare per far sì di essere poi capaci nelle nostre abilità in ambedue le condizioni. Detto questo, anche per quanto riguarda le lingue, è importante conoscerle, è importante aprire la mente e inserire all'interno di tutte le parole sfaccettate che compongono la nostra lingua italiana di derivazione latina anche terminologie e concetti che in altre lingue vengono espressi in maniera magari più facile e più istintiva. Non credo ci sia nulla di male. Detto questo, caro ascoltatore, ripeto, non c'è bisogno di alterarsi. Torna pure a usare il tuo ordinatore con il tuo telefono cellulare con connessione a internet e poi ne riparliamo. Ci sono gli Stones.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia.
3: 15.01 minuti, Hello Rockers and Welcome, inizia la seconda ora insieme di Electric Lady. Io che volevo parlare di allenare il cervello a fare cose pratiche, invece linguisti del mondo unitevi. A parte il nostro ascoltatore mi ha detto, in realtà proprio la traduzione italiana della parola computer sarebbe calcolatore elettronico. Tu immaginati ogni volta dire, scusa, mi accendi un attimo il calcolatore elettronico? Ah, oh, mamma mia, ci sta. E come, allora, una cosa che dovremmo tutti, come dire, correggere è l'utilizzo di parole latine che sono state anglofonizzate e che hanno una pronuncia più inglese che latina, tipo il plus che si dice plus, però poi ci romperemmo troppo le palle.

0: Ho appena ricevuto un messaggio di posta elettronica. Una mail.
1: Va bene, ma guardate che c'è chi effettivamente presta molta attenzione a queste cose. Io sono una grande fan della bellezza, dell'ampiezza lessicale della nostra lingua, cioè bisogna sforzarsi, esattamente come dicevo poco fa, rispetto al fatto di non sedersi sugli aiuti che la tecnologia ci dà e sforzarci ogni tanto invece di cambiare un certo tipo di abitudine in modo tale da far sì che il nostro cervello non perda l'elasticità. Io parlavo del parcheggiare senza i sensori, ad esempio, però anche con la lingua è importante leggere, cercare di utilizzare parole che ascoltiamo perché vengono utilizzate da altri, imparare termini nuovi. Però esattamente come tutte le cose vive, la lingua viene influenzata. Altrimenti staremmo parlando ancora tutti latino. Ve lo ricordate? Rosa, rose, rose, rose, rose, rose, rose, rosarum, rose.

0: Radio Freccia.
1: Quindici e 12 minuti in questo momento preciso, e da Milano, come vi ho anticipato poco fa, ci colleghiamo al volo con la città di Roma, dove si trova la nostra Lau, che da un paio di giorni, oggi in realtà è il terzo, ci sta raccontando le emozioni dell'internazionale di tennis BNL d'Italia, con gli occhi puntati di tutto il mondo su una delle città già di partenza più belle di tutto il globo terracqueo, che in questo momento vanta insomma anche un torneo così importante. Ciao Lau.
2: Ciao Cecil, come stai?
1: Bene, benissimo, parte il tempaccio. Tu
2: no!
1: Guarda, oggi Milano mi sa che ha preso tutto il maltempo che c'era ieri a Roma e l'abbiamo portato qua.
2: Senti. Eh sì, ce lo siamo scambiato un po',
1: ti
2: dai.
1: Ti lascio il microfono, raccontami un po' la giornata di oggi, il tempo, la gente, le emozioni. Proprio fammi un bel riassunto di come è iniziato questo mercoledì.
2: Emozioni oggi parecchie, il tempo è leggermente migliorato anche se c'è un po' di vento che arriva anche qui dentro i nostri studi. Qui davanti è da poco passato Bublik, tennista russo che dicono essere molto forte, io mi fido dell'opinione dei nostri

0: continuano a giocare qui davanti. Infatti guarda, ti faccio vedere, anzi vi faccio vedere Radiovisione, una pallina che c'è direttamente arrivata qui senza colpire nulla. È arrivata perché vanno a finire o sotto il track o direttamente da noi, quindi adesso vedrò insomma se qualcuno magari vuole venirsi a riprenderla. Eccola, ce l'abbiamo qua.
1: Così le lanciamo anche noi. Dove ti trovi esattamente?
0: Sì, esatto, vicino al campo centrale, veniteci a trovare. Ovviamente abbiamo qui un sacco di magliettine carine e magari anche l'occasione di farvi parlare.
1: Senti, mi ridici la frase di ieri che del bucare il pallone, però rispetto alla pallina da tennis?
0: Ah, muovo buco sto pallone, regà.
1: Muovo buco sto pallone.
0: Muovo regà. Buco. Alla pallina da tennis.
1: È così. Muova buco perché è femminile.
0: E c'è, va a buca la pallina, certo.
1: Adoro, grazie. A proposito con l'AU.
0: Dai.

Disposable Teens, che bello il Benson, 15-16 minuti. Oggi è partita la polemica dei linguisti. Non volevo, io sono detto skill a un certo punto al posto di capacità e da lì si è aperto un mondo. C'è chi mi ha detto, sì, possiamo parlare del fatto che avete tutti un'addizione tremenda, ovviamente il nostro ascoltatore toscano mi ha mandato questo messaggio dicendo nessuno di voi parla in dizione e questa cosa è veramente brutta, e mi verrebbe da risponderti con una citazione di Boris, però poi sembra aggressiva, ma non è vero, cioè è solo perché fa ridere. I toscani hanno rovinato questo paese. No, scherzo! È che, boh, anche quello. Io sono dell'idea che ci siano delle situazioni in cui c'è più bisogno magari di una lingua perfetta, precisa, di una dizione corretta, ad esempio quando si pensa alla recitazione, al doppiaggio. Quando c'è una comunicazione viva, penso che sia molto difficile andare a vedere la corretta pronuncia di tutto, l'utilizzo perfetto dell'apertura delle vocali rispetto ad un'altra, perché allora tu non dovresti mandarmi i vocali con le C e le G aspirate. Cioè, il punto è che sennò diventa tutto uno stress. Già la vita è stress. Cioè, già uscire di casa è stress, se dobbiamo pure focalizzarci sugli accenti, non la finiamo.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 15:25 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono, che si collega con quel di Roma. Lau.
7: Yes, siamo qui insieme al nostro Nicolò Pompei, ci ha raggiunto.
8: Eccoci, buon pomeriggio Cecil, buon pomeriggio Lau, buon pomeriggio a tutto il popolo di Radio Freccia. Allora, facciamo un po' il punto, perché oggi sono tantissimi i match che si giocano qui, gli internazionali BNL d'Italia, ben 9 azzurri in campo, alcuni sono già scesi in campo, hanno già giocato, i loro match sono già finiti. C'è stato un grandissimo derby per quanto riguarda il primo turno del tabellone femminile, Pigato Grant, durato, per la precisione, ora ve lo dico subito, 2 ore e 1 minuto, quindi una sfida all'ultimo sangue, come si suol dire, perché si sono spartiti i primi due set, 6-1 per Pigato il primo, 6-2 per Grant il secondo. Alla fine proprio Grant ha avuto la meglio con 6-4 nel terzo e decisivo set, quindi questo è il primo derby azzurro qui all'Internazionale BNL d'Italia. Peccato invece per Urgesi, arrivata al primo turno dalle qualificazioni, ha perso 2-7-0 contro la svizzera Golubic. Per quanto riguarda il tabellone maschile invece c'è ancora da attendere per l'esordio di un italiano qui agli internazionali d'Italia. Il primo sarà Arnaldi, che giocherà subito dopo il match che si sta giocando ora sul centrale, proprio qui a fianco al nostro radio track. Urkats Amfman in campo, anche qui da parecchio tempo, perché si sono spartiti i primi due set anche loro, 2 ore e 18 minuti, un set pari 7-6 7-6. Ora però in corso il terzo decisivo set, forse siamo alle battute finali, perché Amfman è in vantaggio 5-2 con il servizio a suo favore, quindi ci avviamo verso la conclusione anche di questo match. Per quanto riguarda gli altri italiani che dovranno ancora giocare questa sera, esordio per Cina, sempre sul centrale. Per quanto riguarda il femminile, sta giocando la Brancaccio contro la statunitense Townsend, 1-1 per quanto riguarda il primo set, e poi giocheranno anche Basiletti e Cocciaretto. Questo è il menù. Benissimo.
6: Grazie. Io stavo pensando, Nick, che 2 ore e 18 sono le ore totali in cui mi sono allenata in 30 anni di vita. Credo. Sì, sommando tutto.
7: Siamo in due.
8: Comprese quelle, ovviamente, a Torino per le ATP Finals.
6: Infatti.
8: Comprese quelle. Benissimo.
6: Ottimo.

I Genesis con Invisible Touch, 15:30 minuti. C'è Stefano Fino che scrive: sì sì, chiudiamo il discorso dicendo parla come mangi, così la risolviamo e ti fai capire da tutti. Sono d'accordo, io volevo solo parlare di come si guida la macchina dopo che ti sei abituato a fare i parcheggi con i sensori di parcheggio e di come poi tu debba sforzare il cervello, no, a eseguire un qualcosa di pratico che magari prima ti veniva da fare naturalmente, ma che con un supporto impigrisce un po' le tue capacità. E da lì siamo arrivati a parlare di dizione, degli inglesismi, del mio accento milanese insopportabile e anche del fatto che un ascoltatore fino alle 18 non ascolta Freccia. Mi dispiace questa cosa. Quindi non ascolti neanche nessuno. Stasera andremo a farci una cena in solitaria e lui pensando a questa cosa.

0: Radio Freggia. Rock Time.
1: 15:38 minuti, sempre con Cecilia al microfono e la nostra Lau in diretta da Roma. Sei tornata in solitaria, Lau?
2: Sì, ti dispiace?
1: No, perché anzi, è un po' un momento.
2: Tanto siamo insieme. È un momento girls, girl power.
1: Girl power. Senti, la domanda di rito che ti faccio da lunedì.
2: Vai.
1: Sì, Carota Boys.
2: Ancora no.
1: No, niente.
2: Ancora no. Allora, sappiamo che Sinner è arrivato a Roma, però ci raggiunge. Sì, lo dicono qui, insomma, voci di corridoio. Però ci raggiungerà il Foro Italico, penso venerdì a questo punto direttamente. Poi sabato c'è la partita, per cui insomma, siamo tutti in trepidante attesa.
1: Ok, invece di personaggi un po' folcloristici, come ricordavamo ieri con Tommy Angelini, l'uomo
2: il dinosauro.
1: Vestito da dinosauro, sì, che si presentò poi dentro il Foro Italico vestito così. Hai visto qualcosa di interessante, di divertente o magari anche solo di bello, ecco?
2: Ma guarda,
1: dal popolo.
2: Sono entrata prima proprio con questo intento di trovare qualche personaggio da raccontare. Sì. Ancora nulla, però sono sicura che nei prossimi giorni ci sarà qualcosa.
1: Senti, ma invece parlando del team che in questo momento sta seguendo le internazionali Biennale d'Italia, c'è lì con te anche un certo Francesco Fredella?
2: C'è un certo Francesco Fredella all'appello? No.
1: Perché so che oggi è il suo compleanno.
2: Ah, e gli facciamo gli auguri.
1: Facciamo gli auguri, che è un nostro collega, insomma, che oggi compie 26.
2: Sì, perché è un po'
1: più grande di noi, che siamo coetanei di Arcangelo, il giovane speaker che ieri è salito sul track assieme a te. Comunque, niente, per ora si respira ancora un'aria d'attesa, comunque, secondo te, Lauli?
2: Sì, un'aria di attesa. Comunque, qui davanti, come ti dicevo, c'è parecchio movimento per la partita, poi appena terminata qui accanto al campo centrale, che però non ha visto battersi i nostri connazionali, come ci diceva prima il nostro Nick, bensì Urkac e Anfman, dicevamo, quasi per due ore di match, che è volto il suo termine, insomma.
1: Perfetto, allora noi torneremo da te fra, come al solito, ormai una decina di minuti. Ora ci immergiamo nella musica dei Red Hot Chili Peppers con My Friends. 15:40 qui su Freccia, Lau e Cecil, per raccontarvi le emozioni del tennis.

Anthony Kiedis ormai è entrato a far parte un po' del club di Leonardo DiCaprio, che riesce a instaurare delle relazioni amorose solo con soggetti la cui età, comunque, se non ho capito male, al massimo può arrivare attorno ai 24-25 anni. Negli Stati Uniti è un tema molto più, come dire, chiacchierato e discusso rispetto a quanto non lo sia qui, e spesso lo stesso Anthony Kiedis si è ritrovato in situazioni tipo seguito dai giornalisti gossipari mentre è in compagnia della giovanissima nuova fidanzata, e devo dire che di solito la prende sul ridere, cioè non è uno che quantomeno fa il rabbioso che si gira e tira un pugno al microfono di chi lo sta inseguendo, quello è più Flea. Ho visto un sacco di video di Flea a cui girano i 5 minuti e questa cosa mi ha un po' stupita. Però lo vedevo sempre così peace and love.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:52. E sai a cosa stavo pensando stamattina, Lau? A Britney Spears.
2: Perché?
1: Perché ogni tanto ci penso, mi sveglio la mattina.
2: Così.
1: Perché è stata ricoverata, perché alla fine la sua Paura. È stata una vita super rock and roll e alla fine la fama ti mangia. Allora ogni tanto mi sveglio e penso a Britney, che sicuramente è stata una delle regine del pop, ma che ha vissuto un mondo così gigante, una vita così appunto frammentata e schiacciata che non si può non pensarci. E
2: allora, no, infatti ne ha passate tante.
1: Sì, così. Stamattina pensavo a Britney e così mi sveglio e di solito poi metto una sua canzone.
2: Hit me baby one more time.
1: E poi dico, eccolo. Va bene, oggi c'è la Lau e parlerà lei del tennis, che è molto meglio.
2: No, vabbè, forse Britney, però vabbè, insomma, prima parlavi di compleanni, giusto, sì. Appunto per il nostro collega, ma oggi è anche il compleanno del nostro caro Flavio Cobolli, che si inizierà ad allenare tra pochissimo alle 16, appunto lui, Flavietto Core de Roma, che ha compiuto 24 anni, nuova scommessa sì. del tennis italiano, dicono, no? E comunque pare che si siano messi d'accordo, perché già ieri giornata di compleanni, ma pure oggi con Flavio. Però sai, ho visto nei reel della TP questa fetta di torta, che è la stessa che stanno dando da ieri a chi compie gli anni, e pare sia sempre la stessa, sembra essere una sacher torta, quindi sarebbe contentissimo Nanni Moretti se la vedesse.
1: Adoro, che citazione, la sacher torta.
2: La sacher torta è la mia preferita. Beh, e la tua invece qual è?
1: La torta salata.
2: Sì, ah, tu vedi,

0: Direttamente di salato, ok, sì, niente dolce.
1: Era,
0: okay.
1: Era, è una risposta noiosa, lo so, però no, la tua no. È una sacher torte, secondo me.
0: No,
1: perché...
0: No, no, assolutamente, anch'io preferisco il salato, però se dobbiamo parlare di dolci, sicuramente qualcosa di fruttato, ecco, non il cioccolato, quello appiccicoso della sacher torte.
1: A proposito di Nanni Moretti, voi dovete immaginarvi la nostra Lau come Nanni Moretti in caos calmo. Lei non è ferma, lei
0: no.
1: Si muove. Si sposta,
0: sì.
1: La vedete qui ora, ma poi sarà da un'altra parte, poi torna al microfono. È una sorta di movimento incessante, sei d'accordo?
0: Vero? Sì, sì, assolutamente.
1: Allora chiudiamo la seconda ora insieme di Electric Ladyland e poi torniamo sempre con Lau, col tennis e anche con il nostro Gigi Riccardo. No corner, you could squeeze me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock, quindi hello rockers and welcome, inizia la terza ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecilia al microfono, oggi in una veste appunto che ci porta da Milano, Roma, il tennis, il nostro Gigi Riccardo a breve per il TGG, ma soprattutto portando l'attenzione sulla notizia, perché finalmente il 14 maggio, salvatevi la data, esce al cinema Iron Maiden, Burning Ambition, il film evento che racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal, un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica Lars Ulrich, e il rapper americano Chuck D. Ragazzi, questo è un film da non perdere, Iron Maiden Burning Ambition è al cinema e ve lo ripeto, segnatevi la data a partire dal 14 maggio.

I Clash con Brand New Cadillac ad aprire così la nostra terza ora insieme. Partiamo solo con grandi band, abbiamo ricordato del film dei Maiden, siamo partiti con i Clash e soprattutto stiamo vivendo in giorni in cui è stato ufficializzato che gli Stones stanno per tornare con un disco nuovo che uscirà il 10 di luglio, che si chiama Foreign Tongues e che arriva appunto dopo l'ultimo lavoro che io amai tanto. Il 20 ottobre del 2023, ovvero Hackney Diamonds, quindi una band che ancora ha tante cose da dire, tante canzoni da cantare, tante storie da raccontare e che speriamo poi possa essere

come dire, portata in tour ancora una volta. Io un olimpico, un San Siro con gli Stones, vorrei proprio proprio farlo. Detto questo, rimaniamo in ambito UK, arriva Sam Fender, Getting Started.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 16:06 minuti. È arrivato il nostro Gigi Riccardo. Ben arrivato.
2: Allo, mi ero perso nei corridoi. Ciao Lau.
3: Ciao Gigi.
1: Allora Lau, siamo entrati così nella terza ora di programma, un po' come procede lì, che aria si respira, ricordiamo dove ti trovi e soprattutto perché facciamo questi collegamenti, un po' perché ci piace farlo.
2: Certo.
1: Ma ci piace. C'è anche una ragione più grande di noi, giusto?
3: Eh sì, il tennis, che è soprattutto quello degli internazionali BNL 2026 al Foro Italico, dove siamo presenti con il nostro track di RTL 102.5 proprio accanto al campo centrale, dove abbiamo visto insomma questa partitona di ben 2 ore appena conclusa.
1: Allora, la nostra Lau ci stava ricordando che ci sono stati un po' di compleanni tra i vari tennisti, tenniste, e che girava questa torta di compleanno che fanno evidentemente.
2: Ce n'ha fatta una e se la passavano?
1: Allora sì. Sì, una gigantesca, no, in realtà sono tante, ed è però la stessa tipologia di torta. Okay. Cioè fai gli anni, ti portano la Sacher Torte.
2: Vabbè, comunque
1: sì. Tu saresti felice.
2: Vabbè, dipende, se non ti piace il cioccolato è un casino. Però
1: bello. Sì, io a me non piace il cioccolato, forse è il problema.
3: Poi quel mix di cioccolato e marmellata di albicocche che è veramente stucchevole.
1: Senti la Lau,
2: Vabbè, oh, buttala, cioè non lo so.
3: Però, insomma, buttala via, se ce la portano.
1: Lau, facciamo un po' di proloco romano. Qual è secondo, cioè qual è la tua pasticceria preferita? Facciamo anche pubblicità. Anzi, posso prendermi un momento per fare pubblicità io a una pizzeria sotto casa mia che ascolta Freccia tutti i giorni dalla mattina alla sera, e sono quelli della Guardiola di Milano, e li abbraccio e li saluto, e questo l'ho fatto. Però no, pasticceria dove andare a Roma, dove ti prendi uno sfizio dolce, almeno di Mila zona.
3: Pasticceria. Allora, come ti ho detto prima, io non sono amante dei dolci, però sicuramente all'Esquilino c'è un bel

0: po' di robetta vicino Roscioli, ecco, cioè, c'è un po' di roba per assaggiare qualche dolce che piace a voi, sicuramente meglio più di me.
1: Quindi si
0: più
1: va di all'Esquilino, sì. Si prende un dolce.
0: Sì, all'Esquilino secondo me trovate qualcosa. Sì,
2: a piedi.
0: Esatto.
2: A piedi,
0: a piedi.
2: Esatto,
0: mamma mia,
2: pronti per
0: peggio
2: fare
0: di me.
2: La persona in campo. You know she comes around.

0: G-L-O-R-I-A, è sempre molto difficile farlo. Van Morrison. Allora, caro il mio Gigi Riccardo.
1: Sì.
0: Benvenuto. Ben ritrovato.
1: Grazie.
0: Di che cosa ci vuoi parlare?
1: Ma partiamo da Deep Purple. Deep Purple che oggi hanno annunciato il ritorno. Se okay. Ieri era stato il turno degli Stones.
0: Che tornano il 10 luglio!
1: 10 luglio, esatto, con Foreign Tongues. Una settimana prima, esattamente, il 3 di luglio, tornano i Deep Purple con un album che si chiama Splat.
0: Ok, tipo una band entra in un caffè.
1: Esatto, Splat. Credo sia nata così l'idea per il titolo del disco. Guarda, se passano da queste parti...
0: Se il capo ci licenziasse, sarei
1: d'accordo. No, vabbè, scusa, cioè, licenziate gli Anghillana, cosa volete da noi? Se passano da ste parti, glielo chiediamo.
0: A man gets in a cafe, splat.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 16 e 20 minuti con la vostra Cecilia, il vostro Gigino, la Lau in quel di Roma. Sei da sola o sei con dei tecnici?
10: Ma sono completamente da sola, se ne sono andati tutti, mi hanno abbandonata, mi hanno lasciata qui in balia di me stessa.
9: Vabbè,
10: e del
9: però,
10: tennis.
9: Esatto, però sei in compagnia del tennis, sei in compagnia...
10: E vostra.
9: Questa è un'ottima.
10: Beh, è scontato.
11: Io non lo so, ottima compagnia.
9: No,
11: questa,
9: no, allora parlo solo per me, allora,
11: esatto,
9: in questo
11: infatti,
9: caso.
11: Infatti.
10: Sentite, prima tra l'altro parlavamo di compleanni, no? Ma ho visto che hanno festeggiato insieme, perché ieri era quello di Vavassori che ha compiuto 31 anni, oggi quello di Cobolli. Ho visto una storia sul profilo di Flavione e hanno festeggiato insieme a casa. Parlavamo anche di feste, di imbucarci ieri, ti ricordi?
9: Ma sei
10: no?
9: riuscita?
10: No, purtroppo no, niente, non sono riuscita nemmeno con il nostro passo.
11: Altra missione da completare entro la fine degli internazionali, imbucarsi alla festa di qualcuno.
10: Magari senza Sacher Tort, però.
9: Senza Sacher Tort, però non fare la vaga. Io ti ho detto che vorrei un video sui campi da tennis dove fai anche solo un palleggio, però questo video non è pervenuto.
10: Ancora non pervenuto, perché stavo cercando dei campi da tennis liberi. Qui appunto ci sono tantissime persone, quindi vedremo insomma di trovarne uno nei prossimi giorni.
11: Ma imbucati anche a partita iniziata.
10: Ma infatti sì.
11: Palle,
9: ma no Gigi, ma io parlo di tennis per i fan, i campi da tennis per i fan.
10: Ascolta Gigi, già sono raccattapalle perché come dicevo prima a Cecil qui volano palline da tennis. Vedi? O sotto il track o in faccia a noi direttamente. Quindi è arrivata una prima.
11: Sei già pratica, sì. Puoi andare già tranquillamente sì. In campo.
9: Senti, infatti. C'è una domanda. Vai. Di una cosa di cui sono grande fan, infatti quando sono andata all'Enit ATP Finals a Torino qualche mese fa ne tornai ben fornita. Ci sono i gadgets?
10: Di cosa?
9: In generale, cioè lì di stendo legati alle
10: sì,
9: di
10: sponsor,
11: le palline.
10: Gli sponsor.
9: Hai preso dei gadget?
11: Hanno le palline giganti.
10: Ho preso delle mentine, ci hanno portato delle mentine, poi c'è la pasta e un sacco di cose.
11: Comunque,
10: magari
11: roba
10: anche
11: da mangiare.
10: Roba da mangiare o da bere anche,
9: Ma scusa,
10: infatti, portateci uno spritz, dai.
9: Ma prendi tutto, io a
10: ma
9: Torino,
10: sì, ma infatti, guarda.
9: Presi un burro cacao messo dentro una pallina che si apriva.
10: Comodo. Ah, vedi, queste sono cose utili. No,
9: ma
10: comode,
9: era stupendo,
10: sì.
9: Laura, stupendo.
10: Bello.
9: Al cocco.
10: Ma appunto dicevo utile veramente.

0: What I like about you, come dicono i Romantics, è Is that you hold me tight, che mi abbracci forte.
1: Ma anche Gigi, un po' meno in realtà.
0: Anche un po' meno, perché è il grande uomo degli abbracci stitici.
1: Esatto.
0: Gigi, gli abbracci con i polpastrelli, avete presente quando tu abbracci una persona e questo mette le mani dietro le tue spalle e schiaccia i polpastrelli.
1: Tieni roba giù le mani.
0: Tu hai questa filosofia,
1: sì,
0: tieni giù le mani.
1: Sì,
0: sai
1: sì,
0: come si dice in milanese?
1: Sì, però non lo dico.
0: Dai, dillo, mamma
1: no,
0: mia,
1: dillo
0: buttati.
1: Tu.
0: Sì, però poi lo ripeti.
1: Sì.
0: Sta su de dos.
1: Sta su de dos.
0: Perfetto, l'hai detto.
1: Scinnama gol in napoletano.
0: Scinnama
1: gol.
0: Che parola, è così. Scinnama gol.
1: Scinnama gol.
0: Scinnama gol. Scendimi dal collo.
1: Sì, sì, è la stessa cosa, in realtà. È la traduzione
0: come,
1: letterale.
0: O come dice il mio ragazzo. Oh, non t'accolla.
1: Esatto.
0: Non t'accolla, Cici.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 16:35 con Cecile, con Gigi, con i rumori di Roma che sentiamo in sottofondo, perché
9: sì,
8: c'è la nostra Lau inviata in quella appunto della capitale in compagnia del nostro Nick Pompei.
9: Esattamente, eccolo.
10: Buon pomeriggio, di nuovo ottime notizie dal campo centrale del Foro Italico, che è proprio qui al fianco al nostro Radio Track, perché si gioca il match tra Matteo Arnaldi, il nostro azzurro, e lo spagnolo Munar. Ma Arnaldi ha appena vinto il primo set, 6-3, siamo anche saliti nella nostra cabina per assistere al match un po' da vicino. Abbiamo visto un Matteo Arnaldi davvero molto molto in forma, lui che ha perso diverse posizioni nel ranking ATP negli ultimi mesi, qualche infortunio di troppo, poca concentrazione, poca continuità, invece qui a Roma sta trovando per adesso almeno le motivazioni giuste. Manca ancora tanto perché è solo il primo set, ma per adesso Matteo Arnaldi 1, Munar 0. E ricordiamo che insomma sul ranking ATP Arnaldi occupa la 106esima posizione, mentre Munar la 38esima, quindi in teoria lo spagnolo era molto più favorito rispetto al nostro tennista azzurro. Bene così, ovviamente vi aggiorneremo anche a fine match. Per quanto riguarda gli altri italiani, breve recap: Cina giocherà questa sera alle 20:30, non prima delle 20:30, contro Blocks. Anche qui match molto molto difficile sulla carta, perché Blocks è uno dei giovani promettenti più forti del circuito attualmente. Sta giocando anche per il tabellone femminile Nuria Brancaccio contro la statunitense Townsend, ma qui non sta andando tanto bene perché la nostra azzurra è sotto un 7-0. In corso il secondo set e anche qui 4-2 per la statunitense, quindi insomma arranchiamo un po' nel tabellone femminile per adesso.
8: Nick, okay, ti devo fare una domanda che ho fatto ieri a Tommy. Tu te lo ricordi l'anno scorso il tipo vestito da dinosauro?
10: Assolutamente, ricordo anche che mi sono chiesto: ma come fa a stare lì dentro con 56 gradi all'ombra? Eppure
9: eppure era Torino.
8: No, era Roma l'anno scorso.
10: Era Roma, Roma.
9: Ah, Roma, giusto,
10: sì,
9: giusto.
10: Sì.
9: Roma.
10: Non l'ho ancora intercettato. E d'altronde lo vedrei, sarebbe difficile non vederlo.
8: Guarda che i dinosauri di oggi sono come i ninja, cioè ti li ritrovi davanti.
10: È un attimo.

0: I Doors con Break On Through to the Other Side. Break On Through to the Other Side.
1: Bello fatto così.
0: La versione è orribile. Esatto. Perché io e Gigi nella nostra vita precedente avevamo una band ska.
1: Sì, ma io ormai sono...
0: Tu cosa?
1: Io ormai con la musica ska guardo proprio, anzi non specifico, con Bad Romance di Lady Gaga fatta in versione ska.
0: Perché, perché tuo figlio è un appassionato di quelli ritmi che...
1: No, si è fissato, ha visto questa band ska in strada e si è fissato con Bad Romance di Gaga fatta versione ska con tutti i fiati, quindi l'ascolto 40 volte al giorno.
0: Sai che mi ero immaginato tuo figlio che ascolta gli Scapè invece, te li ricordi?
1: Ma spero di no, spero di...
0: Mettiamo
1: no.
0: Mettiamo un po' Millito, mi prepara un sigarillo.
1: Ha troppo gusto.
0: Vabbè, dai, smettila. I gusti sono belli perché sono soggettivi.
1: Perché sono litigarelli.
0: Sì, sì, ho fatto una crasi. Oggi mi hanno detto che abbiamo un accento poco... poco toscano, poco indizione.
1: Ah, ecco.
0: E guarda che riguardava anche te.
1: Certo, ma va bene. Sono mica toscano. Oh,

0: Radio Freccia.
1: 16:54 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra ultima ora insieme, terza ora di Electric Ladyland con Gigi, con Cecile, con la nostra Lau. E prima di salutarci facciamo ancora un salto in quel di Roma per insomma degli aggiornamenti di chiusura, Lau.
2: Aggiornamenti di chiusura, niente, qui davanti ho appena visto un gruppo di persone abbastanza vasto, vestite di nero con dei foulard bordeaux che ricordavano tantissimo una classe di Hogwarts, mancava soltanto l'Albus Silente. Ci stiamo chiedendo chi fossero, anche ieri c'erano, quindi boh.
3: Ah, ma io non so, non sono pratico, però magari come signora i Carota Boys c'è qualcun altro che ha una fan base dei tifosi.
2: Chissà.
1: Oppure mi viene da dire, e chiedo a Lau, se tu nella vita hai mai fatto, come dire, dei lavoretti per guadagnare quando uno è più giovane.
2: Certo.
1: Io facevo spesso la hostess, no, agli eventi.
2: Aha, come no.
1: E magari ti veniva richiesto un certo tipo di look, sai, con la camicia, la giacchetta.
3: Ah, vero,
1: no, ma questo brandizzato.
2: Sì, come no, ma questi erano proprio studenti perché erano giovanissimi anche loro, come, come tutti i giovani qua davanti, ecco. E sì, proprio il classico completino da scuola. Quindi ci stiamo chiedendo chi siano questi ragazzi.
3: Una scuola in trasferta magari che è andata ad assistere ai match o magari dei ragazzi che hanno fatto, come si dice a Roma, hanno bigiato.
1: Sì, tutti
2: hanno
1: insieme,
3: tutti insieme,
1: no,
3: che ne sai?
1: Tutti,
2: che non, amo anche noi tutti insieme, ami anche noi tutti insieme.
1: Esatto,
2: insieme,
1: insieme.
2: No. Vabbè, quello è il corsivo che magari non è proprio romanesco, dai.
1: No, ma neanche io parlo corsivo. Ma
2: no, nessuno, no, nessuno di noi, spero.
1: Ogni tanto succede.
2: Capita.
3: Tipo la
2: succede,
3: come l'auto ogni tanto salta fuori, capito?
1: Quando sono stanca, faccio tipo stanca e poi faccio no, Cecilia, rientra in te. Va bene, con questo corsivo tremendo e con questa musica che sento, Lau.
2: Ma infatti la sento anch'io, è partito qualcosa, è partito un party, ragazzi, confermate?
3: Vai,
2: si balla,
3: corri.
2: E noi andiamo a ballare sotto Killer Queen, però.
1: E allora Lau, imbucati, io e il vostro Gigi Riccardo torneremo domani, per quanto mi riguarda, a partire dalle 14.
3: E io alle 15:50.
1: Guaranteed to blow your

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 17 in punto, lo so, adesso sarete lì a dire ma questo qua, Wally nostro, mica arriva alle 18, cioè siamo in anticipo, siamo in ora, cosa sta succedendo? Non vi preoccupate, oggi il nostro Nobody è assente giustificatissimo perché è alle prese con, insomma, cose belle che riguardano il concerto di Ligabue, per cui lo ritroverete domani, sempre nel suo spazio, sempre dalle 17 alle 18, oggi come sempre terra di nessuno invasa da Wally. Niente derattizzazione, solo per oggi, non vi preoccupate. Cercherò di fare quello che faccio di solito, cioè di fungere da purga mentale per eliminare tutte quelle scorie radioattive che sedimentano lì nel nostro cervello e che poi ci rendono in qualche modo un po' più pesanti, no? Ci appesantiscono, rompono proprio quella zona lì pubblica. Ecco, no, con me si va dall'altra direzione, con un grazie che va a Gigi Riccardo, alla Lau e alla nostra Ceci che ci hanno accompagnati fino a qui. Come si inizia? Senti qua, Rolling Stones.

per parlare di questa canzone I Can Get No Satisfaction da Out of Our Heads, che è il disco che proprio nel 1965 i Rolling Stones pubblicarono, sembra ieri, sono passati 61 anni, ma questi signori, chiaramente con qualcuno che purtroppo ha lasciato questo mondo, ma non mollano niente, continuano a fare musica, continuano a farlo col loro tocco, visto e considerato che proprio ieri abbiamo presentato in anteprima In the Stars, che è il nuovo singolo degli Stones, che anticipa l'uscita del loro nuovo disco intitolato Foreign Songs, che vedrà la luce il prossimo 10 di luglio. Quindi, insomma, lo Stones Touch continua a esserci, ci sarà per sempre, perché poi hanno creato uno standard che continua a essere lì, nella teca degli dei del rock and roll. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno dei Bridget Calls Me Baby con Slumber Party. Subito invece delle nostre vecchie conoscenze, Portugal The Man con Feel It Still.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Bridget Calls Me Baby con Slumber Party segnalano le 17:11 minuti in questo mercoledì, sesto giorno di maggio, che eccezionalmente tra le 17 e le 18 passerete con Wally Vostro, così come anche tra le 18 e le 20. Questo così, giusto per dire, per ricordarvi che il nostro nobo di oggi non c'è, ma lo ritroverete normalmente al suo posto domani. A proposito di niente, c'è una bella novità che oramai vi stiamo raccontando da qualche giorno. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Dunque, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special End Contest. Adesso succede una di quelle cose che non succede mai. Sapete, no, che in genere, sapete, vabbè. Se vi siete messi in contatto con noi solo adesso, ogni tanto noi diamo questi annunci e tendenzialmente dopo parte una canzone di un gruppo, di un artista che non c'entra niente. E invece oggi, segnatevelo, mercoledì 6 maggio 2026, dopo l'annuncio sugli Scorpions, ci sono gli Scorpions. Io vado a festeggiare, evviva!

0: Minchia balletta! Ieri non ce la facevi dalla martedì! Pensa oggi che è mercoledì! Pensa! Pensa!
1: Ah, benissimo, benissimo. Devo dire che tutte le volte, insomma, la salute mentale è sempre più vacillante, no? Da questo punto di vista. Ciao Dani, benvenuto, benvenute e benvenuti a tutti voi che siete in zona Freccia anche in questo mercoledì 6 di maggio alle 17:16 minuti con Wally eccezionalmente, ma soprattutto con gli Scorpions e questa Wind of Change che voglio dire. Crea emozioni, no? Perché come disse il poeta Buffon Gianluigi, beh, se non ti emozioni con questa vuol dire che hai il bidone della spazzatura, la pattumiera al posto del cuore. Va bene, fra pochissimo Violet Girl con 595 dalla Top 20, subito invece altri signori, beh, che qualche cosa nel rock and roll l'hanno fatta. Si chiamano AC/DC e questa è Money Made.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
5: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo.

0: tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su daily.it.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Radio Freccia.
3: Sì. 17:25 minuti, mercoledì, sesto giorno di maggio, Wally vostro, così telegrafico fino alle 20, in realtà fino alle 18 nell'ambito di Terra di Nessuno, con però questo inserimento di Wally, poi dalle 18 come al solito Molo 17. Chi è? Prego, chi è?
4: Dopo l'annuncio degli Scorpions, mandate gli Scorpions con Windows Change, cioè la canzone più commerciale che esista, che conoscono tutti, anche se non ascolta gli Scorpion. Ma una volta una cosa originale che mal.
3: E non ho capito, cioè cosa doveva mettere Franco primo e Franco quarto? Nico Fidenco? Se annunciamo gli Scorpions, metti agli Scorpions, no? Wind of Change è una delle canzoni più iconiche, per cui insomma è anche l'occasione per poterla riascoltare. Ci può stare, capite questa mia gioia, perché non sempre succede. A volte annunci Bring Me the Horizon e subito dopo partono i Cranberries, capito? Che tu dici, vabbè, niente, è andata così. Va bene, per fortuna che ci sono i Led Zeppelin con Ramble On qui su Freccia.

sì, perché alla fine Led Zeppelin sono sempre stati grandi fan del Signore degli Anelli. Allora a un certo punto cominciarono a scrivere tutta una serie di canzoni che avevano questo tema qui, magari anche un po' rivisitato, come nel caso di Ramble On, che presenta non le sfumature ma proprio il paesaggio della Terra di Mezzo, dove però il punto non è prendere l'anello ma conquistare delle belle ragazze. Fondamentalmente il centro nevralgico della canzone è questo, che poi viene reso meraviglioso dall'arrangiamento e dalla voce di Robert Plant. Ramble On su Radio Freccia insieme a Wally Vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta, fra pochissimo anche dalla Top 20 con i Social Distortion, Born to Kill. Subito invece Youngblood, questa è The Funeral.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno! Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno! Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Radio Freccia.
8: 17:39 minuti in questo mercoledì, in questo sesto giorno di maggio, insieme a quelli vostro fino alle 20 e con anche dei messaggi che ogni tanto... Faccio fatica a capire. Allora, io sapete che condivido tutto perché per me la radio verità è tutto quello che funziona, ma li condivido soprattutto perché A, metto in dubbio quello che io faccio in onda e dico, boh, magari

fatto del male a qualcuno, ho detto una cosa e non me ne sono accorto. B, perché magari sono messaggi che arrivano a noi di freccia, ma sarebbero destinati a altri emittenti. Volete sentire? Senti qua. Te devi capire che in questa fascia d'orario non sei proprio al massimo ben voluto, per cui indipendentemente da quello che tu metterai ci sarà comunque polemica anche sull'occhio. In che senso? L'occhio di bue. Ma questo succede tutte le volte che cambio orario. Io inizierei a pensare che probabilmente la scelta sbagliata è incastrarti in questa zona radiofonica e penserei ad un'altra alternativa. Ma io? Cioè, la polemica. Ma chi? Ma chi fa polemica? Ma chi? Ma chi? Ma non possiamo semplicemente ascoltare un po' di musica e stare sereni? Ogni tanto proprio. Io li leggo questi messaggi perché se no sembra che poi non arrivi che noi siamo. Li leggo proprio per richiamare un po' alla serenità. Ah.

Sono anche gli Aerosmith con Genius Garagan qui su Radio Freccia. Vedi che allora ogni tanto questa mia tesi per la quale si mandano dei messaggi a un emittente, non sapere, cioè sei convinto di mandarlo a un emittente, ma in realtà lo stai spedendo a un'altra. A sostegno di questa tesi c'è Federica che al 366-663-4466 scrive: Wally, considera che io per mesi, ma tanti mesi, sono stata convinta di mandare i messaggi a voi, invece era il numero di Radio Rock. Tra l'altro salutiamo gli amici di Radio Rock. PS, grazie per questo traccione. Ma per forza, perché a volte arrivano dei messaggi che proprio tu dici, ma sicuri che siano rivolti qua? Perché stiamo parlando proprio di un'altra, completamente un'altra cosa. Poi ci mancherebbe altro, siamo tutti umani, si sbaglia, io la voglio anche in onda, io in primis, se si sbaglia, come se si sbaglia. Però ogni tanto davvero ci sono questi messaggi che tu dici, ma in che senso? Poi già so che qua usciranno i professionisti a dire, ma tu dovresti ignorare, ma io non ignoro niente, facciamo parte di una comunità, c'è spazio per tutti, ci mancherebbe altro che uno si metta qua a ignorare. Va bene, fra pochissimo Machine Gun Kelly e Fred Durst dalla Top 20 con Fix Your Face, subito invece Empty Joy con Coyote.

0: Scusate, ma lo spaghetto alle cozze che avevo ordinato non arriva? Ah, è Radio Freccia, scusate, pensavo fosse il ristorante da Peppino.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda l'ora di Terra di Nessuno con l'infiltrazione di Wally vostro, che poi sarei io, però vi prometto che domani a partire dalle 17 ritroverete il buon Nobody che appunto per un'ora fino alle 18 vi terrà compagnia come al solito. Oggi così in via un po' eccezionale perché lui è preso con altre faccende, trovate me. Comunque tra 7 minuti partirà il molo 17, per cui rimanete lì perché nel dubbio insomma sapete che restare sempre in zona Freccia è un'ottima scelta. Abbiamo appena ascoltato Machine Gun Kelly e Fred Durst in Fix Your Face direttamente dalla Top 20, e già che siamo alla fine di quest'ora scaricate l'app RTL 102.5 Play. Adesso però

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketare.

Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, insieme a Wally Vostro, anche di mercoledì, anche nel sesto giorno di maggio, fino alle 20, dritti, come se fossimo dei treni o, non lo so, anche delle frecce, no? Visto che siamo in tema. Comunque, se vi va di seguirci anche attraverso la radiovisione, 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, tutto in alta definizione. Cosa manca? Esatto, bravi e brave. 366 663 4466 a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione, se vi va. Se no, mettetevi lì belli paciarotti e godetevi la nostra musica. In questo caso, Mr. Lenny Kravitz con The Fly Away.

Mi fa sempre ridere pensare che Lenny Kravitz scrisse questa canzone senza volontà di dare un messaggio al mondo, lo dice lui stesso, dice io ho soltanto scrivere una canzone rock and roll dicendo non ho voglia di stare qui, vorrei essere da un'altra parte, e che fino al momento in cui non la sentì un suo amico, un suo carissimo, un amico fraterno, lui era convinto di prendere questa canzone e lasciarla da parte dicendo ma sì, vabbè, chi se ne frega. In realtà poi grazie al consiglio di questo suo compagno e alla fine lo inserì nel disco 5 e divenne una delle canzoni più importanti, no, di questo disco, nonché della carriera proprio di Lenny Kravitz.

chiama Fly Away e noi l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Freccia. Voi direte: Wally, ma questo è interessantissimo. Ma no, non è interessantissimo, perché la parte più interessante di tutto ciò è che Fly Away è anche il nome di uno shampoo per cani. Voi direte: cosa c'entra? E io che ne so, ho scritto Fly Away su Google e è venuto fuori Fly Away shampoo per cani, animali in genere. Credo sia un antipulci o un antiparassitario, sai, quelle cose lì. Segnatevelo, perché poi vi do delle informazioni importanti. Franz Ferdinand su Freccia con Feel the Love, go!

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 12 minuti, ben trovati, questo è il suono di Freccia, il suono del Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta su Radio Freccia. Ci sono messaggi? Prego, chi è?
2: Ehi Wally, per fortuna che sei arrivato tu, lo speaker dell'ora precedente non si augura.
1: Ma no, ma ero io. Oggi eccezionalmente ero io, dalle 17 alle 18. Vabbè, è andata così. Temper City con Self Aware su Radio Freccia, direttamente dalla nostra Top 20, la lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate. Adesso però ci vuole un po' di morbistenza. Che cos'è la morbistenza? È quella sensazione sonora che è morbida e consistente allo stesso tempo. Tipo... In Feeling Alright con Joe Cocker.

Beh, vedi, questo è uno di quei casi in cui il suono va da una parte e il testo completamente da un'altra, perché ascoltando così la melodia di Feeling Alright uno si prende anche bene, no? Con tutto questo arrangiamento anche un po' esotico, se vuoi, in verità il testo va da tutt'altra parte, perché addirittura la canzone originale, quella dei Traffic, ha un titolo che praticamente nel titolo c'è il punto di domanda, per cui è una domanda: Feeling Alright, ti senti bene o mi sento bene? Nel ritornello Joe Cocker canta Feeling Alright, oh no, I'm not feeling too good myself, cioè mi sento bene? Eh no, manco per niente, non mi sento per niente bene, no, in questo momento. Ed è una canzone meravigliosa che, come detto, è stata scritta dai Traffic, gruppo che andrebbe studiato a scuola, ma dalle elementari fino al master in musica. E cito appunto questa band, così possiamo anche così rivolgere un pensiero a Dave Mason, che è stato uno delle menti di questo gruppo straordinario, in cui ha militato anche Steve Winwood, per intenderci. Quindi stiamo parlando davvero di gente di un certo livello, che purtroppo, cioè Dave Mason purtroppo, se n'è andato lo scorso mese, il 19 aprile di quest'anno, e lo ricordiamo molto volentieri perché, ripeto, è uno di quei personaggi sempre troppo poco citati, ma davvero menti geniali dal punto di vista musicale e non solo. Va bene, questa è Radio Freccia, siete con Wally Vostro nel Molo 17 fino alle 20, fra pochissimo dalla Top 20 una delle mie preferite dei Kingfisher, che si chiama The Blade. Subito però stiamo in una zona un po' amorosamente attiva. Blink 182 con I Miss You.

0: We find the blade.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così

0: Cos'è Prima?
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
5: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow!
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
2: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
10: Radio Freccia.
11: Dai, dai, dai, su, su.
10: Walk time.
11: 18 e 27 minuti, ben attraccati al Molo 17. Mercoledì è il sesto giorno di maggio. La voce che sentite è quella di Wally Vostro. Fino alle 20, come di consueto, dal lunedì fino al giovedì. Si parla un po' di tutto all'interno del Molo, però spesso e volentieri poi finiamo anche così per dare delle proposte di lavoro, segnalare delle proposte di lavoro che potrebbero interessare le persone che sono all'ascolto. Ve lo dico, quella di cui parleremo fra pochissimo ha a che fare col mondo dello sport, ma non come immaginate voi. Cioè non dovete mettervi, capite, lo scaldamuscoli e fare del movimento. Anzi. E per fare questa cosa che vi racconterò, è previsto un pagamento di $50,000. Io quasi quasi chiamerei il capo. Prima però, Tracy Chapman con Baby Can I Hold You.

Vabbè, che pezzo, ragazzi. Baby, can I hold you, Tracy Chapman, su Radio Freccia nel Molo 17. Dunque, dicevamo, proposte di lavoro interessanti che arrivano dagli Stati Uniti, che hanno a che fare con lo sport, prevista una paga da $50,000. Dunque, Fox Sports USA è alla ricerca di un Chief World Cup Watcher, cioè di fatto uno spettatore pagato per guardare le partite del mondiale. E qui io mi candiderei, ma come tanti, anche perché tutti noi tifosi italiani siamo al terzo mondiale di fila, che siamo lì a guardare le partite senza la nostra squadra che partecipa. Come dicevo, la paga sarà addirittura di $50,000, perché l'emittente è proprio alla ricerca di un personaggio, comunque di una persona che possa seguire, esultare per tutte le nazioni e praticamente produrre anche dei contenuti da così mettere sui social. Quindi il lavoro vero è tra l'11 giugno e il 19 di luglio, che è poi la durata della manifestazione, però inizierà una settimana prima e si concluderà troverà la sua fine una settimana dopo. Dicevo, questa persona verrà pagata per guardare queste partite, però non da casa sua, non dal divano, ma da un ufficio, se così può essere definito, che appunto l'emittente statunitense ha costruito in centro a Times Square a New York, che è questo cubo di vetro che credo sia anche proprio esposto alla gente. Oh, $50,000 per vedere le partite, però, io ci penserei.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 18 e 40 minuti, buon mercoledì, buon sesto giorno di maggio insieme a quelli vostro fino alle 20 come di consueto su Radio Freccia nel

Paolo 17 per un pezzettino anche con YouTube, Song of the Future, la canzone che oramai da qualche mese abita nella nostra top 20, che è la lista delle 20 novità, le 20 nuove uscite discografiche che poi si estendono tra nomi già noti come quello degli U2 e nomi invece di band e artisti che si stanno affacciando in questo momento al panorama musicale. In questo caso, ripeto, gli U2 sono una conoscenza e come se lo sono per noi che ascoltiamo Radio Freccia, ascoltiamo e amiamo questa musica, con un ritorno che è stato anche un po' inaspettato, no? In realtà si era parlato di un nuovo disco, di un lavoro molto più lungo, poi a un certo punto Bono e Soci hanno detto no, abbiamo delle cose da dire, allora hanno pubblicato queste 5-6 canzoni che hanno a che fare tanto con la realtà che stiamo vivendo. Ora però su Radio Freccia è il turno dei Manic Street Preachers con If You Tolerate This.

I Manic Street Preachers con If You Tolerate This su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally fino alle 20. Dunque, si diceva, Fox Sports USA è alla ricerca di spettatori professionisti, credo uno, un uomo e una donna, adesso non ho capito bene, per seguire i mondiali in diretta lì negli Stati Uniti, visto che è lì che si giocheranno, ma non comodamente in una casa e su un divano, no, manco per niente. In realtà in un cubo vetrato che l'emittente televisiva statunitense ha posto al centro di Times Square. Ed è lì che il candidato scelto passerà i giorni tra l'11 di giugno, il 10 di giugno e credo il 9 di luglio, più o meno sarà quello il lasso di tempo in cui si giocheranno

0: Radio Freccia.
1: Ma che modi! 18 e 53 minuti, ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima parte del Molo 17 insieme a Wally Vostro, come di consueto dal lunedì al giovedì fino alle 20. Abbiamo appena ascoltato Marmosets con New York direttamente dalla nostra Top 20 e stiamo per ascoltare un pezzo clamoroso, per cui preparatevi. Prima però vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre e costantemente in contatto con noi, con le nostre dirette ma anche con i nostri contenuti, per cui trovate tutto lì. Ora però, poi torniamo a parlare di questa proposta che arriva dagli Stati Uniti per lavorare nel mondo dello sport e tutto quanto, ci sono i Pink Floyd. Questa è Icos.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, seconda ora che da qui ci porterà dritti fino alle 20, come di consueto con Wally Vostro, questo qui, il sottoscritto che approfitta della vostra compagnia due ore, a volte anche tre al giorno, dipende poi dalla prescrizione che c'è per quella giornata lì, capito? Dalla condanna a cui siete sottoposti. Va bene, siamo anche in radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione. Qualora vi andasse di seguirci anche attraverso le nostre immagini che sono lì a disposizione. Così come a disposizione è anche il numero di telefono, il 366-663-4466 per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione, se vi va. Cane, non costringiamo a fare niente a nessuno, capite? Siamo qua belli morbidi, anzi morbistenti come si suol dire, a parlare di svariate cose, come per esempio questa proposta da parte di Fox Sports USA, che è alla ricerca di uno spettatore, una spettatrice professionista per i mondiali. Paga prevista $50,000. Ci sono delle domande che sono arrivate.

0: In Access con Suicide Blonde su Radio Freccia.
1: Sì, vuole, io quest'anno ci andrei anche gratis. Fra l'Italia e la Fiorentina, ho visto di beccarci quest'anno. Sì, vai, vai. Ciao, Damiano da Vinci.
2: Ciao, Damiano, un abbraccio. Hai ragione. È stata un'annata un po' così per te, per tutti i tifosi della Fiorentina e per tutti i tifosi della nazionale italiana. Dunque, si parlava di questi $50,000 che Fox Sports USA è pronta a pagare a uno spettatore o a una spettatrice professionista per seguire tutti i mondiali, quindi da giugno fino a luglio, tutte le partite di questa competizione in uno, come dire, in un cubo vetrato che è stato posto o sarà comunque posto al centro di Times Square a New York. Ora, giustamente c'è chi dice: Wally, tutti lo staranno pensando, io te lo chiedo, ma nel cubo vetrato c'è anche un gabinetto? Per quello sì, perché quello sì che potrebbe essere un problema, sia in caso di presenza sia in caso di assenza. Guarda, io credo che questo cubo che verrà posto in mezzo a Times Square sarà abbastanza grande per essere diviso in due, quindi una parte che sarà, come dire, dedicata alle riprese e anche alle dirette, una parte che invece sarà destinata ai servizi igienici, perché va bene tutto, ma non credo che le persone siano interessate a vedere un cristiano, una cristiana che è lì che fa i suoi bisogni. Poi certo potrei essere smentito da quel famoso video che ha come protagonista Iva Zanicchi, ve lo ricordate, no? Beh, provate a scrivere Iva Zanicchi su YouTube, è il primo video che vi viene fuori. Ma chissà poi cos'è successo quella volta lì. Vabbè, Ghost con Square Armor.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:13 minuti in questo mercoledì 6 giorno di maggio insieme a Wally Vostro, che vi porta e approfitta della vostra compagnia fino alle 20, rigorosamente in diretta, rigorosamente anche con il deflagrante ritorno degli Evanescence, proprio a botta di Raudi e Mini Ciccioli in questa Who Will You Follow, che è una canzone che fa parte della nostra top 20. Chi è? Prego, vai, sentiamo, prego, vai, vai.
2: Ciao Wally, io ciao. Non un grande fan del calcio, ma per $50,000 me la collerei. Io
1: vorrei vedere
2: un mondiale. Comunque non esistono sport pallosi, esiste soltanto una quantità di birra insufficiente.
1: Hai ragione.
2: Quindi anche quello va considerato. Si può bere la birra in quel cubo?
1: Non lo so.
2: Se guarda anche la Formula 1, voglio
1: credo,
2: dire.
1: Credo di sì. Guarda, io con la Formula 1 ci ho provato anche con un paio di bicchieri di vino, ma in genere faccio sempre un po' fatica a addormentarmi. È stato come prendere tipo 7 pastiglie di melatonina. Però sono gusti.

dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati. Sì, ma dove andiamo? Non lo so, ma l'importante è andare. Ecco, in questo dialogo che Jack Kerouac scrive per On the Road, credo che abiti il senso stesso della canzone che abbiamo appena ascoltato, Born to Run, in cui Bruce Springsteen si riferisce e innanzitutto a se stesso, ma si riferisce anche a tutte quelle persone che hanno il costante bisogno di altrove, quei rabdomanti senza tregua, come li definisce Vinicio Capossela, che hanno la necessità, ripeto, di muoversi per poter trovare uno spazio. Il più delle volte questa cosa succede quando non si sta bene, quando in qualche modo c'è qualcosa di irrisolto, che però diventa poi la fiammella, quel input per iniziare un percorso che poi ti porta in una direzione che può essere più affine alla tua. Ecco, Born to Run è esattamente questo, un inno per tutte quelle persone, per quelle persone che sperano di essere questo. Pezzo veramente clamoroso che abbiamo appena ascoltato. Qui su Radio Freccia, dove fra pochissimo sarà il turno delle Florence Road, subito invece Red Hot Chili Peppers con The Adventures of Rain Dance Maggie.

0: sa di felicità. Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethe Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Radio Freccia.
14: 19 e 28 minuti di questo mercoledì, sesto giorno di maggio, che spero sia, insomma, pieno di sorrisi, di vibrazioni positive, di tutte quelle cose che in qualche modo ci fanno stare bene, perché poi alla fine l'obiettivo è quello. Cioè, l'obiettivo non è per forza diventare ricchi, famosi, chi se ne frega, l'essenziale è stare bene. Noi cerchiamo di andare in questa direzione con la spinta musicale, quella di Freccia, che a quest'ora, cioè alle 19.28, quasi 29 minuti di un martedì, ancora sto martedì, di un mercoledì, sesto giorno di maggio, tac, ci piazza lì una ballatona di quelle fatta per bene. Firmata Guns N' Roses, si chiama Patience.

Poi alla fine fa bene alla salute ascoltare questa canzone qua. Si chiama Patience, Guns N' Roses, pezzo che non si è mai capito effettivamente se fosse dedicato a qualcuno o meno. Pare che Axel la scrisse pensando a sua moglie, la sua ex moglie, Erin Everly, peraltro figlia di uno degli Everly Brothers, con la quale ebbe un rapporto abbastanza complicato, ma d'altronde soprattutto in quel periodo lì diciamo che Axel era abbastanza ingestibile. In verità Duff McKagan, leggendario bassista dei Guns, ha raccontato che non c'è una sola destinataria per questo pezzo, ma che in verità è stato scritto proprio a proposito di amori falliti, no? Quei sentimenti che sembravano poter sbocciare, diventare fiori meravigliosi e che invece poi sono rimasti letame, perché poi alla fine dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior, ma se non nascono i fior sempre l'etame rimane, e quindi insomma se rimaniamo sempre in quella zona, non so perché, ma alla fine si finisce a parlare sempre di deiezioni.

Va bene, questa è Radio Freccia, Wally vostro fino alle 20 come di consueto nel Molo 17, fra pochissimo con la nuova dei Black Keys, Where There's Smoke There's Fire, direttamente dalla Top 20. Subito invece un bel pezzo che carica Mr. Ben Harper con Better Way.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:45 minuti, mercoledì 6 di maggio, Wally vostro nel Molo 17 fino alle 20 come di consueto, da lunedì al giovedì in questo spazietto che così cerchiamo di addobbare, di arredare con la spensieratezza, perché poi già ci sono tante rotture di basso ventre nel mondo, noi cerchiamo invece di raddrizzare queste cose, di rendere tutto un po' più leggero, soprattutto con la nostra musica. In questo caso i Black Keys con Where There's Smoke There's Fire, pezzo che è stato apprezzato da tanti qui in chat, per esempio Valentina che dice oh, sempre orecchiabili, sempre sul pezzo i Black Keys. Eh sì, e soprattutto hanno questa capacità di, sembra che suonino in 20 invece sono in 2, incredibili. Lui invece è Mr. James Brown.

James Brown con Papa's Got a Brand New Bag su Radio Freccia alle 19.47 minuti con, fatemi rispondere a un messaggio, Roberto che ha già scritto due o tre volte: Wally, ma quando torna il Crazy Train? Quando torna? E ieri è tornato, abbiamo fatto questa puntata sul 1993 che è stata anche molto apprezzata. Già che ci sono ve lo dico, perché insomma ci sono sempre poche informazioni, però se siete all'ascolto adesso ve lo dico, stampatevelo se vi va. Il Crazy Train sarà in onda il primo e il secondo martedì del mese, da qui fino all'eternità. Capisci che suona quasi come una condanna. Per chi non sapesse di cosa si tratta, il viaggio in un'annata sola discografica con tutte quelle canzoni che in qualche modo hanno caratterizzato quel periodo lì. Poi è impossibile andarle a pescare tutte, perché capirete che in un'ora ci stanno più o meno 12-13 pezzi, a seconda poi della lunghezza di questi brani. Cerchiamo però di fare il meglio che abbiamo a disposizione. Soprattutto poi è anche un modo per magari lasciare uno spiraglio aperto e dici: ok, abbiamo fatto il primo viaggio nel 1993, magari tra due o tre mesi ne faremo un altro per andare a pescare altre canzoni. Va bene, mi sono dilungato fin troppo. Lui è Ozier con Too Sweet su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo mercoledì, sesto giorno di maggio. Sono le 19:55 minuti, il che significa che siamo giunti al termine, che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono, che vi porterà con sé fino alle 22 come di consueto. Abbiamo appena ascoltato i Foo Fighters con Of All People, canzone che da qualche tempo fa parte della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità, quelle che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre e le vostre giornate. Già che ci sono, ve lo ricordo, scaricatela per RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con tutti i nostri contenuti, anche con le nostre dirette, che voglio dire hanno comunque la loro rilevanza. Va bene, siamo arrivati in fondo, noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemeto and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:59 minuti e 40 secondi. Ci vuole un po', quindi siamo quasi nel pre-reveglier quest'oggi. Ma fatto sta che comincia la prima ora, ragazzi. Step qui al microfono. Aprono le porte, ragazzi, si aprono i battenti della casa di cura più grande che ci sia, rimarrà aperta fino alle 22 di questa sera. Vi ricordo infatti che siamo anche in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. E ricordiamo anche il numero di telefono per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Non perdetevi l'appuntamento domani con la rubrica relativa alle, cioè legata alle cover, domani dalle 20 alle 22, proprio in Rebeglielle. Possiamo cominciare. C'è Bob Dylan in apertura, Mr. Tambourine Man.

0: Mr. Tambourine Man in apertura di questa prima ora di Rebeliel con Bob Dylan. Intanto fatemi fare un saluto a Mr. Sticazzi, ragazzi.
1: Buonasera sfrecciati. Niente, pure oggi seguita sempre. Vabbè, che devi fare? Direzione Riccione.
0: Ma... caro amico, io ti saluto, caro amico mio, intanto però andiamo avanti, poi c'è tanta gente, Roberto da Domodossola, Ciocche, clienti, Stefano, Valentina, un po' di gente da salutare, ma poi abbiamo due ore, quindi lo faremo a mano. Ex Ambassadors, boom!

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Tra i 20 e 12 minuti, cosa importante, l'abbiamo detta ieri e lo ripetiamo anche oggi ovviamente, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play, la nostra app gratuita per cellulare o tablet, e cliccate sul banner Special e Contest. E lì, come dicevo prima, potreste vincere i biglietti per il concerto degli Scorpions. E come ieri, tra l'altro, metti caso che a qualcuno non venisse in mente nessuna canzone degli Scorpions, che li ascoltiamo, Send Me an Angel.

0: Turn Me an Angel, gli Scorpions. E in risposta a questa canzone Elena ci scrive: il mio angelo custode si droga. Basta, non aggiunge altro, però. Non credo ci sia da aggiungere altro, un messaggio così. Prego Stefania.
1: Ma comunque c'è più vita nello stacco di Radio Freccia che Tambourine Man, che mamma mia. Oh. Vabbè. I Coldplay hanno imparato da qualcuno.
0: Non scherziamo, sono due cose diverse, due categorie diverse. E poi quella canzone lenta, Harry Kane per esempio, è già un'altra cosa. Noel Gallagher.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro. Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a lei.
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Radio Freccia.
5: Dai, c'è una delle mie canzoni preferite. Le 20 e 26 minuti.

Una delle mie canzoni preferite che riguardano i Rolling Stones. Tempo fa vi disse di guardare, di ascoltare la versione live di questa canzone qua, Start Me Up, dei Rolling Stones. Stiamo parlando degli anni 80, stiamo parlando dell'inizio degli anni 80. Questa canzone è stata registrata talmente tante volte che anche gli stessi Rolling Stones avevano perso il conto, perché stavano cercando di farla in versione reggae. Poi l'hanno abbandonata completamente, finché non arrivò il tempo nell'81, il tempo di un tour, di una tournée, e il loro produttore andò a ricercare un po' di musica da inserire, nuova ovviamente da inserire, nella tournée, e trovò questa canzone, che però aveva un altro nome, era Never Stop, e da lì trovò solo due incisioni fatte nello stile rock, e quindi hanno poi ripreso il progetto, e ragazzi, Start Me Up.

Start Me Up, i Rolling Stones, che poi io volevo inserire nel Rebel Yell Club, ma poi non feci a favore di Satisfaction, sempre proveniente dallo stesso album di Live. Comunque, ragazzi, adesso mi sfugge il nome di quel live, di quell'album Live, mi sfugge. La copertina è rossa, questo lo so, però dovrei andare a controllare. Ma è un album bellissimo, se ovviamente vi piacciono i Rolling Stones. Vi posso dire però che i tempi delle canzoni sono diversi, ma come accade di solito, non sempre, perché sono molto più veloci e la cosa la rende assolutamente un delirio positivo, cioè una di quelle cose che ti fanno muovere per forza di cose, insomma. E a proposito di muoversi, adesso invece ci riposiamo a sto punto. Paolo Nutini.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 20 e 41 minuti. Aspetta, che c'era un messaggio. Eccolo, di Marco, che dice: ciao Step, ma ogni tanto c'è qualche pezzo che ti fa dire wow nella top 20? Basta. Questo è il messaggio. E poi devo, non so se devo rispondere. Oddio, c'è un punto interrogativo, quindi deduco sia una domanda. Dipende dai gusti, dipende dai gusti. C'è stato, sicuramente c'è qualcosa, ma soprattutto la top 20 non è solo una cosa che ti fa, che ti deve far dire wow, eccetera, ma è un modo per conoscere quelle che sono, quello che è l'andamento della musica contemporanea. E ecco, dai, ho cercato di mantenermi neutrale nella risposta, meno male. Quindi non ho detto sì, no, eccetera. Poi è vero, a volte c'è qualcosa che veramente mi fa impazzire. Mi viene in mente l'ultimo album, ma è una questione personale. Mi viene in mente l'ultimo album dei Metallica, ma rimane sempre quello il discorso. Ma non è solo, ce ne sono, sì, ce n'è, Marco, sì. Ray Charles, What I Say.

9 e 6, Ray Charles. Ragazzi, a parte ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, soprattutto poi se magari vi siete persi qualcosa, qualche rubrica, come per esempio ascoltavo prima, dopo il finale dell'ora di Wally, qualcuno che aveva chiesto del Crazy Train e la risposta dei Wally è giunta subito, vedi che era ieri. Ecco, visto che te lo sei perso, caro amico, sappi che anche il Crazy Train lo puoi ritrovare nella replica di ieri del Molo 17 tramite l'app RTL 102.5 Play. Questa invece voglio dedicarla a Stefania, perché li ha citati prima e quindi giustamente i potenti mezzi di Radio Freccia hanno captato questa cosa, ed ecco i Coldplay.

0: che te lo dico a fare. Rock. Dalle 20 e 51 minuti siamo in chiusura della prima ora di Ravaglietti. Dica, ecco. Dica.
1: Siamo a posto, allora, sono arrivati loro, siamo a posto. Che devo dire, mamma mia, sti cazzi. E vabbè, sopportiamoli, Sunrise.
0: No, un messaggio che mi fa molto ridere era Fabio, da Fabio, che dice: Steppe, non cambio canale con i Coldplay solo perché TVB. Ragazzi, mi hai fatto fare un salto indietro nel tempo, forse neanche gli anni, oddio, anche gli anni 90, ma più che altro il 2000, ragazzi.
2: No, ma veramente grazie, la tua dedica è veramente sentita, il mio intestino è felice, veramente felice.
0: È fatto apposta dopo cena, più o meno dopo cena, poi dipende. Iron Horse, Sweet Louie Louise, ragazzi, qui si ride, perché questa è una canzone che deve farti sorridere, per forza di cose.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20:59 minuti, ma comunque al di là di questo comincia la seconda ora di Rebeglielli con Step qui al microfono, quindi ricordandovi che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky e ovviamente il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Devo dire un bell'inizio di questa seconda ora. Devo dire, vi dirò. Per il resto, il 366-663-4466, il numero per gli sms e messaggi WhatsApp. Ma torniamo a noi, perché ho detto una bella apertura, ragazzi. Abbiamo i Bon Jovi con una canzone che, nonostante ottenne successo, fu un po' messa da parte dai Bon Jovi, perché non la inserirono poi in Crossroad del 94, nonostante che poi era una raccolta poi di grandi successi. Però nonostante tutto, Born to be my baby è una grande canzone. I Bon Jovi.

0: Want to be my baby, Bon Jovi. Abbiamo aperto così questa seconda ora di Rebel Yell. Cesco!
1: Ciao Step, buonasera, come va? Ascolta, io vorrei sapere un po' di aggiornamenti sulla relazione tra il battito delle mani sul banchetto e il crash del computer. Funziona ancora? Si blocca
0: sì, funziona.
1: Ancora se batti?
0: Ah, no, funziona.
1: Grazie, ciao.
0: Aspetta, fammelo spostare un attimo. Sì, sì, no, funziona. Sì, funziona tutto a posto. Oggi vedi i potenti mezzi di Radio Freccia mettono subito tutto a posto, tutto si sistema nel modo giusto. Florence the Machine, qui passiamo. Grande Davide Bonasia, che saluto. E so che sono una delle sue band preferite, Florence the Machine.

0: Radio Freccia.
1: Alle 21:12 minuti di questa seconda ora di Rebeglielle con Step qui al microfono. Allora, ciao Step, sembra incredibile, ma in questi giorni di confusione con Cassidy fuori, nessuno in giro e Lau al pomeriggio, ecco, in questo casino i Coldplay durante Rebeglielle sono una certezza quasi tranquillizzante, non li sposta neanche Trump. Ma questo lo sapete, ragazzi, loro come anche Lenny Kravitz, ma perché sanno dalla produzione, sanno che c'è un amore incondizionato, sviscerale proprio, cioè non viscerale, ma sviscerale, cioè è quello, è l'amore per questa band soprattutto, assolutamente. Comunque, Soundgarden con Spoonman.

0: Pullman, questi cucchiai che battono, ragazzi, e non solo, anche pentole suonate, tra l'altro. Però tra poco c'è la sveglia. C'è la sveglia, ragazzi, c'è il disco sveglia. Di solito c'è il disco limone, c'è tanti dischi, tante categorie, ma stavolta c'è davvero il disco sveglia. Tra pochissimo, però, tra pochissimo, ragazzi. Ancora qualche minuto e poi...
1: Steph, guarda, mi sono connesso adesso... Grazie all'applicazione, speriamo che la connessione tiene, così almeno ti ascolto con gioia Letizia.
0: Siete in tre ad ascoltarci.
1: Ciao, ne?
0: Siete in tre ad ascoltarci, gioia Letizia, che saluto. Andiamo avanti, va, che è meglio.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Alle 21:25 minuti, in molti, ovviamente, magari dopo cena, magari sono ancora al lavoro, magari stanno tornando a casa, è normalissimo. E c'è bisogno del disco più che sveglia, perché non voglio copiare il mattino, cioè direi il disco caffè. Il disco caffè, ragazzi. Quello che ci dà quello schiaffo, no? Che ci fa riprendere un po'. E direi che e questo è perfetto. Stiamo parlando del 1990, di proprio l'inizio degli anni 90, dove i Pantera decisero di fare Cowboys from Hell, dove si sente tutta la potenza e la capacità alla chitarra di Dimebag Darrell. Cowboys from Hell, i Pantera.

0: Latroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 21 e 39 minuti di questa seconda ora di Rabeliel. È arrivato il momento di ascoltare un John Lennon solista con una canzone che proviene dall'ultimo disco poi di John Lennon, Double Fantasy del 1980. Molti si ricorderanno che alla fine, a dicembre del 1980, poi John Lennon verrà ucciso. Per il resto avevo letto un messaggio in precedenza che parlava proprio di Beatles e Rolling Stones. Eccolo qua, dico: ciao Step, guarda, permettimi di dire una cosa il giorno del mio compleanno. Personalmente so che troverò le ire del 50% degli ascoltatori, perché l'altro 50% sarà d'accordo con me. Io ritengo che i Rolling Stones abbiano fatto la vera storia, che i Beatles siano a loro secondi, quindi vive i Rolling Stones sempre. Un saluto da Luca. Bisognerebbe riguardare un attimo questo discorso, ma magari tra poco. John Lennon.

0: Just like starting over, John Lennon. Allora, devo dire la verità. È arrivato un messaggio di Fabio che vi faccio ascoltare perché è un'ottima risposta al quesito di prima.
1: Ciao Step, io ho sentito fior di musicisti e di critici musicali affrontare l'argomento Beatles Rolling Stones e tutti sostenevano che i Beatles siano stati più sperimentali e abbiano creato le basi armoniche per i successivi gruppi musicali come i Queen, per esempio, mentre i Rolling Stones si siano avvalsi più del blues, del schema delle 12 battute blues. Ciao da Fabio.
0: Io veramente c'è ben poco da aggiungere a questo messaggio. È così. È la ricerca di due cose diverse. Fare musica assolutamente per entrambi e fare musica di un certo livello. Ma assolutamente la ricerca di un suono completamente diverso dall'uno e dall'altro, perché gli uni andavano verso anche il pop e la psichedelia e poi dopo hanno aumentato i giri, come si suol dire. Per quanto riguarda gli Stones, erano sul blues e hanno cercato, si sono anche buttati un po' nella psichedelia, ma fondamentalmente ricercavano un suono già più potente. Chi abbia inciso di più nella storia, è fattuale che siano stati i Beatles. Poi, chi è migliore dei due? È una risposta che in realtà, secondo me, non si può dare, perché, come dico sempre, è una questione di gusti personali. Poi, a livello storico, chi ha inciso di più, ragazzi, sono i Beatles. Poi, a me, io sono fan dei Rolling Stones, tra i due. Ma, come dicevo prima, è fattuale.

0: Radio Freccia.
1: 21:51 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebel Yell. Vi ricordo che domani ci sarà la rubrica relativa alle cover, ma prima di questo volevo finire con questo messaggio che dice: basta con le balle, sono due gruppi più famosi del periodo ma non hanno inventato nulla, la musica si è sempre evoluta, è inutile cercare miti. Sì, la musica si è sempre evoluta e si è evoluta grazie a delle persone che l'hanno fatta evolvere, come nel caso i Beatles, come prima di loro Big Mama Thornton, per quanto riguarda il rock and roll, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, la storia è piena di nomi che sono poi i pionieri del genere. Ma esistono queste persone, sono quelli che vengono reputati i fenomeni del mondo della musica. E sì, ci sono, esistono. E come dicevo prima, è innegabile, questo è fattuale. Alan Parsons Project, chiudiamo così, Eye in the Sky. E poi vi ricordo che subito dopo ci saranno le due ore con Titania. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Questa Radio Freccia è mercoledì sera, 6 maggio 2026, sono le 22 in punto. Il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, ma siete in compagnia di Titania, se volete. Per le prossime due ore anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Perché metto così tanta enfasi su 22 e due ore? Perché io sono abituata a dire 21 e tre ore, no? E quindi errare è umano, perseverare forse lo è ancora di più, ma no, sono le 22 e noi stiamo insieme due ore.

0: Ciao Titania, ci sei, alla grande.
1: Ciao Manuel, un salutone. Ciao anche a te, Salvo.
2: Sì, la Titania, ehi, ma mi sa che te nella Titania infrasettimanale mi sembra un po' più mattacchiona del solito. Comunque bene, bene. Allora, adesso fare una cosa. Perché io devo arrivare a Madrid, c'è ancora 5 ore di guida.
1: Ok.
2: Allora, tu mi fai una diretta fino alle 2:30, 3.
1: Ah, ok.
2: Stanotte, così mi tieni sveglio, io sono contento e viaggio come un treno, come un crazy train.
1: Come un crazy train. Ma io farò la colonna sonora della tua vita, per sempre, Salvo, sempre e comunque.
3: Grazie Tania, ben ritrovata. Radiosa serata a te e a tutti gli associati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao
1: Faustina meravigliosa, un salutone, lo facciamo anche a ciò che i suoi clienti, a tutti voi che siete all'ascolto. C'è anche Dorotea, tra poco vi faccio sentire un suo messaggino. Dorotea è la nostra, credo, ascoltatrice più giovane qui su Freccia, e noi l'abbiamo trovata, un po' come dice questa canzone, Find Me. Loro sono i Kings of Leon.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:14 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, ieri sera abbiamo concluso la nostra serata parlando di un cartone animato che ha traumatizzato più di una generazione. Dorotea, giustamente, vista la giovane età, non lo conosceva. Stiamo parlando di questo cartone qua.
2: Titania, sono Dorotea. Comunque, riguardo a ieri e riguardo alla collina dei conigli, oggi l'ho visto. È bellissimo! È il film più bello del mondo dopo quello dei Simpson. No, uguali, dai. Siamo sempre là. Solo che in uno c'è Spider-Pork ed uno ci sono dei conigli che cercano di non morire, di scappare.
1: Cercano.
2: Questa cosa, dai, comunque è diventato il mio film preferito.
1: Cioè, avete capito? Qua la nostra Dorotea ha più coraggio di tutti noi messi insieme.

0: Jaded You. Ciao Titania, sono Aurora da Modena. Che bello sentirti il mercoledì sera quando torno a casa da allenamento di bowling. Ciao bella.
1: Ma ciao Aurora, che nome stupendo che hai peraltro. Un salutone a te e a tutti coloro che sono arrivati qui sulle nostre frequenze. Ehi!
2: Alla cara Dorotea consiglio a questo punto di vedere Le avventure del Bosco Piccolo.
1: Ecco, ecco, Dorotea, comincia a segnarteli perché in realtà ti stiamo consigliando dei cartoni animati, dei film che hanno realmente fatto parte di una generazione e forse un po' l'hanno anche cambiata. La Collina dei Conigli sicuramente è rimasto tra i traumi irrisolti delle nostre infanzie, però vedo che a te invece è piaciuto talmente tanto, ma in realtà è un cartone animato bellissimo che ha al suo interno dei significati molto forti che si fa fatica a trovare oggi all'interno della nuova cinematografia.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 22:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 6 maggio 2026. E torniamo indietro non solo con cartoni animati e filmografia, ma anche con i vinili. Ebbene sì, perché i vinili nel 2026 in realtà sono decisamente il supporto fisico più acquistato, magari anche da persone che il giradischi a casa non ce l'hanno, ma semplicemente gli piace avere questi oggetti che comunque fanno un po' vintage, no? Anche perché oramai il disco te lo ascolti un po' dappertutto.

The Nugent, qui su Radio Freccia con la sua Land of a Thousand Dances, oppure detta na na na na na, perché tanto poi tutti la cantichiamo solo ed esclusivamente così. Insomma, con il boom del vinile, che ad oggi sta avendo veramente un sacco di vendite per via del collezionismo, arriva anche la pirateria, che in realtà

realtà è un po' un ritorno alle origini pure questo. Tant'è che a Londra c'è stato un maxi sequestro di LP contraffatti, potenziali danni chiaramente al settore per, immaginate, 300.000 euro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E quelli che sono appena passati sono gli Evanescence con Who Will You Follow qui su Radio Freccia. Allora, io metterei due secondi tra parentesi i nostri discorsi, anche i messaggi che mi sono arrivati da parte vostra, perché vorrei parlare proprio un secondino degli Evanescence. Innanzitutto vi dico che la data prevista per quest'anno pare essere attualmente sold out, ma probabilmente verranno poi rimessi fuori dei biglietti, visto che qualcuno lo chiedeva, la data, quella di Bologna intendo. Intanto Ticket One non dà disponibilità, però insomma state attenti perché potrebbero tornare.

Stay with me, baby. Lauren Ellison, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Ma parlando degli Evanescence che sono passati poco fa sulle nostre frequenze, dovete sapere che molto prima di scalare le classifiche mondiali con gli Evanescence, Emily coltivava un'ambizione radicata nel rigore della musica colta, perché lei è cresciuta in una famiglia dove l'arte era di casa e iniziò a studiare pianoforte classico con una dedizione che la portò ad immaginare un futuro lontano dai riflettori del rock, sognando di diventare una compositrice di colonne sonore per il cinema, pensate. E il suo approccio alla scrittura in realtà si è manifestato prestissimo, perché aveva solamente 11 anni quando compose il suo primo brano intitolato Eternity of the Remorse. E già dal titolo emergeva una sensibilità malinconica e drammatica che poi sicuramente è quella che si è portata anche all'interno del gothic rock.

0: Radio Freccia.
1: Social Distortion con la loro Born to Kill qui su Radio Freccia, ma soprattutto all'interno della nostra Top 20. E allora, prima di tornare a parlare del mondo dei vinili, e vedo che sono diversi i messaggi che ci arrivano al 366 63 4466, vorrei concludere questa storia su Emily, perché secondo me è un po' una storia di rinascita, di rivincita, e anche del fatto che la musica, quella classica, e la musica metal in realtà non sono due mondi così distinti e separati. Come vi dicevo, una giovane Emily, undicenne, quindi scriveva già ispirandosi ai grandi compositori classici come Mozart e Beethoven, ma anche alle atmosfere dei film di Tim Burton e alle partiture orchestrali che lei stessa amava tantissimo analizzare. Insomma, la musica per lei era uno strumento per tradurre emozioni complesse in strutture armoniche elaborate, e questo c'è da dire che ce l'ha sempre dimostrato anche con gli Evanescence. E durante gli anni della formazione lei continuò proprio a perfezionare la sua tecnica, arrivando anche a dirigere il coro della sua scuola superiore. E questa base accademica chiaramente è diventata il pilastro su cui ha poi costruito il suono della sua band, con questo uso massiccio di archi, le stratificazioni vocali che sono quasi corali, l'integrazione del pianoforte come elemento portante, che non erano delle semplici scelte stilistiche, ma il risultato diretto della sua formazione da compositrice, da conservatorio. E nonostante la sua carriera abbia preso la via del gothic metal, lei però non ha mai abbandonato la sua vocazione originaria, che sentiamo tantissimo proprio nel sound degli Evanescence. E la sua capacità di strutturare dei brani con questo respiro cinematografico è rimasta sicuramente la sua cifra stilistica, di quella bambina che a 11 anni scriveva già di eternità e rimorso tra i tasti di un pianoforte.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì sera. Un saluto a tutti voi sfrecciati all'ascolto. Ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky. E prima della parentesi sugli Evanescence, stavamo parlando di vinili e di quanto adesso possano essere anch'essi contraffatti, e quindi si è un po' tornati indietro, no? Ad un'altra epoca, come ci ricorda anche Susanna.
2: Mai ricordato la quantità di audiocassette contraffatte che avevo.
1: Anch'io.
2: Quelle che magari, non so, i parcheggiatori in centro, una volta, anziché magari adesso chiedere soldi e basta, almeno ti davano l'audiocassetta.
1: Sì.
2: E ne avevo un bel po'.

0: Pa, sex laws back qui su Freccia. Dorotea,
1: stavo facendo tipo dei passi un po' indietro, nel senso buono, però, perché ad esempio CD, io se voglio comprare un CD non lo posso comprare perché non ne vendono più praticamente, vendono solamente vinili. Metà dei vinili se le, metà dei vinili del mondo se li ho comprati la mia migliore amica, che non ha neanche il giradischi per ora praticamente, non so come faccio ad ascoltarli, però va bene.
0: Collezionismo.
1: I miei suoi genitori hanno regalato un sacco di vinili,
0: bello,
1: anche il giradischi penso, ma praticamente ne ho un sacco. Io in dei CD che ho da Natale praticamente ne ho della metà dei suoi.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 23:10 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì sera. E per quanto riguarda i vinili, tra le altre cose, negli Stati Uniti le vendite dei vinili hanno superato il miliardo di dollari per la prima volta, pensate, dal 1983. Questo ancora per ribadire il fatto che ad oggi il mondo del collezionismo del vinile ha superato di gran lunga qualsiasi altro supporto fisico. Come diceva prima anche Dorotea, ad oggi è quasi difficile trovare i CD da comprare, ma anche perché, pensiamoci, le macchine nuove che fanno, oramai praticamente non hanno più nemmeno il lettore CD, che è una cosa che onestamente a me dispiace tantissimo, perché io amo ascoltare CD mentre sono in macchina.

Down in a Hole, gli Alice in Chains, qui su Radio Freccia. Come vi raccontavo poco fa, visto che è tornato il vinile tantissimo, adesso torna anche la contraffazione e c'è stato un maxi sequestro di LP contraffatti proprio negli scorsi giorni. In quel di Londra erano oltre 6.000 i vinili contraffatti trovati nel corso di questa operazione che è stata messa in atto con l'Intellectual Property Crime Unit, che è un nucleo dedicato proprio alla tutela della proprietà intellettuale. E se immessi sul mercato, chiaramente i prodotti contraffatti vanno a danneggiare, no, gli affari, e in questo caso li hanno danneggiati per circa 300.000 euro. Well,

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:24 minuti qui su Radio Freccia, Temper City, dalla nostra Top 20 con la sua Self Aware. Beh, c'è anche chi ci scrive al 366-6344-66. Stavamo parlando di vinili e anche della loro contraffazione. Qualcuno dice: non è immediato, ci vuole un minimo di pazienza e manodopera, ma se hai i CD puoi sempre farti i file digitali compressi MP3, per esempio. Questo immagino sia per il discorso da mettere, no, sulla macchina con la chiavetta USB, col cellulare sei spazio, ci dice. L'auto poi ha sicuramente vari modi per leggere i supporti digitali con USB oppure appunto con Bluetooth, ma in realtà non credo ne abbia nemmeno più senso, no, passare la musica da CD a un altro tipo di supporto, masterizzarla. Questo perché semplicemente basta aprire una qualsiasi app di streaming per ascoltare praticamente tutto.

0: Fire, i Creed, qui su Radio Freccia. E parlando quindi di questi vinili contraffatti che chiaramente sono costati una fortuna, ma per fortuna sempre non sono stati messi in commercio.
1: Tania, ma erano contraffatti tipo We are the gentles, we are the gentles, all the world, we are the gentles, solo mare.
2: Questo?
0: Sì. Più o meno così, esatto. Beh, la contraffazione comunque dei vinili chiaramente danneggia le imprese a causa delle perdite reali, per gli artisti anche e ovviamente per l'industria musicale più ampia. E questa operazione ha inviato un messaggio bello chiaro, ovvero la vendita di merci contraffatte non sarà più tollerata, no? Che effettivamente è una cosa che non è mai stata tollerata, però forse un tempo era anche più difficile da scoprire, non so come dirlo, sono anche passati tipo 30 anni, quindi magari le cose sono anche un po' cambiate, no? In questo caso in meglio.

0: Sure, find the blade.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 23:37 minuti qui su Radio Freccia. Eila, ciao Cristian.
3: Ciao Titania, sfrecciati Cristian. In realtà sta cosa, c'è cioè, della contraffazione, no? D'accordo, i vinili, i CD, musicassette, i film, mi ricordo, videocassette o DVD che erano. Però penso per esempio ai profumi. Ci sono i negozi che ti vendono il profumo simile, diciamo equivalente o qualcosa del genere, si chiamano, non mi ricordo, che alla fine è una sorta di contraffazione, però legale alla fine. Come, non so esattamente come funziona in questi casi. Ciao a tutti.
2: Allora, generalmente, te lo spiego subito Cristian, quando si tratta di profumi, e non solo profumi, comunque il marchio che lo fa in maniera, insomma, alla luce del sole, paga una piccola tassa su questa cosa. Invece chi contraffa i vinili non è che poi paga gli artisti.

Everlong, Foo Fighters, qui su Radio Freccia e anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, anche a ritrovare tutti i nostri podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock, ovviamente. E la rinascita del vinile si accompagna purtroppo a criminali, perché questo sono, che cercano di approfittarne e di guadagnare attraverso proprio la contraffazione. Come tutti i mercati legali, questo non danneggia solamente l'industria musicale, però, ma potenzialmente colpisce anche ognuno di noi come cittadini, perché poi chiaramente da qualche parte i soldi vanno recuperati.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 6 maggio 2026. E si parla di vinili, di contraffazione, del fatto che siano tornati totalmente, soprattutto per via del grande collezionismo degli ultimi anni. Ciao Salvo!
2: Direttamente dalla mia memoria. Tanti anni fa c'era Pippo Baudo che intervistava Pino Daniele a Domenica Inn e presentava la canzone "A me mi piace il blues e tutto il giorno c'è a cantare", così, e praticamente si parlava di dischi, di cassette, queste cose qua, e Pippo Baudo gli dice: "Scusa, ma tu che stai vendendo questo disco, che bla bla bla, ma non ti dà fastidio delle cassette contraffatte così che vendono a Napoli in giro?" E lui ha guardato Pippo e ha detto: "Anche loro hanno a magnà", così gli ha detto. E è finita lì la cosa. Anche lì c'era un po' di poesia.
1: C'era un po' di poesia, è vero, ma erano anche tempi diversi, tempi in cui i CD, i dischi, i vinili, insomma, si vendevano, no? E diciamo che gli artisti campavano principalmente di quello, mentre ad oggi invece la storia è totalmente cambiata e vi assicuro che con lo streaming guadagnano veramente, veramente poco. C'è anche chi ci scrive dicendo: io li colleziono da un po' i vinili, prima per curiosità, siccome sono cresciuto con cassette, poi CD, perché sono nato negli anni 80, i vinili erano già in via di estinzione,

Adesso sto usando anche lo streaming a pagamento, che come dici tu nella macchina moderna è quasi indispensabile, o quando ti fai una corsa con le cuffie in testa, perché mica ti puoi portare dietro un Technics 1200. Però quello che vorrei dire è che tenere un vinile in mano, guardare la copertina, leggere dentro come un libro, è qualcosa di semplicemente bello, e sai che è tuo e sai dov'è quando lo metti via, in quello scaffale lo tiri fuori quando ne hai voglia. Sarebbe da dire ancora molto sul bel vinile. Ciao Ivan. No, beh, certo, questo è chiaro ed è secondo me proprio la bellezza del supporto fisico, no? Del vinile, così come anche di un libro. Devo ammettere che per quanto possa essere comodo portarsi dietro un tablet con all'interno dei libri, io sono una di quelle persone che ancora sceglie la carta, il profumo dell'inchiostro. E la stessa cosa vale per i CD, per i vinili. Certo, anch'io poi ascolto la musica in streaming, però a casa continuo ad avere vinili e CD, ma soprattutto continuo a comprarli. Quindi non bisogna mai andare ad un mercatino dell'usato, in un negozio di dischi, in un negozio musicale con Titania, perché io sto lì fino a quando non trovo la chicca che stavo cercando, e sono una di quelle persone che ci perde veramente tutta la giornata. So che mi capirete. Noi ci sentiamo domani, sfrecciati miei. Questa è Whatever You Want, grande classicone degli Status Quo. Love you, to the moon and back.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Furri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.